A luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

la fine è i gioia a te la fine è

E sono le 7. Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è l'apertura musicale della domenica. La mia terza e ultima di questa stagione, poi dalla settimana prossima tornano i titolari dell'apertura musicale domenicale dedicata alla musica classica, Carlo Centimeri e Carlo Lanfossi. La temperatura è di 19 gradi, la massima 28. La settimana scorsa era tutto un lamento per il grande caldo, pare questa settimana la massima sarà 28-29, quindi non male. Buon risveglio, buona colazione.

Vediamo i giornali di questa mattina. La Repubblica, il titolo è Migranti, la lezione del Papa. Leone al meeting di CL, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Idem il titolo di Avvenire, persone prima dei confini. Anche La Stampa, lo stesso titolo, le persone prima dei confini. Anche Domani, leone al cuore della politica, le persone prima dei confini. L'unico che ha puntato su un altro passaggio del discorso di Leone, scossa di Leone, no alla guerra, alle guerre, Corriere della Sera.

8:30, Alessandra Tommasi e Virginia Platini. E tra poco arriva anche in redazione per Itaca Angelo Miotto, rassegna stampa. E poi fino alle 10:30 tanti temi, poi magari lo ospitiamo per dirci che cosa bolle in pentola.

Abbiamo sentito Jan Tiersen e poi una città con vista oceano di Joe Hisaishi, è un film di Miyazaki, e poi Reverie, Claude Debussy al pianoforte, Jean-Yves Thibaudet. La metto per la seconda domenica consecutiva, Lorena McKennitt, perché era molto piaciuta questo brano dedicato all'isola di Skellig. Buona giornata, buona domenica, buon risveglio.

0: E visto che questa è l'ultima domenica di conduzione, è una specie di jukebox, anche la cura di Alice è piaciuta molto due domeniche fa e quindi la riproponiamo.
1: Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie.

Alice la cura, o meglio, Alice canta Battiato. Mercoledì 19 avevamo un po' travolto il palinsesto per dare più spazio ai 90 anni dell'uccisione di Federico García Lorca, con interviste con la geografia lorchiana,

0: In questa seconda parte abbiamo sentito Mozart con piano sonata numero 12 in F maggiore, K332 adagio, poi la cura di Alice e poi il concerto di Aranjuez per chitarra e orchestra, Joaquín Rodrigo alla chitarra, Narciso Yepes. Adesso un piccolo stacco e poi subito torniamo.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Buona giornata, buona domenica, buon risveglio, buona colazione da Shauki.

Sotto il cielo di Parigi, nella versione di Juliette Gréco. Cambiamo lingua. Arabo-libanese, andiamo a Beirut con Fairuz, la grande diva Fairuz.

delle voci più belle in assoluto quella di Fairuz, che nonostante la guerra non ha mai lasciato la sua Beirut. E in questo giro Parigi, Beirut, Messico, con Natalia Lafourcade.

0: Buongiorno caro Angelo.
1: Buongiorno Sciauchi, buongiorno allora, a tutte le ascoltatrici.
0: Ti è piaciuto il brano?
1: Molto.
0: È un omaggio, canzone era un omaggio al cinema messicano degli anni 50. Anche lì era una, come si può dire, un Hollywood messicana e c'erano queste femme fatale, poi questi film erano praticamente ogni 10 minuti c'era una canzone come nel Bollywood e la Furcade li ha omaggiati con questo album Canzonera.
1: Bellissimo.
0: Che cosa bolle in pentola?
1: Bolle la rassegna stampa ovviamente che adesso sto affrontando.
0: È tutta sul Papa?
1: Il Papa ieri è andato a Rimini, ne abbiamo parlato ieri con Stefano Pacci, il vaticanista dell'Espresso, ce lo aspettavamo. Ha detto delle cose di peso ovviamente e che proseguono anche quello che ha scritto negli ultimi tempi per così dire e le sue posizioni e le posizioni della Chiesa, quindi leggevo fra le altre cose perché ieri con Stefano Pacci parlavamo anche di CL del mondo cattolico, che sono due cose diverse, che ieri li ha un po' anche strigliati, gli ha detto apritevi, non fate soltanto gruppetto
0: affari
1: esatto e quindi anche diciamo sì, contenti tutti, però non ha lesinato diciamo così la sua stoccata anche alle dinamiche interne. Poi dopo andiamo con Alessandro Messina, che è un uomo esperto di finanza, andiamo a vedere questo famoso risico bancario che ci terrà compagnia per un po', Sciauchi, perché ci sono in ballo tanti interessi.
0: So tutto, grazie a te. Ho interrogato Andrea Di Stefano.
1: Ecco, e poi microfono aperto, non so ancora bene con gli ascoltatori, a volte si decide all'ultimo, si guarda i giornali. Ieri abbiamo fatto Sindaco per un giorno, che è stato divertente. Io ero tentato di fare la parte 2, adesso sto leggendo il Domenicale del Sole, che ha sempre degli buoni spunti, e oggi pensa che l'hanno fatto tutto sulle nuvole e hanno affrontato, e qui anche questa cosa mi piace molto, vediamo se andiamo sulle cose pragmatiche o sulle cose da sogno.
0: Buona ricerca di notizie e buon lavoro.
1: Sentiamo dopo.
0: A dopo, grazie Angelo Miotto. E adesso andiamo, anzi, sulla stampa c'è una foto delle Alpi con i rifiuti. Sentiamo un brano che si chiama La Montagna, un capolavoro del 64 di un cantautore comunista, ma non con la tessera del Partito Comunista Francese, Jean Ferrat, che ci regala un affresco dedicato all'esodo rurale, raccontando la fuga dei giovani dai villaggi, dalla montagna, per inseguire il mito della modernità urbana, del cemento armato, un inno senza tempo che ci ricorda, come dice Jean Ferrat in questo brano, eppure la montagna è bella.

Beth Gibbons, che è la voce dei Portishead, uno dei gruppi iconici del trip hop di Bristol, nel 2014 sale sul palco del Grande Teatro dell'Opera di Varsavia per una sfida inedita: interpretare da solista la sinfonia numero 3 di Henryk Goreski sotto la direzione di Pandereski. La sua non è una voce da soprano classica, è grezza, fragile, quasi sussurrata in certi passaggi. Eppure proprio questa vulnerabilità ha conquistato la critica internazionale, che l'ha definita un'interpretazione viscerale e profondamente umana. La sinfonia, scritta nel 1976, è conosciuta come la Sinfonia delle Canzoni Dolorose. Il suo momento più celebre è il secondo movimento, che andiamo a ascoltare, costruito su una preghiera trovata incisa sul muro di una cella del quartiere generale della Gestapo a Zakopane, nel sud della Polonia. Le parole di una ragazza polacca di 18 anni rivolte alla madre e alla Madonna prima di scomparire: mamma, non piangere, no, regina immacolata dei cieli, tu sostienimi sempre. Goreski ha detto quello che l'ha colpito, che non chiede, non ci sono parole di odio, non chiede, come si può dire, una vendetta, ma prega, si rivolge alla mamma e prega la regina immacolata dei cieli. Sentiamo Beth Gibbons in questa sua impresa cantata in polacco.

Beth Gibbons in questa impresa. Parlavo di tutto parte da una scritta su un muro di una cella del quartiere generale della Gestapo a Zakopane. La scritta, sotto la scritta compariva una firma, una data e l'età: Elena Wanda Blasutsiakovna, 18 dicembre 1944. 18 anni. Questa è la nostra apertura musicale della domenica. Aggiungo che ieri ho scritto al maestro Carlo Centemeri e ha approvato, mi ha detto: vai, ma figurati, ci sta bene la domenica mattina questo, diciamo, capolavoro di Goreschi nella versione di Beth Gibbons.

Eccoci, sono le 7:59. Rosalia. Il Lux ha cantato in 13 lingue.

jugulare. Un tasto che non dovevo schiacciare. Va bene, comunque. Joe Hisaishi ci sta sempre. Sono le 8:03, una buona domenica a tutti, buona colazione, buon risveglio, buona giornata.

Nel film Il Ponte delle Spie 2015 di Steven Spielberg, la musica diventa un ponte, ecco il gioco delle parole, inaspettato tra due mondi e due ideologie opposte. Quando l'avvocato James Donovan, che è Tom Hanks, va a trovare la spia sovietica, forse la spia più famosa in America, Rudolf Abel, in carcere, portando con sé una radio portatile, il brano trasmesso è l'andante del concerto per pianoforte numero 2 di Shostakovich. Alla musica Abel reagisce subito commentando: ah, Shostakovich, un grande compositore, anche se le sue relazioni con il partito sono sempre state piuttosto complicate.

Gli ascoltatori sono d'accordo che Andrea Laszlo De Simone, in particolare questo album Una lunghissima ombra, vale tanto

Questa versione della Sinfonia Concertante di Mozart è stata eseguita a Ramallah il 21 agosto 2005. Era la prima, l'evento ha rappresentato comunque la prima volta che l'orchestra ha suonato in territorio parisinese, e mi riferisco alla West Eastern Divan Orchestra, che è stata fondata da Daniel Barenboim e Edward Said, e in questa, questa opera quel giorno è stata eseguita proprio da maestro Barenboim. Sembra 10 secoli fa. Ricordo che la West Eastern Divan Orchestra è composta da giovani musicisti israeliani, palestinesi e di altri paesi del Medio Oriente, come dicevo, fondata da Daniel Barenboim e Edward Said.

60 anni fa a Venezia fu proiettato per la prima volta la battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, vinse quell'anno il Leone d'Oro. Ci fu anche una crisi diplomatica con la Francia che ha vietato il film per circa 5 anni, censurato. Questa è la colonna sonora a cura di Ennio Morricone. A tutti un caro saluto da Sciauchi, grazie dei vostri messaggi, dell'ascolto. Buona domenica e buona giornata.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Popolare Network.

Ancora raid ucraini sull'e-commerce russo. Putin ammette danni all'economia. Domani i volenterosi saranno a Kiev. All'Ucraina servono intercettori per abbattere i missili russi. Macron promette aiuti, ma l'Europa non ha gli strumenti per cambiare la situazione. L'America cerca di spezzarci per poterci controllare. Il premier canadese Carney annuncia una battaglia contro i dazi di Trump. Nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, però, il Canada parte svantaggiato. Papa Leone al meeting di CL condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti e chiede di dare più valore alle persone che ai confini. Un importante discorso politico che parla dentro e fuori dalla Chiesa. La legge svuota carceri entra in vigore. Sulla carta 10.000 detenuti tossicodipendenti potranno chiedere il trasferimento in strutture specializzate, ma i fondi bastano per appena 500 persone. Schlein è la segretaria più longeva del Partito Democratico. Dopo 3 anni e mezzo alla guida del PD ha battuto il record di Bersani.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito per la seconda notte consecutiva un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon, il principale rivale di Wildberries, la compagnia che da settimane è nel mirino di Kiev. Il raid a Orenburg ha provocato danni, ma non è ancora chiaro se ci siano vittime. I raid russi sull'Ucraina invece hanno provocato almeno 4 morti nelle ultime 24 ore. Ieri il presidente russo Putin ha promesso una dura rappresaglia contro gli attacchi alla logistica russa, ammettendo che Kiev sta infliggendo danni economici al paese. Alla vigilia del vertice della coalizione dei volenterosi, che ci sarà domani nella capitale ucraina, la priorità di Zelensky sono però le difese aeree per riuscire a fermare i missili che Mosca continua a inviare sulle città ucraine. Il presidente francese Macron ieri ha dichiarato: «È fondamentale che tutti i paesi che dispongono di tali risorse si uniscano a questo sforzo». L'Europa però può fare ben poco. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
1: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot Pack 3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Siamo in una guerra economica e militare su vasta scala. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian torna a parlare del D-Day economico promesso da Trump e aggiunge: il nemico pensava che l'Iran sarebbe caduto, ma invece è diventato una potenza. Teheran nel frattempo prosegue con le esecuzioni per crimini politici. La magistratura locale ha fatto sapere che questa mattina è stato ucciso un uomo, Majid Adineh, accusato di aver cospirato per organizzare manifestazioni contro la magistratura nazionale. Adineh era stato arrestato durante le manifestazioni contro il regime di gennaio, che l'Iran descrive come colpo di stato americano-israeliano. Negli ultimi mesi Teheran ha eseguito la pena capitale nei confronti di decine di persone e più di 100 rischiano la stessa sorte. Il premier canadese Mark Carr azioni contro il regime di gennaio, che l'Iran descrive come colpo di stato americano-israeliano. Negli ultimi mesi Teheran ha eseguito la pena capitale nei confronti di decine di persone e più di 100 rischiano la stessa sorte. Il premier canadese Mark Carney promette di rispondere ai dazi di Trump con la stessa moneta.

0: Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa, con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia». Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington.
1: Ora ci spostiamo in Italia. È stato un discorso profondamente politico, quello di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, con un affondo sul falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni. Ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato un programma di impegno sociale e culturale per i cattolici di oggi.
2: Troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé.
1: Un discorso dunque che non ha guardato solo all'esterno, ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, come lo stesso Comunione e Liberazione, a cui Prevost ha chiesto di costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. Paolo Naso è politologo e studioso delle religioni.
3: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione diciamo della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
1: Domani scadrà il taglio delle accise sul gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli, in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese, perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però di

0: condiviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ha detto ieri che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extra profitti. L'entrata in vigore la cosiddetta legge svuota carceri. Sulla carta prevede che i detenuti tossicodipendenti, condannati a pene non superiori a 8 anni, possano presentare domanda per essere trasferiti in strutture specializzate in cura e riabilitazione. Ma i fondi stanziati bastano a malapena per 500 persone e mancano le strutture necessarie. Ascoltiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone.
1: Diciamo che questa norma e i numeri con i quali il ministro Nordio l'ha propagandata, ovvero usciranno 10.000 detenuti tossicodipendenti, sono piuttosto campati in aria, nel senso che quei 10.000 sono forse la platea dei possibili beneficiari teorici, diciamo, se non ci fosse attrito nel mondo, cioè quelli che come residui pena vi possono rientrare. Dopodiché dobbiamo considerare uno che la norma pone una serie di paletti e questi paletti verranno valutati caso per caso dal magistrato di sorveglianza. Di questi 10.000 già avremmo una grande scrematura. Dopodiché il ministro Nordio non si è preoccupato di fare una ricognizione delle comunità. Le comunità non hanno assolutamente la disponibilità di quel numero esorbitante di costi e terzo luogo ha pensato bene di metterci una copertura finanziaria minima che basta appena, noi abbiamo fatto un po' di conti, basta appena al massimo per 600 persone. Quindi diciamo non sarà sicuramente la soluzione ai problemi che affliggono le carceri.
0: Dopo 3 anni e mezzo alla guida del Partito Democratico, Elly Schlein è diventata la sua segretaria più longeva. Ha battuto il precedente record detenuto da Pierluigi Bersani. Abbiamo chiesto un bilancio della sua segreteria a Gianfranco Pasquino, politologo dell'Università di Bologna, intervistato da Omar Caniello.
2: Ma ha fatto relativamente bene, direi. Il problema non è con la segretaria del Partito Democratico, il problema è il Partito Democratico in quanto tale, il problema è la sinistra, la sua incredibile tendenza a frammentarsi, a litigare, a lasciare, a passare da un partitino ad un altro, e non si capisce bene in che modo ricomporre tutto questo. E il suo messaggio fondamentale, il campo largo non è un modo per ricomporre il partito, è un modo per creare un'alleanza. Ma allora io esco, mi faccio il partitino e poi mi alleo con il Partito Democratico. Questo che non va bene.
3: Schlein si trova a gestire soprattutto delle correnti interne. Come se l'è cavata nella gestione, secondo lei, delle varie anime del Partito Democratico?
2: Ma se l'è cavata, credo, abbastanza bene, con un po' di sufficienza, per così dire. Cioè, prende atto che ci sono dissensi e poi non cerca di confrontarsi apertamente con i dissensi, con i dissenzienti. Così come i dissenzienti non cercano il confronto aperto, e quindi rimane sempre un alone di ambiguità, anche ad esempio nei rapporti con l'Ucraina, e c'è un'ambiguità di fondo nel partito, e alcuni se ne vanno dicendo che non è abbastanza a favore dell'Ucraina, altri che dovrebbe essere più, addirittura ancora più esplicita nell'appoggiare una cosiddetta pace. Cioè vedo che non manca, come dire, lo scontro vero tra persone che sono però che dovrebbero convivere e creare una linea politica, e questo è un elemento secondo me di debolezza.
0: In chiusura, la Francia fa i conti con il cambiamento climatico dopo un'estate tormentata da siccità e ondate di calore, e gli effetti si fanno sentire anche sullo sport nei primi giorni del campionato di calcio maschile. Il servizio da Parigi.
4: È l'estate più calda di sempre in Francia, con una canicola quasi costante cominciata a metà maggio e durata per più di 2 mesi fino ad appena qualche giorno fa. Record di temperature, record di durata, record di ettari di foreste e pinete andati in fuoco e record di giorni consecutivi senza pioggia in un gran numero delle 100 province francesi, di cui ancora oggi una settantina sottoposte a misure prefettizie di restrizione d'uso e razionamento dell'acqua potabile. Una siccità che rischia di essere la peggiore della storia del paese, tanto da diventare diventare, per così dire, spettacolari sui campi del campionato di calcio francese che comincia questo weekend. Molte squadre da Lille a Tolosa sono state costrette a rimpiazzare d'urgenza il prato dello stadio comunale, reso tanto secco dalla siccità da diventare inagibile. Fino al caso più clamoroso, quello della squadra più forte, più ricca e più prestigiosa, il Paris Saint-Germain, doppio campione d'Europa in carica, costretto ad annullare la prima partita in casa a causa appunto del campo del Parco dei Principi bruciato dal caldo e non sostituito per tempo. Sconfitta dei campioni e vittoria emblematica della canicola che, al di là del caso tanto mediatico del PSG, per la prima volta rende problematico, quando non impossibile, la ripresa dei campionati in tutte le categorie. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 10.30, redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
7: Il programma su spaziocinema.info.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Questa è Itaca. Sono le 8:48, questa è Radio Popolare. Io sono Angelo Miotto. Vi tengo compagnia fino alle 10:30. Questa puntata di Itaca, fra poco vediamo i titoli dei giornali, gli editoriali, le notizie e via dicendo, i temi, le foto anche, ma poi nella seconda pagina cercheremo di affrontare in maniera più possibile chiara, precisa e anche forse diciamo popolare la questione del risico bancario con Alessandro Messina. La terza pagina è da stamattina che ci penso, anzi da ieri in realtà, da quando si prepara la trasmissione. Ieri abbiamo giocato a sindaco per un giorno, che è venuto bene, però mi tenta moltissimo l'inserto domenicale del Sole 24 Ore che parla di nuvole, poi dopo vi dico di più. Ma intanto cominciamo con la rassegna stampa e quindi andiamo a prenderci la sua sigla per cominciare.
1: Adi, 2, 3, il titolo è...

0: E siamo sul titolo del manifesto, una foto bianca e nera con scritto fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro dice adattiamoci. Il manifesto sotto la testata, visti bloccati, uno schiaffo a Trump. Sbloccati, scusate, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione statunitense contro i migranti di 75 paesi. E ancora, vediamo un po', c'è nel paese di Meloni non ci sono battaglie da abbandonare, Andrea Fabozzi che firma l'editoriale Woke lotta di classe, l'ingiustizia in Palestina di taglio basso, Centro Italia 10 anni dal sisma, rinascita non c'è. Climate Change, Roberto Della Seta, particolarmente interessante, l'ultima notizia vecchia di 50 anni, la vedremo insieme, Michael e Mirko, non dovevano invaderci, dice uno all'altro, e il secondo risponde, ci avranno visto da vicino. Il Papa è sotto la testata in un inizio articolo che poi ci porta a pagina 7, folla al meeting di CL, il Papa, due punti, aiutare chi chiede rifugio. Il Papa ovviamente si prende molte prime pagine oggi, invece il manifesto sceglie di andare sul clima. Migranti, la lezione del Papa, sono su Repubblica, Leone al meeting di CL 44 anni dopo, Wojtyła lancia un messaggio, le persone vengono prima dei confini. Credibile, no? Come la semplicità delle parole dette dal Papa, ma voglio dire, anche se non fosse il Papa, le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, sapete che la Toscana gli ha già detto, ma non se ne parla nemmeno. Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedeschi. Poi abbiamo nella prima pagina Repubblica un disegno di questo tipo, l'editoriale di Ezio Mauro, la gabbia woke e il destino della sinistra. Poi è iniziato il temutissimo confronto su, scusate, viene da ridere perché lo aspettavamo, sulla questione scrive Conte e perché non scrivo anche io, oppure sono messi tutti d'accordo prima. Questo dobbiamo capirlo, ma è Matteo Renzi oggi che prende la carta e la penna e scrive, caro direttore, Conte ha ragione, sul ceto medio si gioca il voto, e quindi ecco che sul giornale, sul vecchio giornale di carta che si inizia a giocare la questione delle primarie del centro-sinistra. Poi abbiamo invece fotografia centrale per il contatto tra Kevin De Bruyne e Jonathan Vasquez in occasione del primo gol del Napoli al Ferraris di Genova. Serie A è subito Inter, arbitri già nel mirino, ma sopra, un pochino più importante direi, Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga. Di spalla a destra abbiamo Rifkin, l'Unione Europea cruciale nella crisi climatica, prosegue il dibattito che è stato inaugurato da Scurati con un bellissimo pezzo, vi ricorderete, era Ferragosto, e Timothy Garton Ash scrive aspettando un disastro dell'intelligenza artificiale. In basso Repubblica ci racconta il caso, le carte Pokémon come gioielli anche per i criminali, e l'altro è sulla tata di Varenne, così l'ho accudito senza smancerie, per gli amanti del genere ve lo leggete voi. Il Sole 24 Ore, data center più 48% in un anno, la foto è per il Papa Prevost, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre, questa è la frase scelta invece dal Sole rispetto al discorso forte, quello del Papa. E poi abbiamo invece MPS, Montepaschi Siena, CDA, BPM, prossimo test, OPS al vaglio dei soci Orsini, che è il capo di Confindustria, quindi l'editore anche del Sole 24 Ore, scelta industriale. È interessante come questo titolo, se ve lo leggo con gli acronimi, suoni così. MPS, CDA, BPM, prossimo test, OPS al vaglio dei soci, Orsini, scelta industriale. Quindi abbiamo una valanga di consonanti. Debito pubblico, costi record per i paesi del G7, 2000 miliardi l'anno. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Banca Italia, Santanchè, sospetto di Riciclaggio, questo è quello che troviamo sotto la testata in alto a sinistra, ma la foto grande, grandissima, è quella di Meloni, La Russa e Mattarella insieme agli altri che ascoltano, immagino, l'inno, perché La Russa c'ha il mascellone ed è tutto serio con le labbra in giù, e anche la Meloni, perché quando c'è l'inno nazionale si sta seri e composti, mi raccomando. Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita. Il Fatto Quotidiano ci ricorda che la Premier contestata e le mini Olimpiadi sono a meno 371 milioni di euro, evviva. Il risico bancario è sempre più complicato, MPS c'è Montepaschi, l'idea di Lovaglio su Crédit Agricole, e ora Caltagirone va all'assalto della CEA. Allora, vediamo un po' altri richiami da Il Fatto Quotidiano, non solo Walk, Conte primario sui 5 Stelle, siamo diversi, armi a Kiev, tredicesimo decreto pronto e Super Samp trattino T. Domani, Leone 14 al cuore della politica, virgolette, le persone prima dei confini, foto grande per Papa Prevost che sfila come una star al meeting di Rimini, le mani si tendono per salutarlo, la scorta è sorridente. E sotto inizia la corsa al CSM, Ferri può sparigliare la sfida in vista del 25-26 ottobre, la vignetta di Magnasciutti. Allora, c'è Meloni di spalle, un cielo stellato che ricorda ovviamente la bandiera europea con delle stelle che cadono, e il testo è: belle le stelle cadenti, ma tutte qua cadono. Riferimento ovviamente ai dublinati, come ci hanno insegnato a chiamare dal manifesto ieri, non dublinanti. E il Papa dice uscite, vale anche per la sinistra. Marco da Milano si esercita su questo tema, piegando, diciamo, un po' così il discorso del Papa addirittura al centro-sinistra, o alla sinistra, come scrive lui. Il tempo, dunque, il debito degli Stati Uniti non diventi un'ossessione, ci dice Francesco Saraceno, Trump e l'economia. Andiamo a vedere Avvenire, che apre con il titolo Persone prima dei confini, che quindi direi che è il titolo che vince come frase citata del discorso del Papa, e che insomma qualcosa vorrà pur dire, non soltanto a livello geopolitico ma anche nazionale. Accoglienza straordinaria e calorosa per le 14 al meeting di Rimini, l'appello al popolo di CL e non solo, scrive Avvenire tra parentesi, e questo è interessante comunque sottolinearlo, perché il Papa tra l'altro ha detto a CL: ragazzi, apritevi. Diciamo, l'appello al popolo di CL a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo il, tra virgolette, il realismo della misericordia a quello delle armi. Anche qua foto del Papa che è arrivato invece sulla sua Papa Mobile, quella piccolina, mentre le mani anche qui si tendono per salutarlo. Foto grande per una particolarità di Avvenire che manda sempre qualcuno in giro, che bella cosa avere gli inviati in posti di cui si parla poco. Questa volta è nella voce Guerre dimenticate, e è la Somalia che viene raccontata nello scavo, nella Somalia che non si arrende, voce e volti di chi resiste a povertà, clan armati, interessi economici stranieri. Nella foto direi che si vede, credo che sia un bambino, con una foto molto bella, però è anche un po' difficile decifrare, una sorta di casa diroccata, quasi caverna, due persone sedute all'ombra, picchia il sole, fuori c'è un bel contrasto di luce, una porta di legno su una parete, un bambino di fronte con ai suoi piedi, credo che siano dei galleggianti di qualche barca, sono bianchi e sono rotondi. Allora, sporcarsi le mani con il mondo, dice Giorgio Paolucci, la via impegnativa indicata dal Papa. E invece Stefano Vicari, nell'altro editoriale dell'Avvenire, come educare al digitale gli smartphone al loro posto. Questo tema appassiona, sta andando avanti. Gaza, studio certifica i traumi dei bambini, 20.000 i sì al Nobel. Sapete la campagna di Avvenire per arrivare alla candidatura dei bambini di Gaza per il premio Nobel, quantunque, insomma, non tanto per la questione del Nobel, ma per la questione della visibilità pubblica. Le persone prima dei confini, eccolo qua, la frase sulla stampa, ancora il Papa sorridente, sorride nella sua veste bianca e saluta Macron, vicino a questo titolo, Macron più missili per la difesa di Kiev, Putin giura vendetta. È interessante questa cosa di mettere insieme queste due cose, magari è venuto per caso, magari no. Il reportage invece dal meeting di Rimini è abbracci e carezze, padre Bob si mette in ascolto degli umili. Poi abbiamo una foto enorme con tanta sporcizia su un ghiacciaio, quello che era un ghiacciaio forse una volta, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri, lattine, bottiglie e pannolini. Poi l'Italia e i 5 paesi dell'Unione Europea, un'extra tassa ai big del petrolio, il piano sull'energia. I tre richiami sono di cronaca nera sulla spalla destra, morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori Novax, l'altro difende l'amica pestato dal branco, grave un 19enne, è successo in Liguria. E invece questa storia che troverete su molti giornali, perché è il gesto antiviolenza che l'ha salvata. A 14 anni si salva con il gesto antiviolenza, arrestato il molestatore. Un romeno di 47 anni, scrive così la stampa, è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 14enne. A evitare il peggio è stato il Signal for Help, il gesto internazionale con cui una persona in pericolo chiede aiuto senza parlare. Lo sapete, sono le dita della mano e il pollice che va in giù. Allora andiamo a vedere il titolo invece del Corriere della Sera. Scossa di leone, no alle guerre, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli, prima dei confini ci sono le persone, conflitti e migranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. Beh, un bel titolone, un sacco di ritmo questo del Corriere rispetto agli altri. La minaccia di Putin invece sulla spalla destra, rai distruttivi, Macron armi a Kiev. Sotto, Palermo, morte di ferite genitori indagati per omicidio colposo, la bimba non vaccinata. Sotto, salva dagli abusi a 12 anni, grazie al signore aiuti, ne aveva 14 di là, ne ha 12 di qua. Insomma, però, Roma ha fermato il compagno della madre. Ecco, qua ci danno già altre notizie, scusate, ma non vorrei che fossero due notizie diverse, adesso poi andiamo a vedere, perché qua veramente non torna niente rispetto alla stampa. I piccoli gesti, è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli che parla del Papa, e c'è un'intervista al capo supremo di CL che si chiama Davide Prosperi, ci ha spronato, lo seguiremo. La vignetta di Giannelli per il Papa, con scritto 14 volte no alla guerra, Leone 14, è il commento che fanno due politici che lo guardano. E poi c'è questa notizia che è tutta da interpretare per me, magari a voi è chiara. Cina, l'umanoide Lightning ha battuto il record del mondo. Un robot più veloce di Bolt fa i 100 metri in 9,32 secondi. C'è la foto del robot e la foto di Bolt messi vicini. Io quello che dico che è da interpretare, perché mi sembra normale che se uno riesce a costruire un robot tecnologico che funziona, cioè riesce a correre, possa correre anche più veloce dell'uomo. Però evidentemente facciamo tutti insieme. Oh! Allora, siamo a il CD di Hopkins, il grande attore Anthony Hopkins scrive anche musica classica e si guadagna così una prima pagina, una civetta in prima pagina da il Corriere. Siamo al Giorno, che scrive un meeting da leone, il Giorno ormai sui titoli va in scia, cerca di andare in scia al Manifesto, ma non ce la fa per il momento. Risico bancario, MPS, il terzo polo, il capitalismo di governo, ne parliamo anche noi nella seconda pagina di Itaca con Alessandro Messina. Salvini e il Nord aperto a tutti, ma il problema non è più Roma. Vediamo un po', Rosellina Archinto, la pioniera, e i suoi libri gioielli, e vedremo anche se riusciamo in rassegna stampa qualche cosa per celebrare Rosellina Archinto. Il Giornale, fogliacci della destra, purtroppo niente. Il Giornale, fogliacci della destra, dicevo, la fotografia è quella di Papa Prevost, realismo cattolico, potere, confini, Leone conquista i giovani al meeting, il retroscena, quei rapporti fra CL e i papi, le divergenze con Bergoglio e la pace siglata da Prevost, taglio medio, verso la Pax leghista, Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci puntini di sospensione, leader del Carroccio apre, pronto a condividere le responsabilità, ora meno chiacchiere, il generale decide da che parte stare, la Germania non può rimandare neanche un immigrato, non si capisce perché, ma c'è un trattato, comunque sia, e questo è il suo pensiero. L'inchiesta, report, Ranucci quasi fuori e i bombaroli ora lo inguaiano. Cosa abbiamo ancora sul Giornale? Vabbè, l'editoriale di Vittorio Feltri, la sinistra ha il wok nel DNA. La Verità, il PD non ha un'idea di futuro, e La Verità apre su una frase di Mentana, non si capisce perché, ma cioè, si capisce perché spara contro il campo largo. Salvini, coinvolgerò governatori, ministri, sindaci, ma non ci occupiamo solo di Lombardia. Foto del Papa, Papa a stare al meeting, dal compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Andiamo a Libero, tredicesime e IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra. Allora qui si sta parlando, per essere chiari, di una 15% sulla TFR, quindi su il trattamento di fine rapporto, sulla tredicesima, ho sbagliato io, giù le imposte sulla destra, si sta parlando di, dicevo, una 15% sulla tredicesima mensilità per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, per essere chiari. Ma il Giornale Libero mette tutto insieme. Giù le imposte sulla mensilità extra e aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Il governo fissa gli obiettivi, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. Mentana disintegra il PD, Schlein in segretaria, record di durata, Dio ce la conservi, c'è questa ossessione per capire quanto durano i segretari. Leone fa storia, 60.000 per la visita al meeting di CL, e Antonio Socci festeggia con un editoriale, nel Popolo Cristiano il fuoco è ancora vivo, sembra di leggere, se lo volete fare, lo lascio a voi, io l'ho guardato un pochino, di leggere una predica della domenica. Muore senza vaccino e omicidio, indagati i genitori della bimba uccisa dalla difterite a Palermo, e poi la buttano lì, in fondo, il taglio basso a destra, il mistero, rispunta la pista sovietica, gli 007 della Stasi dietro il caso Orlandi. Va bene, allora ci siamo, abbiamo letto tutti i titoli, adesso andiamo a vedere qualche commento. Una cosa volevo dirvi, che mi tenta appunto per la terza pagina di Itaca, è il domenicale del Sole 24 Ore, che si chiama Domenica, appunto, che ha fatto un'operazione estremamente interessante, cioè ha dedicato tutto il numero, e sono diverse pagine, adesso vi dico quante sono 16 pagine, alle nuvole, e quindi prende questo concetto delle nuvole, questa realtà delle nuvole, e la declina sotto diversissimi aspetti, tant'è vero che non so se poi lo vediamo in terza pagina, se giocare un po' con voi su questa cosa, per cui non vi leggo niente adesso, ma andiamo subito a vedere qualche cosa che riguarda i commenti che ho scelto oggi per voi, e partiamo dalla carta salmonata di Confindustria. Aiuto, mi è caduta la Repubblica, che è solo una frase che riguarda un giornale, non vi spaventate. Allora, il Sole 24 Ore, dicevo, c'è il punto di vista del capo di Confindustria, che si chiama Orsini. Orsini, prevalgano politica industriale e tutela del risparmio. Questa seconda pagina del Sole 24 Ore è composta con un articolo su Montepaschi, CDA di BPM, prossimo test, le offerte al vaglio dei soci. sotto un articolo su regole al centro, Consub e Procura, strategia dell'attenzione, e poi Orsini, appunto, come vi dicevo, prevalgano politica industriale, tutela del risparmio. Cosa mette in evidenza Orsini, leggendo qui e là? Scrive nell'articolo Nicoletta Picchio, per Orsini, virgolette, le operazioni che stanno ridisegnando gli equilibri intorno a Montepaschi, Banco BPM, Banca Generali e Generali, hanno una portata che va ben oltre una normale aggregazione bancaria. Stiamo parlando di banche, reti distributive, patrimoni gestiti e partecipazioni che rappresentano una parte fondamentale dell'infrastruttura finanziaria del nostro paese. Non solo, dice anche, Banco BPM ha già nel proprio capitale una presenza francese estremamente rilevante, Generali, è uno dei pilastri finanziari del paese. Mettere insieme questi mondi significa creare una concentrazione enorme di potere finanziario. Per il presidente di Confindustria, virgolette, occorre guardare a chi ne avrà il controllo fra 5 o 10 anni. Siamo certi, la preoccupazione di Orsini, che alla fine di questa partita una parte determinante del risparmio italiano non possa finire sotto un'influenza straniera molto più forte di quella attuale. Inoltre, va avanti e dice, credo che debba prevalere la soluzione capace di offrire la maggiore solidità, la maggiore capacità industriale e la certezza che il baricentro decisionale rimanga saldamente italiano, quella più sicura per il paese, perché quando sono in gioco centinaia di miliardi di risparmio degli italiani, la stabilità viene prima degli esperimenti finanziari. I protagonisti passano, il risparmio degli italiani resta ed è un patrimonio che abbiamo il dovere di consegnare alle prossime generazioni mantenendo in Italia capacità decisionale, competenze e controllo strategico. Il risico bancario avrà presto vincitori e sconfitti, giustamente il mercato deciderà. A me interessa soprattutto, è la conclusione di Orsini, che quando questa partita sarà terminata a vincere sia l'Italia. Beh, direi che l'ha ribadito tre volte e quindi il pensiero di Confindustria è chiaro, abbandoniamo il risico perché ne parleremo dopo, quindi gli daremo più spazio, andiamo invece su Gaza e dicevo Manifesto, l'abbiamo letto prima a pagina Manifesto, scusate, mi sono segnato, eccolo qua, così Israele si assolve nelle sentenze dell'Europa. È un sistema collaudato, quello con cui Israele si assolve per crimini palesi, la verifica operativa sostituisce le indagini, i ritardi dissolvono le prove, l'esercito tace sui responsabili, l'alta corte archivia e la comunità internazionale si indigna, ma non agisce, che è la cosa che continua a stupire sempre di più. Allora, andiamo a pagina 5 del Manifesto, ecco, è una... come si dice, un passante, cioè quasi una 4 e 5 sono dedicati a questo tema che viene chiamato da senza diritto, è la voce, eccoci qua, che viene scritta, sistema di ingiustizia, così Israele si assolve dei suoi stessi crimini, 0,9% è una percentuale scritta in grassetto, meno dello 0,9% delle denunce mosse contro dei soldati porta a un'incriminazione, il 6,7% nel caso dei colonni, il 96% se l'accusato è palestinese, direi che è piuttosto chiaro. Parla il giornalista Muta Amarneh, un soldato mi ha sparato in faccia, la mia denuncia è caduta nel vuoto. Poi c'è un'intervista a Laura Guercio, la sovranità di uno Stato non può tradursi in impunità. E poi abbiamo lettera aperta a Parigi e Londra di oltre 100 ex diplomatici, embargo subito. Perché il collaudato metodo israeliano di sbandierare l'apertura di indagini per poi chiuderle nel silenzio qualche mese dopo stavolta non ha funzionato a dovere. Il 19 agosto, il giorno dopo le nuove sanzioni trampiane alla Corte Penale Internazionale, le autorità israeliane hanno reso nota l'apertura di due fascicoli sull'uccisione a Gaza della bambina palestinese in Rajab e sull'esecuzione di 15 paramedici palestinesi a Rafah, ve la ricorderete, era marzo 2025, in contemporanea però hanno annunciato l'archiviazione di altre tre indagini, tutte riguardanti raid mortali contro due ONG, Medici Senza Frontiere e la statunitense War Central Kitchen. Vediamo un po' se c'è qualche cosa sulle firme, sta cercando, ma la notizia appunto è che 100 ex diplomatici si stanno ribellando. Sono ex però, questo è il punto forse anche da sottolineare, nonostante sia encomiabile la loro azione, mentre la diplomazia attuale fa piuttosto cilecca, direi, su questo tema. Allora, una parte importante della rassegna vorrei dedicarla al clima, che è un tema che la fa da padrone e la deve fare da padrone, ed è il tema che apre il manifesto oggi con questo Fossilizzati, Roberto Della Seta, che scrive: l'ultima notizia è vecchia di 50 anni, cosa vuol dire? Leggiamo: una scoperta imprevista. A leggere, guardare, ascoltare i media del mondo, questa è la rappresentazione prevalente del 2026, anno più caldo da quando si misura la temperatura terrestre. Pagine su pagine, immagini su immagini, grafici su grafici spiegano che il clima è fuori controllo, è la colpa di noi umani e soprattutto di sistemi energetici che da secoli si reggono sul consumo di carbone, petrolio e gas, che occorre sostituire al più presto le energie fossili con quelle rinnovabili, oppure ogni anno andrà peggio. Questo racconto è perfetto, tranne che per un dettaglio: la scoperta è avvenuta mezzo secolo fa. E sì, andiamo a pagina 2 e vediamo ancora due passaggi di questo articolo editoriale di Roberto Della Seta. Nel 1979 un gruppo di scienziati americani guidati dal climatologo del Massachusetts Institute of Technology Jules Gregory Cherney scrisse in un report scientifico, allora sì, una rivelazione inedita che l'aumento di concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, legato soprattutto alla combustione di carbone e petrolio, stava accrescendo l'effetto serra e dunque riscaldando il clima terrestre. Noi stimiamo, così il rapporto Cherney, un riscaldamento globale vicino ai 3 gradi centigradi in caso di raddoppio delle concentrazioni di anidride carbonica, previsione rispettata al millesimo. Dal 1979 la concentrazione di anidride carbonica nell'aria è cresciuta di oltre un terzo e la temperatura media globale si è innalzata di un grado abbondante. L'SOS del rapporto Cherney fu accolto fu raccolto soltanto dal movimento ambientalista e dalla comunità degli scienziati del clima. Sono seguiti decenni durante i quali da una parte le emissioni e le concentrazioni in atmosfera di gas a effetto serra sono cresciute a ritmi accelerati e dall'altra l'andamento del clima globale ha mostrato con sempre più evidenza i segni del climate change e del suo impatto negativo sulla vita delle persone. Andiamo a vedere un altro passaggio in conclusione di Roberto Della Seta sul manifesto, che scrive: i media nel loro insieme hanno fallito più della politica nel prendere e trasmettere coscienza di come il climate change sia oggi la minaccia più grave e immediata sulla sicurezza e sul benessere dell'umanità. Dell'umanità povera prima di tutto, poiché la crisi climatica nelle sue conseguenze è profondamente classista. Uccide e colpisce di più in Africa e in Asia, dove è più fragile la difesa territoriale. Nei paesi ricchi si accanisce su chi non ha da spendere per vacanze in montagna aria condizionata o è costretto a lavorare all'aperto con 40 gradi. Insomma, l'ingiustizia che alimenta è incomparabilmente maggiore dei costi sociali, vecchie economie e vecchi lavori che scompaiono, nuovi che nascono, dei cambiamenti indispensabili per fermarla. Sarebbe bello se questa estate rovente 2026 desse la sveglia intanto ai media sull'urgenza di presentare la crisi climatica per quello che è, un immenso problema causato dall'uomo che rischia di suicidarlo. E sarebbe bello anche se contrastare il climate change diventasse la forma contemporanea più evoluta di lotta di classe. Stesso tono, e lo stiamo leggendo ormai da diverse settimane, direi, perché da quando sono arrivate le ondate di calore se ne parla. Scusate che devo raggiungere il domani, che non si chiama il domani ma si chiama domani. Questo non interessa, queste li posso archiviare un attimo. Eccoci qua, ci sono nel mio disordine in studio, eccolo qua, l'ho trovato. Dicevamo, c'è una considerazione di Enzo Risso che firma una rubrica la domenica sempre molto interessante con dati e con ricerche statistiche. In questo caso ci parla di disuguaglianze amplificate perché il clima è la nuova insicurezza sociale. Va bene, all'inizio Rizzo ci racconta del cambiamento climatico che diventa un tema a dimensione concreta dell'esperienza sociale quotidiana, entra nella casa attraverso il caldo e via dicendo. Allora, i dati dell'Ipsos Energy Transition Barometer 2026, realizzato in 30 paesi, mostrano con particolare chiarezza questa dinamica. In Italia il clima ormai è avvertito come un rischio prossimo, localizzato e personale. Il 69% degli italiani pensa che nei prossimi 12 mesi la propria regione sarà colpita da ondate di calore. Va peggio in Spagna, dove sono 75%, ma il detto italiano è superiore alla Francia, dove è il 64%, Germania e Gran Bretagna, che sono al 53-38%. Il divario si amplia quando si considerano piogge estreme, tempeste e alluvioni. La preoccupazione raggiunge il 72% in Italia, il 75% in Spagna, il 60% in Francia, il 50% in Germania, e via dicendo. I numeri raccontano una geografia sociale della vulnerabilità. Italia e Spagna condividono una sensibilità mediterranea costruita non solo dall'esposizione agli eventi estremi, ma anche dalla loro crescente incorporazione nella vita ordinaria. Il cambiamento climatico smette di essere lontano quando altera il sonno nelle città surriscaldate, minaccia raccolti e disponibilità idrica, danneggia abitazioni e infrastrutture. Poi, al finale dell'articolo, troviamo: la comune esposizione al rischio non elimina le disuguaglianze, ma le amplifica. Il cambiamento climatico produce una nuova stratificazione fra chi dispone di risorse per adattarsi e chi rimane esposto. Da problema ecologico si è tradotto in insicurezza sociale, che colpisce principalmente le classi subalterne. In Italia la percezione multirischio è l'esito di uno sviluppo capitalistico che ha sacrificato il territorio e i beni comuni a logiche di profitto, scaricando i costi sociali del dissesto sulle comunità. Il tumore quotidiano per il caldo, l'acqua e l'aria diventano così espressione di un'alienazione che investe il rapporto stesso con la natura, ormai ridotta a mera risorsa da sfruttare e non più a ecosistema da abitare. La nuova stratificazione sociale si lega anche alla capacità di acquistare sicurezza ambientale, rivelando come il neoliberismo, di fronte alla crisi climatica, si limita a gestire l'emergenza anziché rimuoverne le cause strutturali. Enzo Risso, oggi su Domani. E chiudiamo la tripletta con La Stampa, che adesso acchiappo, vediamo un po' se è questa, eccola qua, trovata subito, che fortuna. La Stampa è a pagina... No, non è La Stampa che volevo, La Stampa era sulla montagna dei rifiuti, ma era da Repubblica, adesso la ritrovo, ah sì, eccola qua, La Repubblica, e La Repubblica pagina 10, vi dicevo già leggendo i titoli che c'era l'intervista a Rifkin. Chi è Rifkin? Economista, Jeremy Rifkin, economista e saggista statunitense, da tempo studia la crisi climatica, recita la sua didascalia, che trovate sotto la fotografia di un uomo pelato con gli occhiali, con dei baffi curati e degli occhi che ci guardano piuttosto, non saprei dire, con uno sguardo dove ci guarda come se la sapesse, ovviamente molto lunga, e infatti la sa. Rifkin, Europa cruciale contro la crisi climatica, serve un momento Spinelli, che detto così può far ridere in Italia, ma è quello che lui si riferisce è al padre fondatore dell'Unione Europea. Allora, Luca Fraioli fa questa intervista, realizza questa intervista e dice: professor Rifkin, cosa ci insegna quest'estate 2026? Risponde: conferma che ci troviamo nelle fasi avanzate in un evento di estinzione globale. Ecco, detto così è piuttosto duro da leggere, ma è così. E che l'Europa e il Mediterraneo sono le aree del pianeta che si stanno riscaldando più velocemente. Occorre ripensare le strategie adottate finora. Lei che strategia suggerisce? Riconsiderare il ruolo dell'acqua. Visto dallo spazio, il nostro è un pianeta blu, non verde, ma stando qui non ce ne accorgiamo e continuiamo a chiamarlo terra, anziché acqua, come dovremmo. Una maggior consapevolezza dell'importanza dell'idrosfera ci porterebbe ad agire di conseguenza. L'Italia dovrebbe guidare l'Europa per mettere in cantiere un Blue Deal che affianchi il Green Deal. Lei è stato consulente della Commissione Europea per il Green Deal, piano che però è stato molto criticato dalle forze politiche che sostengono l'attuale governo italiano. Come creare il consenso intorno a un Blue Deal? Chiede Fraioli. Risponde Rifkin: ci vorrebbe appunto un momento Spinelli, qualcuno che, come il padre fondatore dell'Unione Europea, inviti all'unità, stavolta contro la crisi climatica. Ma se non i governi, chi può farlo? chiede Fraioli e risponde Rifkin. Possiamo avviare una terza rivoluzione industriale che però dovrebbe essere considerata una responsabilità condivisa da governo, mondo accademico, industria e società civile. Un impegno collettivo di lungo termine per garantire la rivitalizzazione delle acque, un blue deal come dicevo. Molti sindaci di tutto il mondo, in Italia, Roma, Perugia e Venezia, hanno aggiunto nei loro regolamenti la denominazione pianeta acqua accanto al nome ufficiale Terra con la T maiuscola. Invito gli altri sindaci italiani e governatori delle regioni a sostenere questa iniziativa. Anche una parte dell'opinione pubblica sembra rassegnata. Lei come lo spiega? Penso che molto dipenda dal sistema scolastico e da come cresciamo i nostri figli. Nelle università si continua a insegnare per compartimenti stagni, con discipline rigorosamente isolate l'una dall'altra. E invece in ogni materia dovremmo contagiare i giovani con dose di biofilia, di amore per la vita, la generazione Z, poveretti, li prendono tutti subito per la giacchetta. La generazione Z potrebbe essere protagonista di una rivoluzione biofilica ed è qui che ripongo le mie speranze. L'altra buona notizia è che sta emergendo qualcosa chiamato governance bioregionale. Di che si tratta, chiede Fraioli. Risponde Rifkin. L'acqua non si cura dei confini nazionali, li attraversa e nemmeno li tiene conto del colore politico dei governi nelle regioni in cui scorre. Stiamo perciò iniziando a capire che se si verifica un'alluvione, una siccità, un'ondata di calore, un incendio, tutto ciò trascende le divisioni politiche. Non significa rinunciare agli stati nazionali o alle nostre regioni, ma imparare a creare e gestire insieme queste bioregioni comuni. Chiede ancora, ma una nuova governance dei territori richiede anche nuove e ingenti risorse economiche. Risponde, i soldi ci sono. I fondi pensione rappresentano la più grande riserva di capitale al mondo, a cui vanno sommati i fondi assicurativi. Tutto questo denaro andrebbe investito nelle regioni in cui vivono le persone che versano ai fondi pensione o che pagano le assicurazioni, in modo che si possano costruire infrastrutture a lungo termine dall'inizio di una nuova era. E perché tutto questo lei lo propone in Europa? Il vecchio continente è il banco di prova, ha 800 milioni di abitanti, si sta surriscaldando rapidamente, le ondate di calore estive hanno provocato migliaia di morti tra anziani, eccetera, eccetera, ma avete le risorse per innescare un cambio di paradigma, forse il più grande della storia. Devo andare a controllare questo dato di 800 milioni che mi sembrano un po' tanti, ma magari sbaglio io. Allora, andiamo avanti, lasciamo il clima, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, vediamo un po' cosa vi racconto. Abbiamo il risico, ve l'ho già raccontato, c'è sulla stampa il piano sull'energia, c'è che l'Italia e 5 paesi dell'Unione Europea vogliono applicare un'extra tassa ai big del petrolio. Non è andata tanto bene la prima volta, adesso ci riprovano, si torna a parlare di un'imposta sugli extraprofitti realizzati dalle società energetiche, in particolare quelle petrolifere. A riproporre l'idea, chi è stato? Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, che ha deciso di riportare sui tavoli dell'Unione Europea la proposta già avanzata lo scorso aprile con l'italiano Giancarlo Giorgetti, colleghi di Spagna, Portogallo e Austria. Ora si è giunta la Polonia e l'obiettivo dichiarato è riaccendere la discussione in occasione dell'Ecofin informale che si terrà il 18-19 settembre a Dublino e vedremo un po' che cosa diranno a Dublino. C'era una cosa che mi aveva colpito, non so se era qui, aspettate un attimo da vedere, no, non era qui evidentemente, ma era una dichiarazione di Tajani che mi aveva colpito sulla questione degli extraprofitti, ma non la trovo. Andiamo a celebrare in chiusura di rassegna stampa col Corriere della Sera, pagina 5 del inserto del dorso milanese che adesso devo trovare al volo, dunque andiamo un po' se lo trovo, dicevo Rosellina Archinto che è morta, ci arrivo, scusate che quando si ha fretta ovviamente tutto diventa molto più complicato, quindi me la prendo con calma, comoda, così almeno vediamo se arrivo finalmente. Oh, ecco, la regina dell'editoria sfidò anche Walt Disney e insegnò ai bambini come leggere il mondo. 5 figli, una storia d'amore lunga 36 anni e tanto impegno. Foto per un ritratto di Rosellina Archinto, milanese di adozione, laureata in economia all'Università Cattolica negli anni 60, fondò M Edizioni. Io penso che voi la conosciate bene, ma per chi fosse all'ascolto e non la conosce, per niente o poco, mancava qualcosa per raggiungere il suo obiettivo, scrive Elisabetta Rosa Spina in questo articolo di ricordo. Fondare una casa editrice, la prima in Italia, capace di rompere il monopolio di Topolino, Mary Poppins, Lille Vagabondo nell'immaginario infantile. Non pensi che sia necessario avere anche una buona esperienza sui gusti dei bambini? Le chiese un'amica. Nessun problema. Di ritorno a Milano, con un nuovo impiego alla Rinascente, Rosellina si fece assegnare per 2 anni il compito di stilista per il reparto bambini. Le servì a comprendere i gusti del pubblico ed acquisire la sicurezza necessaria per partorire contemporaneamente alla quinta figlia la sua sesta creatura, le edizioni M. Reclutò i migliori disegnatori stranieri e italiani. Maurice Sendak, Leo Lionni, che bello Leo Lionni, Tommy Ungerer, Emanuele Luzzati, Bruno Munari, ed entrò nella storia dell'editoria. L'Italia, cresciuta con i suoi libri, si congederà da lei domani al Santuario di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Grazie ovviamente a Rosellina Archinto, tanti di questi libri stanno nelle nostre librerie e li abbiamo anche fatti leggere ai nostri figli. Basta, sono in ritardo, bisogna andare a chiudere questa pagina di rassegna stampa. Credo avevi raccontato tutto, le nuvole le vediamo dopo e quindi passiamo serenamente con pazienza alla seconda, che ci vedrà impegnati a giocare a Risico.
1: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Eccoci, sono le 9.31, questa è Ithaca, io sono Angelo Miotto e siete all'ascolto di Radio Popolare. Arrivano un po' di reazioni anche dalla rassegna stampa, c'è chi mi scrive, vediamo un po'. Federica dice: non è affatto scontato che una macchina umanoide possa andare così veloce. Vuol dire che sa stare in equilibrio molto bene su due gambe. D'accordo, io semplicemente però facevo notare che mi faceva specie che questo fosse un risultato da mettere in prima pagina, il fatto che corra più veloce di Bolt, visto che si tratta di tecnologia. Immagino che quando la testino, la disegnino, poi quando hanno un risultato lo dicano, però insomma Bolt rimane un uomo e una macchina è una macchina. E invece c'è chi se la prende con la scelta di El Sole di fare dunque, mentre gli imprenditori obsoleti inquinano, contribuiscono alla desertificazione, canicolare in corso la domenica del Sole 24 ore scrive di nuvole, i padroni hanno la testa fra le nuvole, i soldi in paradiso. Ma prima dovresti vedere però l'inserto, non so se l'hai visto, se no non vale. Perché è affrontato anche quello, ecco, quindi ho capito il discorso di fondo, anche io quando ho visto nuvole ho pensato subito, e questo è interessante, forse no, magari ne parliamo. Come ho visto la parola nuvole ho pensato subito al clima, a quello che dici tu, poi dopo guardando il numero ho trovato delle cose estremamente, alcune romantiche e altre molto interessanti anche da quel punto di vista, come costruire nuvole per esempio per fare ombrello per l'ombra e via dicendo. Allora andiamo a sentirci un brano prima dopo tante parole e poi affrontiamo il risico bancario con Alessandro Messina e cosa significa per noi soprattutto il risico bancario. E questa invece che ascoltiamo, adesso ci arrivo con un abile gioco di mouse.

0: Eccoci, eccoci alle 9.37, ben svegliati, è domenica, magari alcuni di voi dormono ancora e ci mancherebbe, ma noi invece qui siamo già belli vispi da un bel po' e quindi andiamo a parlare serenamente di risico bancario. Intanto io saluto Alessandro Messina. Pronto Alessandro, mi senti?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandro Messina, che è un esperto di finanza. Lavora ad Avanzi come esperto di finanza, ma soprattutto conosce bene il mondo bancario e oltre al fatto tutto questo è anche un amico, per cui quando l'ho avvertito ho detto parliamo di risico e parliamo di risico bancario, come dicevo, gli ascoltatori e le ascoltatrici, Alessandro Messina, con un linguaggio il più popolare possibile. Tra l'altro tu collabori anche con Sbilanciamoci, quindi una realtà che gli ascoltatori conoscono sicuramente bene, e ci puoi aiutare in questo che è un po' la sfida. Ho visto già diversi prodotti in giro dei giornali per cercare di tradurre questi gruppi e tradurre questi anche acronimi in maniera che riusciamo a capire. Quindi aiutaci anche tu, lo abbiamo già fatto anche qui dalle frequenze di Radio Popolare, ma oggi vorrei chiederti qual è il valore di questo risico innanzitutto per noi comuni mortali.
1: Ma guarda, io direi innanzitutto che dovremmo smetterla di chiamarlo risico.
0: Oh, benissimo.
1: Il risico è un gioco dove, se qualcuno se lo ricorda, i giocatori partono con forze sostanzialmente uguali. E qui abbiamo un mercato che ormai da tanti anni è sempre più concentrato e le forze sono sempre più impari. E anche in questa operazione ultima di cui si parla, cioè il tentativo di acquisizione da parte di Intesa San Paolo di Monte Paschi di Siena, è un evidente disparità di forze enorme che c'è in campo. E come dire, parlare di risico forse sembrerebbe più utile parlare di Davide e Golia.
0: Ecco, ma per noi cosa significa per noi tutta questa partita?
1: Diciamo che sicuramente dovremmo mettere a fuoco, più che appassionarci per chi vincerà, cosa succede chiunque vinca. E purtroppo la risposta non è positiva, nel senso che comunque vadano le cose, che vada in porto l'operazione da parte di Intesa o che MPS riesca a resistere con una trincea che sembra abbastanza inverosimile al momento, con un'operazione raffazzonata e che comunque porterebbe ad un gruppo molto più piccolo della stessa Intesa e quindi probabilmente soggetto a breve ad una nuova aggressione prima o poi da parte dei gruppi più grandi, ma comunque vada, quello che avrebbe

0: fermo è una nuova concentrazione e quindi un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e soprattutto, perché poi questo tocca l'economia reale, del credito che possiamo aspettarci all'economia reale. Consideriamo che nel 2014, per non andare troppo lontano nel tempo, in Italia c'erano 510 intermediari bancari. A fine 2024 erano 134, e che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i 3/4. E quindi c'è un processo veramente veloce, veramente forte, di concentrazione. Si potrebbe dire, va bene, ma che male ci fa questa concentrazione? In generale, se crediamo che quello bancario sia un mercato, la concentrazione in un mercato non è mai un bene, perché porta a riduzione della concorrenza e quindi per i consumatori, i risparmiatori, le piccole imprese di solito è un problema. Non solo qui abbiamo questo tipo di evidenza, ma abbiamo anche il fatto che mondo bancario, mondo assicurativo, mondo del risparmio gestito sono sempre più interconnessi. Quindi meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione fra gli altri settori limitrofi che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. E ci dice che basta fare meno di 3 passaggi per arrivare da un intermediario all'altro, perché c'è un consigliere d'amministrazione, perché c'è una partecipazione, perché c'è un investimento, eccetera. Insomma, siamo in una situazione veramente endogamica, dove forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, meno lavoro per chi deve vigilare apparentemente, dovrebbe poter significare forza e stabilità, però allo stesso tempo abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio. E cito 2 esempi. Un esempio è il gravissimo calo del credito. Pensiamo che se parliamo solo del credito alle imprese, possiamo parlare di circa un calo del 40% dal 2013-14 a oggi, che vuol dire che in termini reali, cioè deflazionati, eccetera, siamo passati da 1.000 miliardi che avevamo nel 2014 più o meno a 600 miliardi di oggi. Ora è il doppio di quanto abbiamo celebrato come grande investimento pubblico con il PNRR ed è stata una ritirata silenziosa del mondo creditizio dall'economia reale, perché queste sono risorse che venivano date alle piccole imprese, alle imprese produttive. L'altro esempio che mi sembra importante segnalare è che nel 2017 usciva una legge che obbliga tutte le banche a mettere in offerta ai risparmiatori un conto di base. Un conto di base è un prodotto che c'è in molti altri sistemi, in molti altri paesi, che è un modo per dire che l'inclusione finanziaria ha un valore anche sociale, quindi non puoi escludere le persone da alcuni processi che ormai sono di ordinaria, appunto, inclusione: avere un bancomat, avere un conto per ricevere un pagamento, solo perché magari hanno un basso reddito, non hanno una residenza stabile, sono dei nuovi cittadini e così via. Bene, in tutto questo processo di iperindustrializzazione del sistema bancario, di iperconcentrazione, di interconnessioni sempre più forti, praticamente siamo arrivati dal 2017 al 2025 che ancora quasi nessun intermediario mette sostanzialmente in offerta un conto bancario di base. Quindi abbiamo grande concentrazione, operatori sempre più grandi, ma il credito crolla, perché 40% si può definire un crollo, e l'inclusione finanziaria è lontanissima dal verificarsi, nonostante anche le previsioni di legge.
1: Senti, ma Alessandro Messina, la politica in tutto ciò che ruolo gioca? Perché ieri abbiamo visto Giannini su Repubblica che diceva giù le mani rispetto agli interventi della politica sulla finanza, ma gli equilibri sono un po' diversi forse, no? Fra politica e finanza.
0: Ma la politica gioca una partita dove non si capisce se è cieca o se è complice, perché ad esempio abbiamo visto quando il governo, questo governo, si è opposto all'operazione che Unicredit stava tentando con Banco BPM, perché, ragioni non ben comprese in quel caso, il risultato qual è stato? È stato che ora in Banco BPM sono più forti le banche francesi e Salvini alza, come dire, i toni dicendo che bisogna salvaguardare la nazionalità delle banche, a parte che ormai parlare di nazionalità della finanza fa un po' ridere, ma cosa sta a cuore a questo governo? Sta a cuore gli equilibri di qualche salotto e di qualche CDA di banca o sta a cuore l'esito finale di queste operazioni? Perché se gli obiettivi sono quelli dell'economia reale, quelli del credito, quelli dell'inclusione finanziaria, si può intervenire in modi che però non sono quelli di mettere paletti tra assemblee degli azionisti o addirittura tramare nell'ombra per manovrare i CDA. Si possono fare norme, regole che riequilibrino il campo da gioco fra le banche, che rendano più conveniente il credito rispetto alla finanza speculativa, ma tutto questo la nostra politica non sembra volerlo fare, e purtroppo non è solo un tema che riguarda il governo di destra, cioè questo governo, è un tema che sembra aver accomunato le forze politiche degli ultimi decenni. Quando si parla, per fare un ultimo esempio, di tassa sulle banche, si fa solo becero populismo, non serve a niente, ovviamente è una carezza rispetto ai grandi flussi finanziari che muovono questi intermediari, e anzi, tra l'altro, si può dimostrare che quando si fanno queste operazioni, come ad esempio la tassa sulle banche, si va a toccare paradossalmente di più le banche più piccole, a danno di nuovo della concorrenza e del pluralismo bancario.
1: Alessandro, allora a questo punto ancora un paio di domande per te, Alessandro Messina, che riguardano due aspetti. La prima, quanto c'entra l'arrivo, una domanda da profano, quanto c'entra l'arrivo dell'euro digitale su queste nuove interconnessioni che si creano a livello così di concentrazione?
0: Allora, l'euro digitale sarebbe una grandissima opportunità, perché potrebbe debancarizzare una bella fetta del nostro rapporto col mondo finanziario, perché oggi noi per fare qualunque pagamento dobbiamo passare per un conto corrente bancario, per una carta di credito, eccetera. L'euro digitale potrebbe essere l'occasione per fare degli strumenti di pagamento uno strumento di cittadinanza, colleghiamolo anche a quello che dicevo prima sul conto di base. Purtroppo l'Europa lo sta affrontando al peggio, perché mentre alcuni paesi sono andati molto veloci in una spinta di innovazione, dalla Cina al Brasile, quindi paesi anche molto diversi, e stanno facendo sperimentazioni importanti che muovono già fette rilevanti della popolazione, l'Europa è molto lenta, primo problema, e lo sta facendo con una principale attenzione, che purtroppo emerge chiaramente da qualunque lettura facciamo dei documenti ufficiali, non dare fastidio alle banche. Quindi di nuovo la preoccupazione che, oddio, facciamo l'euro digitale e poi le banche guadagneranno meno sulle transazioni. Questo sembra essere il principale obiettivo di Bruxelles o comunque del Parlamento europeo, cioè non disturbare le banche, e ovviamente invece va messo in conto che ormai è inevitabile che con la digitalizzazione, con questi processi tecnologici, l'attività bancaria ordinaria è destinata a chiudersi. E allora facciamo finire presto queste rendite di posizione, facciamo fare alle banche, chiediamo alle banche di fare la vera intermediazione, che è il credito, non è stare seduti fermi sul tesoretto del risparmio dei cittadini, e se fanno credito diventano anche utili alla nostra economia, che è ancora quello che prevede la nostra Costituzione.
1: Ecco, l'altra domanda è cosa possiamo fare noi, nel senso che quando io leggo queste notizie ormai da diversi decenni, ti direi, visto che sono vecchietto, ma c'è sempre un po' la sensazione, per chi non è dentro il campo, di essere un osservatore esterno, quasi di dover subire quello che accade, infatti è così, l'ho subito, ma non ho mai una sensazione di dire posso in qualche maniera dire la mia anche su questo tema, se non appunto, ma neanche con l'espressione del voto, perché poi non c'è un tema così chiaro da questo punto di vista programmatico quando si va a votare. Eppure sono un correntista, allora non sono un correntista di diverse banche, tra l'altro, perché poi ho anche diverse realtà come un piccolo giornale online e altre cose che sono differenziati nelle loro banche, però ecco, chiaro, non sono un azionista, non sono un cooperante, mi verrebbe da dire, quasi per altre realtà, però come correntisti noi dobbiamo solo subire, giusto? Cioè l'unico potere che abbiamo è prendere e andarcene?
0: Ma allora, questo è diventato l'approccio, diciamo, consumistico al conto corrente, quindi non mi trovo soddisfatto, lo cambio, e oggi tutti ci illudiamo di poter ottimizzare le nostre scelte perché arriva la Revolut di turno e ti fa sentire più libero di scegliere con un'offerta che sembra migliore delle altre, e per quanto dura magari è anche vero, ma il vero tema è che bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi, come tutte le cose collettive, è un lavoro, è uno sforzo da fare. Ci sono stati nella storia del nostro paese, e non solo, movimenti, gruppi di opinione, organizzazioni che ciclicamente hanno fatto questo. Oggi siamo in una fase non troppo felice, di un po' di deflusso, anzi possiamo dire che il mercato finanziario è stato bravo a occupare gli spazi che erano stati aperti da questi movimenti, e quindi bisogna capire quali possono essere le nuove forme di organizzazione, o partendo dal bisogno, ad esempio con i canali di finanziamento peer-to-peer o con le monete complementari, o partendo da una visione politica e quindi con un progetto. Che cos'è oggi fare finanza in modo responsabile? Che cos'è fare finanza in modo interessante per la collettività? Penso che i prossimi mesi, con un nuovo confronto politico che si apre, dove tutte le forze dovranno dare la loro visione su questo mondo, cioè sulle banche e su quello che le banche fanno, potrebbe essere una buona occasione. Bisogna evitare di cadere nel terrorismo alternative, cioè nel famoso motto della Thatcher, per cui tutti pensiamo che le banche debbano funzionare così. Non è vero. Il mercato può essere un vero mercato, anche se accettiamo l'idea di come dire, una visione liberale del sistema bancario, questo mercato può essere molto migliore di come è oggi, e alle banche si può chiedere di fare qualcosa, non perché sono buone, ma perché si crea un sistema di incentivi o di disincentivi tale per cui diventano effettivamente utili alla collettività.
1: Grazie Alessandro Messina, ci dai sempre parole di speranza.
0: Ci proviamo, ma non è possibile.
1: Va bene, grazie ancora Alessandro, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Alessandro Messina, che è responsabile del settore finanza di Avanzi, Avanzi, società che dice anche sostenibilità per azioni, collabora con Sbilanciamoci, ha scritto libri per Altra Economia, e è un buon amico che racconta sempre le cose come stanno, come avete sentito, senza peli sulla lingua. Allora, sì, state scrivendo anche sulla questione bancaria, ma prima devo rispondere, aspetta, dove sei finito? Vito, sei tu? Sì, che chiede dov'è l'intervista a Rifkin, dice Vito, è su Repubblica, prima stavo sbagliando in rassegna stampa, ma è su Repubblica.

c'è scritto anche Antonella che dice: ciao, ho lavorato presso una banca francese per 40 anni, finalmente sento un ragionamento umano, ho detto per anni le stesse cose ma mi guardavano come fossi matta. Dopo il 2008 avevo la nausea tutte le mattine quando entravo. Quindi immagino te ne sia andata, Antonella.

Allora, sono le 9:58. Si spegne l'eco di questi archi, in questo bello stacco di Itaca. Ci scrivono anche, tra l'altro, ma voi di Itaca ce la farete una recensione su Odissea, il film, prima o poi? Ne parlo con Barbara Sorrentini, vediamo un po', immagino abbia già detto tutto quello che c'era da dire, ma è interessante questa cosa con gli ascoltatori di Itaca andare a parlare di Odisseo. Ieri abbiamo citato un altro Itaca in un pezzo di un giornale, di un editorialista, credo sul Manifesto, non ricordo più in questo momento, un calo di memoria. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con la terza pagina di Itaca e vediamo di... alleggeriamo ovviamente, perché non lo chiameremo più risico, ma insomma, ecco, una cosa ne abbiamo chiesto a Messina, come potremmo chiamarlo allora, ma concentrazione, forse la concentrazione bancaria, super concentrazione bancaria. Allora alleggeriamo un po', diciamo, andiamo a chiacchierare insieme, e pur sempre, per Dio, il 23 di agosto.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Eccoci, sono le 10, questa è Radio Popolare, ben svegliate, ben svegliati, e chi si sveglia adesso, chissà, chi si sveglia adesso la domenica 23 di agosto, ascoltatrici e ascoltatori, questa è Itaca, in studio c'è Angelo Miotto, tenervi compagnia in conduzione fino alle 10.30, apriamo questa terza pagina con un ricordo 99 anni fa, Sacco e Vanzetti. E è una storia che è stata raccontata anche in un film che ha avuto delle musiche particolari, proprio questa rilettura di Ennio Morricone con la voce di Joan Baez.

se qualcuno dovesse chiedersi chi erano Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, non c'è niente di male, eh? Due anarchici italiani, lo ricordiamo, che erano emigrati negli Stati Uniti, che erano stati arrestati nel 1920 e sono stati uccisi sulla sedia elettrica il 23 agosto del 1927 a Charlestown, in Massachusetts. Erano stati condannati per una rapina e c'era stato anche un omicidio. E però il processo fu una vera e propria farsa, pregiudizi politici, xenofobia, insomma, tutte le ingiustizie che potete immaginare. La piena riabilitazione morale però arrivò nel 1977. Roba da matti.

Ecco, sfuma il coro, sfuma la voce di Joan Baez, sue le parole ci ricorda Vittò, Vittò dice che ha la pelle d'oca quando sente questa musica, invece ci ricorda, allora non vieni fuori, Alba, grazie Alba, velocissima, Alba ci ricorda che Joan Baez ha scritto le parole, grazie. Adesso io vorrei arrivare in tema, vediamo se giocate con me oggi ancora oppure no. Vediamo un po', forse questo non è. Sì, questo volevo mettere, scusate. Dai, l'avete già riconosciuto, viene dall'album Le Nuvole di De André. E questo è Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa figlio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe.

Evviva, evviva, evviva De André, evviva questo Don Raffaele, che è una canzone che lui ha messo nell'album Le Nuvole, ed ecco svelato il perché ce la siamo ascoltata, oltre perché è bella, ci piace, e molte ascoltatrici e ascoltatori sono contenti che sia passata qui sulle onde di Radio Popolare. Vi dicevo di questa Domenica del Sole 24 Ore, che è interamente dedicata a 16 pagine, 15 in realtà perché l'ultima è una pubblicità, alle nuvole. E questo numero, spiegano, le nuvole ci accompagnano da sempre, anche se abbiamo imparato da poco a classificarle. Presenza costante nel cielo, invocate perché portino la pioggia in queste torride estate, o portatrici di ombra, sono perfette metafore che hanno influenzato modi di dire, pensare, concepire il sacro persino, e hanno catturato l'attenzione di scrittori e artisti per poi diventare oggi immagine, una tecnologia, il cloud, no? Che cambia e sposta l'attenzione dalla terra al cielo, dal metro alle cloud digitali. Seguiteci in questo numero, eccetera, eccetera. In apertura di questo numero c'è Roberto Casati, una bellissima penna che scrive: le nuvole sono illusioni da prendere sul serio. Sfogliando c'è addirittura il concetto della nuvola di concetto, con una fotografia divertentissima che è la Bianchina di Fantozzi, con addirittura in questa confezione realizzata da Laudo Racing, si chiama, c'è anche la nuvoletta di Fantozzi che appunto lascia cadere la pioggia direttamente sulla Bianchina. Immergersi divinamente nella nube dell'oblio, per esempio, tra il tutto e il nulla, Gianfranco Ravasi, che è un grandissimo biblista. E nuvole ancora, siamo a pagina 4, la foto della pipa di Maigret, la pipa che fabbrica nuvole, e si riferisce ovviamente al fumo delle sigarette, delle pipe, in questo caso della pipa di Maigret, che crea proprio una nuvola di fumo. Ancora Ghirri, grandissimo fotografo, e i profili del tempo sospeso, oppure la fotografia che vedo qui in fondo a pagina 5, che forse alcuni di voi ricordano, l'inizio delle trasmissioni della Rai, no? Con questa forma grafica stupenda, elicoidale, che saliva, dove? In un cielo pieno di nuvole. Ciascuno scende dalla sua nuvola. Ancora siamo a pagina 6, a pagina 8 c'è il pianeta a misura del cloud computing, proprio perché cloud vuol dire nuvola, e perché questo ci porta a diverse differenze. L'ombrello che rinfresca la nostra terra, si possono creare nuvole, pensate, e si possono usare anche per creare ombra, ma si possono usare anche nuvole sbagliate, perché vanno a incidere sull'ecosistema per altre regioni rispetto a quelle dove invece vengono utilizzate a fine addirittura per l'agricoltura. E poi ancora tanti articoli culturali che riguardano i pittori, che l'arte contemporanea, sempre con le nuvole come soggetto dominante. C'è anche una foto bella dedicata al maestro Miyazaki e ai suoi capolavori, dove le nuvole sono sempre una costante, e poi ovviamente al disco di De André del 1990, Nuvoloso e politico, capolavoro di Faber. Ecco, questo per andare in giro e raccontarvi un po' che cosa c'è. C'è anche la musica per quanto riguarda le nuvole, e questa cosa delle nuvole a me stimolava questo invito da farvi e di dirvi, insomma, ma avete voglia di raccontarmi un po' per voi cosa sono le nuvole? Nel senso che io, quando ho visto l'inserto, ho subito fatto l'immagine, molto bella, ma ho fatto un'illustrazione di Franco Matticchio con una nuvola che fa calare un'altalena nel cielo. C'è un gabbiano sullo sfondo piccolino che vola, è molto molto carina. Le tinte sono tenui, dal bianco si passa a un azzurro, la nuvola è fatta con dei chiaroscuri che ricordano proprio uno degli aggettivi che abbiamo usato sempre per la nuvola soffice. Da bambini si sognava forse, no, di saltare dentro una nuvola, quello che facciamo con gli aerei, ma come dice l'articolo della Domenica del Sole 24 Ore, ormai per molti
viaggiatori è una cosa normale, neanche quasi ci fanno più caso al fatto di essere dentro le nuvole. E allora 02 33 001 001, lasciatevi andare, eliminiamo qualsiasi tema divisivo che riguardi economia e politica oggi per questa terza parte di ITE, che abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme. Se avete voglia di raccontare aneddoti, come vedete voi, cosa sono per voi le nuvole, musiche che vi ricordano le nuvole, fatti che sono accaduti, libri che avete letto, potete chiamare, io preferisco quando chiamate, in realtà vi sento per voce, mi piace molto, e se no potete scrivere, che è una cosa che vedo vi appassiona, al 331-6214013. Oppure a diretta @popolarenetwork.it. Le nuvole, avete voglia? Vediamo un po' se mi chiamate. Intanto ci ascoltiamo Philip Glass.

0: Eccoci, povero Glass, lo seguiamo un pochino. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei?
1: Sono Margherita.
0: Ciao Margherita, come stai?
1: Ascolta, bene, grazie. Bene. Io vi ascolto sempre da quando eravate in Milano Centrale.
0: Da quando eravamo piccoli, va bene.
1: Sì, senti, adesso ti racconto una storia assurda sulle nuvole.
0: Sì.
1: Che forse non so se è inerente, però quando parlavi delle nuvole mi è venuta in mente. Io ho un nipotino, diciamo, acquisito.
0: Sì.
1: Che quando faceva la prima elementare, e lui era curioso come una scimmia, e tutti i giorni mi voleva sapere come facevano i bambini andare nella pancia della mamma. Io ero veramente in difficoltà, un po' perché sono anziana e un po', insomma, non sapevo cosa raccontarle. Un giorno a Milano c'era una giornata splendida, il cielo sereno, e c'erano delle nuvole veramente pazzesche, sembravano un cuscino. E a me mi è venuta questa idea minchiona, perché poi mi ha messo pure nei guai. Guardando in alto le ho detto: guarda, vedi, una era un po' sull'azzurrino, l'altra era un po' sul rosa. Le ho detto: vedi, guarda, sull'azzurro ci stanno i maschietti, sul rosa ci stanno le bambine. Quando la mamma e il papà si vogliono bene, il custode della nuvola gli manda un bambino. Poi, siccome che i bambini sono, è andato a scuola, ha raccontato tutto.
0: E quindi si è creato un movimento.
1: Ma non ti dico, sono diventata lo zimbello della scuola.
0: Ecco. Senti, ma che anno era?
1: E dunque, fai il conto, adesso c'ha 16 anni, aveva 5 anni e mezzo, perché lui è nato in dicembre, è andato a scuola a settembre.
0: 11 anni fa, insomma.
1: Il primo anno che è andato. E questa storia delle nuvole è durata per un bel pochino, perché un giorno la maestra mi ha fermato e mi ha detto: lei è la zia delle nuvole.
0: Ecco.
1: Ma è così.
0: Grazie.
1: Ti volevo solo raccontare questa aneddoto.
0: Molto carino, grazie.
1: Delle nuvole.
0: Grazie. No, chiedevo degli anni di quando era successo, perché ovviamente azzurro e rosa ormai non sono più connotanti, come sappiamo, anche se io lo dico sempre: quando sono nato 57 anni fa mi hanno vestito di rosa, perché io avevo una sorella, cioè ho una sorella, quindi in realtà hanno trovato solo l'indumento da mettermi, quindi in realtà non vivo male neanche il rosa, non c'è niente di male nel rosa, però rosa e azzurro erano proprio i colori che ci insegnavano da piccoli, un po' come i fiocchetti per distinguere la destra e la sinistra. Allora, ci siamo, andiamo un po', sms, le nuvole, la bellezza da fotografare, dice Donata. È vero, buongiorno, vengono, vanno, a volte tornano. E infatti le nuvole, stai citando la canzone che non ho ancora messo, Barba papà padre era rosa, è vero, e la mamma era nera, tra l'altro. Alex, hai ragione, questa è una cosa divertentissima che ho notato anch'io, come Barba papà fu un'illustrazione estremamente progressista, tanto quanto lo era il suo inventore, che, ricordiamo, se non lo sapesse, Barba papà in francese vuol dire zucchero filato. Susanna, io ero una appassionata ascoltatrice della trasmissione Nuvole in viaggio di Letizia Di Lieto, fotografato decine e decine di nuvole dalle forme mutevoli, dice Susanna. E infatti poi ascoltatrice che si chiama Adriana dice: oggi 23 agosto si può dire anche un proverbio: nuvole a pecorella, acqua a catinella. Vediamo. Pronto?
2: Pronto?
0: Chi sei? Ciao.
2: Elisabetta, ciao.
0: Ciao Elisabetta.
2: Volevo dirti che ho scoperto, diciamo, l'esistenza delle nuvole quasi a 20 anni, nel senso che, essendo vissuta sempre qui in provincia di Varese,
0: sì?
2: Per me il cielo era piatto. E se c'era qualche nuvola, forse anche non ci faceva attenzione.
0: E poi?
2: Quando sono andata in vacanza in Francia, ho attraversato la Francia,
0: sì.
2: E chi ha avuto l'esperienza sa che c'è questo cielo blu con queste nuvole scolpite, che tra l'altro aiutano anche a percepirle alla distanza, no? Queste distanze incredibili di questa pianura piatta, che al centro della Francia praticamente è l'unica pianura. E devo dire che è stato veramente una scoperta, perché ho fatto decine di foto quando sono tornata e mi prendevano in giro perché ho fotografato praticamente solo nuvole. E da allora devo dire che quando ogni tanto anche qua in pianura padana il cielo è bello terso, pulito, si vedono queste belle nuvole scolpite, devo dire che è un bel piacere veramente osservarle, perché è anche vero che tra montagne, per non dire città, palazzi eccetera, spesso è difficile riuscire a vedere l'orizzonte, no? Quindi insomma è stata così un'esperienza un po'.
0: Ti ringrazio, grazie di questo racconto, dei tuoi ricordi. Sì, tra l'altro i cieli mutano, cambiano. Effettivamente le nuvole che vediamo qua, quando le vediamo, sono diverse dalle nuvole che vediamo al nord dell'Europa, per esempio, in altri posti. Allora, cosa ci dice Gabri? Gabri ci manda delle foto molto belle. Sono una è nuvola quasi a pecorelle, l'altra invece è una nuvola al tramonto, credo, perché sono delle nuvole che vanno dal grigio al rosa. Sono le tende del cielo, ci dice Gabri, grazie delle foto. Il cielo a pecorelle, ci dice Ramgela, anche vi ricordate, e poi Barbapapà sposato con Meloni, la scena delle nuvole in quei 10 minuti iniziali di quel capolavoro di App, ci scrive invece Luca. Nuvole a Vinca, bellissima canzone di Stormy Six, ci ricorda Claudio, e vedete che le nuvole ci portano in giro e ci fanno anche sentire delle cose, come questo frinire che cresce pian pianino.

0: vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

0: vengono. Per una vera, mille sono finte. E si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, chi sei?
2: Ciao, Angelo Miotto.
1: Sì, chi sì. sei tu?
2: Oh, ciao, io sono Mattia.
1: Ciao, Mattia.
2: Senti, tanto grazie della tua trasmissione, io la sento molto.
1: Grazie a voi.
2: Con grande piacere, con grande piacere. A proposito delle nuvole, volevo raccontarti di una di un piccolo video che mi ha inviato un amico. Erano splendide queste nuvole perché erano illuminate da fulmini.
1: Ah.
2: E quindi era un effetto incredibile, di una bellezza, davvero incredibile.
1: Dov'è che eri?
2: Com'è?
1: Dov'è che eri?
2: Ma ero sulle colline bergamasche.
1: Ok. Okay.
2: Ecco, e questo effetto luminoso del lampo dietro le nuvole, poi scrosci e cose tremende, però questo incipit di luce dietro le nuvole è stata una meraviglia, e questo è un bel ricordo che volevo lasciarti.
1: Ti ringrazio moltissimo, grazie Mattia.
2: Ciao Angelo.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Eccoci, ciao. Siamo in onda, prego.
3: Ciao, sono Alba.
1: Ciao Alba, come va? Tutto ciao. Bene?
3: Bene, tu?
1: Bene, beh, sì, sì, io guarda, quando sono in radio, benissimo. Sono contento.
3: Allora, questa cosa delle nuvole mi ha fatto venire in mente un lontanissimo trekking al campo base dell'Everest.
1: Mm.
3: Che ho fatto, diciamo così, anche un po' in maniera ardita.
1: Sì, che anni erano?
3: Non ero ben consapevole di tutto quello che poteva capitare dal punto di vista proprio anche meteorologico, eccetera,
1: certo.
3: Perché era agosto, insomma, su 19 giorni di trekking ha piovuto 16 giorni.
1: Ecco, la fortuna fantoziana di cui dicevamo
3: esatto.
1: prima.
3: Arrivavamo, ma era il periodo delle piogge, no? Solo che io non lo sapevo, ma chi era con me sì, però si poteva andare solo in quel periodo, quindi
1: certo.
3: pioggia. E devo dire, e quindi almeno due o tre volte ho pensato che potevo rimanerci
1: mm-hmm.
3: e ho maledetto la mia decisione di partire. Perché il terreno franava, perché non si vedeva niente, tanto era fitta la pioggia, per, insomma, comunque una disperazione. Poi non si trovava niente da mangiare.
1: E le nuvole?
3: Disastri. Però devo dire che gli unici tre giorni di sole sono stati quelli in cui siamo arrivati al campo base, a 5.500 metri.
1: Mm.
3: E lì, quando ho visto queste montagne e queste nuvole, lì ho avuto un momento che non mi aspettavo, che mi sono commossa.
1: Beh.
3: Per essere davanti a una simile maestosità. Quindi, a proposito dell'essere tra le nuvole, ecco, lì mi sono sentita più che mai tra le nuvole, e anche lì sono stata contenta di essere stata lì. Poi sono tornata indietro, mi sono pentita di nuovo perché ci sono stati altri disagi nel ritorno, però insomma sono qui a raccontarla. Quindi alla
1: certo,
3: fine
1: quindi bene, alla fine è andata bene. Grazie. Grazie mille, ciao, ciao Alba. Oh, ci siamo, siamo arrivati alla fine, manca un minuto. Beh, è interessante comunque i vostri ricordi, le foto che mi state mandando, è ancora nuvole amiche, nuvole scure, nuvole vitali, acqua sospesa che raffresca e non travolge. Il futuro sarà nuvoloso, arido, ci saranno meteoropatiche belle presenze o mortali cieli sereni, chi vivrà, vedrà, ha puntato. Cloud Atlas, ancora questo bel libro che classifica e dà un nome alle nuvole, accompagnando il lettore fra suggestive foto, comprese quelle nuvole che alle nostre latitudini non si vedono mai. Ho fotografato spesso le nuvole, le ho messe in una cartella nel PC, ogni tanto mi piace guardarlo, ci dice Carla. Beh, bello che abbiate ricordi romantici e che non siano soltanto, diciamo così, La realtà delle tempeste climatiche a modificare questa immagine che abbiamo della nuvola, che è ancora un'immagine da sogno. Grazie dell'ascolto, buona domenica, fra poco c'è il giornale radio, pochi secondi proprio, con un po' di pubblicità. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 8.45, un saluto da Angelo Miotto.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Popolare Network.

0: 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso, l'ipotesi è che sia stato ucciso, la conferma arriverà però con l'autopsia.
1: Un nuovo naufragio in mare, 14 persone sono morte al largo della Tunisia dopo che la loro imbarcazione è affondata nel tentativo di raggiungere l'Italia. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Jdaria, nel sud-est del paese, e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione. A bordo c'erano 15 persone. L'unico superstite ha raccontato alla radio locale di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di venire soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale. Le ricerche in mare sono ancora in corso e la procura tunisina ha aperto un'inchiesta.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere contrario alle elezioni in tempo di guerra. Sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. La dichiarazione arriva alcuni giorni dopo che l'ex ministro della difesa Fedorov, da lui licenziato, ha chiesto che il paese vada al voto. Intanto è salito a 4 il bilancio delle vittime dei raid russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore. Questa mattina nella zona di Odessa è stato colpito anche un treno passeggeri con a bordo quasi 600 persone. Non si registrano però morti o feriti. Droni di Kiev hanno invece preso di mira un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon. È il secondo attacco consecutivo contro l'azienda dopo settimane di raid sul suo principale rivale, Wildberries.
1: I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma noi non ci arrenderemo mai. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commenta così la nuova fase di guerra commerciale annunciata dagli Stati Uniti, alla vigilia della conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent, che dovrebbe esplicitare in che modo Washington intenda portare Teheran verso un D-Day economico. Il regime iraniano nel frattempo continua a eseguire le condanne a morte dei manifestanti arrestati durante le proteste antigovernative dei primi mesi dell'anno. Questa mattina è stato ucciso un giovane accusato di avere cospirato contro la sicurezza nazionale.
0: Israele colpisce il sud del Libano con raid aerei e colpi di artiglieria. I media libanesi riferiscono che gli attacchi delle forze israeliane avrebbero interessato in particolare le alture di Ali Al-Taher, nella zona di Nabatieh.
1: Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo contro Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato infatti 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere e la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ieri ha detto che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extra profitti.
0: Oggi tempo in prevalenza stabile nel nord Italia, con qualche precipitazione sull'arco alpino. Bel tempo al centro, con cielo sereno, poco nuvoloso, caldo in aumento nel sud. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Bentornate, bentornati, letti, lettini, la trasmissione che da un po' di anni, la domenica mattina, questa volta in un nuovo orario, 10.35, è l'appuntamento con la lettura di Radio Popolare durante l'estate, come sempre è costruita con una prima parte in cui intervistiamo un personaggio della cultura dello spettacolo sul suo lavoro e sulle sue predilezioni letterarie o saggistiche, che sono quelle che poi suggerirà come letture per l'estate a chi è all'ascolto. E poi nella seconda parte riscopriremo certamente, come facciamo sempre, una nuova libreria indipendente italiana. L'ospite di quest'oggi è la drammaturga Anna Farina. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Grazie Ira, buongiorno a te.
0: Allora, reduce da una serie di avventure anche veneziane, parliamo del tuo lavoro che procede attraverso, insomma, come dicevo, una serie di esiti anche significativi. Da dove partiamo?
1: Forse visto che è stata citata Venezia proprio dalla Biennale.
0: Dai.
1: Allora, come stavi accennando, proprio questo giugno ho scoperto...
0: Partiamo.
1: Forse visto che è stata citata Venezia proprio dalla Biennale.
0: Dai.
1: Allora, come stavi accennando, proprio questo giugno ho scoperto, partecipando ai 10 giorni di residenza per 6 drammaturghi in questo

0: Un riconoscimento e non vedo l'ora di finire il testo perché noi abbiamo presentato 10 minuti per vedere cosa succederà, ecco, sì.
1: Intanto noi ci congratuliamo per questo, che certamente è un risultato importante, e poi torneremo a parlarne appunto quando ci sarà l'esito completo, però noi vorremmo parlare del tuo lavoro un po' più a 360 gradi, no? Del tuo lavoro di drammaturga.
0: Sì.
1: Intanto la domanda è d'obbligo, insomma, cosa ti ha avvicinato alla drammaturgia e al teatro?
0: Allora, è una domanda molto complessa perché non so bene ricostruire il primo momento in cui c'è stato questo contatto. Sicuramente sono sempre stata appassionata tantissimo alla lettura e di conseguenza anche alla scrittura fin da quando ero piccola, grande frequentatrice di biblioteche pubbliche che ringrazio sempre per esistere. E poi ho scoperto il teatro quando ero già più grande, perché sono cresciuta in un piccolo paesino brianzolo senza molto accesso a spettacoli teatrali o cose del genere. Ho sempre fatto danza, ma insomma. E poi alle superiori ho iniziato a far parte di un laboratorio di teatro antico che si chiama Coralion, esiste ancora, dove ho girato un bel po' di festival teatrali in Italia, a partire da quello dell'Inda di Siracusa. E lì, devo dire che è lì un pochettino stato il momento in cui mi si è accesa la miccia. Però tra l'altro, un po' così per l'aneddotica, i miei genitori hanno di recente traslocato e li ho aiutati. Ho trovato delle cose che scrivevo quando ero alle elementari e alle medie, ho trovato delle drammaturgie, non mi ricordavo assolutamente di averle scritte, assolutamente ingenue e divertenti da ricordare, però a quanto pare c'era già assieme da qualche parte. Poi mi sono iscritta all'università, ho studiato lettere, ho conosciuto la realtà di Stratagemmi,
1: sì,
0: mentre facevo l'università, che mi ha avvicinata un pochettino a una visione critica e più adulta del teatro. Poi sempre all'università ho scoperto la Paolo Grassi, dove ho studiato scrittura per lo spettacolo, poi alla fine è successo questo.
1: Allora, io so che la stampa monticellese si è scatenata quando hai vinto la Biennale College, perché ho scoperto,
0: esatto,
1: Monticello, no? Cioè, che è vicino, qual è la località? È in provincia?
0: Forse
1: Lecco?
0: È provincia di Lecco, sì, è vicino a Montevecchia, che magari per qualcuno è più famoso,
1: insomma,
0: perché ci sono
1: bei posti, sì, infatti.
0: Bei panorami, sì.
1: Però tu dici giustamente magari non, oddio, diciamo che da quelle parti per esempio c'è Scarlattina Teatro, che è molto attivo, che fa, no, festival e cose abbastanza interessanti.
0: Sì, no, sono anche non lontana da Camp Sirago.
1: Esatto, sono
0: poi
1: loro.
0: C'è l'ultima luna d'estate, sì.
1: Sono loro, per l'appunto. Però appunto, al di là dell'orgoglio monticellese, che mi sembra anche giustificato per una cittadina che si sta facendo onore, all'Accademia Paolo Grassi in qualche modo lo studio della drammaturgia diventa più, come dire, più strutturato, più organizzato, e si entra in contatto anche con altri studenti e studentesse che hanno ambizioni di regia, di interpretazione e così via, quindi ci si misura anche, diciamo, col concreto lavoro quotidiano del teatro. Però io vorrei parlare di Sette Domeniche.
0: Volentieri, infatti è proprio un prodotto della Paolo Grassi, Sette Domeniche, cioè mio e della Paolo Grassi.
1: Però poi è uscito, ha avuto, no, riconoscimenti, buoni risultati.
0: Esatto, sì. Sette Domeniche nasce come mio saggio di diploma dalla Paolo Grassi. È un testo che parla del disastro di Seveso, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, visto dal punto di vista di 3 ragazze adolescenti che vivono a Seveso, sempre, non è la mia parte della Brianza ma adiacente, ed è comunque un luogo e un evento che ha a che fare con la biografia della mia famiglia, quindi è per questo che ho deciso di parlarne, e ho deciso di usare un punto di vista femminile per l'appunto, sottorappresentato, anche se il disastro di Seveso ha molto a che fare con il punto di vista femminile, perché era il 76, 2 anni prima della legge 194, quindi insomma sono 2 cose assolutamente correlate. E per l'appunto questo testo mi è valso il premio di Contest Amleta del 2025, la scorsa edizione, e tra l'altro il bando è di nuovo aperto e consiglio a chiunque ami rappresentare il punto di vista femminile, i punti di vista sottorappresentati nel teatro, di partecipare a questo bando, insomma. C'è stata la premiazione all'Angelo Mai, e anche lì ricordiamo quello che sta succedendo all'Angelo Mai. E poi abbiamo vinto con 20 minuti del nostro spettacolo il premio del direttore del premio in

0: nazionale giovanile in realtà del teatro alla Nico Pepe di Udine. Questi sono stati i riconoscimenti per Sette Domeniche. Poi abbiamo portato il testo in forma di lettura in varie realtà della Brianza che volevano fare memoria di questo evento, insomma, e questo a noi fa moltissimo piacere.
1: E poi, insomma, c'è un altro testo che ha avuto una visibilità, insomma, nella scorsa stagione, che è Kiwi.
0: Allora, sì, Kiwi è un testo che ho scritto sempre in Grassi ed è stato, diciamo, il primo testo con cui mi sono confrontata con realtà altre oltre alla mia scrittura in cameretta. Insomma, l'ho concepito durante il corso di drammaturgia con Renato Gabrielli, che ringrazio tra l'altro. E è stato messo in scena sempre in forma di lettura dal Teatro dell'Inutile di Padova in occasione del bando l'Inutile del Teatro, la mia opera prima, quindi insomma ha attraversato Padova. Ora ci sto lavorando di nuovo per sistemarlo e partecipare ad altri bandi occasioni, insomma, però anche Kiwi ha avuto la sua storia.
1: Beh, ricordiamo però di cosa parlava.
0: Kiwi parla di due ragazze, una delle due è la paziente di una clinica che studia casi neurologici complessi e lei è nello specifico affetta da un'amnesia che non esiste, ho inventato io, si chiama amnesia palinonirica, che prevede la cancellazione della memoria ogni volta che va a dormire. E l'altra protagonista è una ricercatrice che studia la sua condizione e è stufa dopo anni e anni di nessun miglioramento e decide di cambiare le tecniche usate fino a quel momento per cercare di risolvere oppure cambiare, studiare la condizione di K, che è la paziente, e quindi decide di fare qualcosa di mai fatto prima, cioè parlarle. Perché nella prassi non era previsto, e parlandole scopre l'altra persona, scopre se stessa, e forse alla fine dello spettacolo del testo c'è una piccola speranza che qualcosa possa cambiare.
1: Non si lamento. Ecco, dunque, abbiamo detto alcune delle cose che sono accadute negli anni passati e ti chiediamo, al di là del lavoro di riadattamento, risistemazione di alcuni di questi testi, compreso quello che appunto poi vedremo a Biennale Teatro la prossima stagione, quali sono i progetti su cui stai lavorando per il futuro?
0: Allora sì, è un progetto a cui tengo moltissimo, a cui sto lavorando ora, nel quale sono finita sempre grazie alla conoscenza di persone in Paolo Grassi, che è sicuramente una fucina di relazioni, esatto, e contatti. Lo spettacolo Muoiono Tutti, che ho concepito e creato insieme alla compagnia Adda, nello specifico l'ho scritto insieme a Leonardo Ceccanti, mio compagno di classe a drammaturgia in Grassi, che ha appena vinto due premi al Fringe di Milano, il premio come miglior spettacolo Under 35 e il premio della critica assegnato da Stratagemmi per l'appunto, e tra poco usciremo con la nostra stagione 2026-2027, perché da quel riconoscimento abbiamo ottenuto date, contatti e siamo felici di portare avanti Muoiono Tutti, che è uno spettacolo che parla del fallimento, di questioni che riguardano la mia generazione attraverso la rilettura di Romeo e Giulietta, insomma, dei temi cardine di Romeo e Giulietta.
1: Difatti l'abbiamo segnalato quando abbiamo avuto una serata speciale dedicata al Fringe Me. Stavi terminando, scusami.
0: No, sì, e poi con compagnia Adda stiamo lavorando a un testo nuovo, ma di questo non posso dire ancora nulla.
1: Niente, sì. Proprio neanche così un attimo l'ambito, qualcosa, un indizio?
0: Diciamo che è un testo che parte da un caso di cronaca livornese e vuole parlare di dolore, ecco, questo
1: va bene.
0: Questo lo posso dire.
1: Anche perché Ceccanti, no? Viene da lì.
0: Esatto, esattamente.
1: Da quelle parti. Invece la tua collaborazione con la Casa d'Argilla, diciamo anche quella.
0: La mia Sì, sono molto grata alla Casa d'Argilla che mi ha accolta durante un tirocinio del primo anno della Graffi e non si è mai liberata della mia presenza, insomma. Quest'anno ho lavorato con loro a Escape d'Alone, produzione del piccolo teatro del testo di Carol Churchill, e tra pochissimo incomincerà il festival IF al Teatro India, con cui porteremo in scena, sempre con la Casa d'Argilla, degli adattamenti di Dune, insomma, il noto romanzo fantascientifico, diviso in tre parti, insomma. Anzi, il primo dei romanzi della saga è diviso in due parti e poi c'è una terza parte che è il secondo romanzo, Il Messia di Dune. Per gli amanti della fantascienza consiglio il Festival IF, che è un festival appunto a tema fantascientifico, in cui farò assistenza alla regia e alla drammaturgia per la Casa d'Argilla.
1: Bene, allora buona segnalazione. Adesso ti chiedo un brano che ti piacerebbe ascoltare.
0: Sono appena stata al concerto di Florence and the Machine agli High Days a Milano, quindi direi Dog Days Are Over di Florence and the Machine.
1: Bene, Florence and the Machine, lo ascoltiamo.

0: siamo sempre collegati con Anna Farina per parlare del suo lavoro di drammaturga, del suo lavoro in teatro. Lo abbiamo fatto, ci sono tanti progetti in divenire, tanti progetti già alle spalle che hanno avuto ottimi esiti e ce ne congratuliamo ancora una volta, ma siamo arrivati alla seconda parte della nostra conversazione, i consigli di lettura della nostra ospite di quest'oggi. Da cosa cominciamo?
1: Allora, vorrei cominciare dal libro che ho letto per la prima volta in estate e da quel momento continuo a rileggere tutte le estati, perché io sono una persona che rilegge i libri che le piacciono.
0: Una delle poche, tutti dicono rileggo, ho riletto, poi magari non hanno mai letto, invece tu rileggi veramente.
1: No, lo faccio veramente. Gli anni di Annie Ernaux.
0: Eh beh, insomma, Annie Ernaux, tanto ne abbiamo parlato negli ultimi anni anche per il massimo riconoscimento che le è stato attribuito, bellissimo libro. Diciamo due cose proprio per chi non sa nulla, insomma, libro importante perché
1: allora sicuramente la cosa che mi ha colpita prima di tutte leggendolo è il modo in cui è scritto, è come se fosse una sorta di catalogo di memorie e raccontate per elenco. Ma questo elenco non perde mai la poeticità, la profondità, l'analisi delle psicologie dei personaggi, degli eventi più grandi che caratterizzano tutta la vita dell'autrice, perché gli anni parla della vita di Annie Ernaux dalla nascita, anzi da prima che ne nascesse fino al momento in cui lo scrive, quindi è un panorama della vita di una persona all'interno della vita della Francia che passa attraverso i grandi rivolgimenti politici che lei vive da quando nasce fino a che non scrive il libro, insomma nell'età molto adulta, ecco. E mi piace moltissimo perché si chiude con una frase che parla di memoria, è un libro che parla molto di memoria, di che cosa ci ricordiamo, di che cosa rimane una volta che una vita piccola si conclude all'interno della grande storia, ed è ora non la citerò precisamente perché non ho il libro sotto mano, però capire che cosa farci di tutto quello che abbiamo vissuto, di tutte le memorie che fanno parte di una vita e che forse un giorno non saranno altro che fotografie che osserviamo da lontano, insomma, molto bello.
0: Sei stata molto eloquente, grazie. Qual è il secondo titolo?
1: Allora, secondo titolo lo sto leggendo ora, quindi mi sembrava che è estate, quindi mi sembrava il momento giusto per parlarne, ed è Non scrivere di me, di Veronica Raimo, l'ultimo libro che ha pubblicato, della quale in realtà consiglio anche Niente di vero, che è secondo me è un bellissimo romanzo. E Non scrivere di me parla di una scrittrice, o aspirante tale, insomma, che nel momento in cui la incontriamo nel libro si trova a scoprire, mentre fa la barista, perché le sue velleità non sono andate in porto, insomma, che un uomo che ha amato, un famosissimo attore americano, è appena morto. E riscopriamo tutto il viaggio nell'ossessione che aveva per questa relazione e soprattutto per la vita che pensava avrebbe avuto se questa relazione fosse continuata, insomma. Sì, un esercizio interessante di immaginazione, di ossessione, di capire che cos'è l'ossessione per qualcosa e cos'è la delusione nei confronti della propria vita quando non va come ci si aspetta, cosa vuol dire avere un'aspettativa su se stessi e sul mondo, insomma, molto interessante.
0: Bene, allora ci sono altri suggerimenti?
1: Ma forse ne voglio fare un ultimo, che è una raccolta di racconti, si chiama Il suo corpo e altre feste, di Carmen Maria Machado, ed è appunto una raccolta di racconti che parlano in vario modo del corpo femminile, in chiave però molto, da un lato mostruosa, dall'altro realismo magico. L'autrice è sudamericana del resto, e sono molto interessanti, alcuni sono fiabe, alcuni sono un racconto di questi è un elenco di stagioni di Law and Order, se non erro, che diventano sempre più cruente man mano che vengono raccontate negli omicidi di donne che sono protagoniste delle puntate, insomma. È davvero molto interessante per la scrittura, ma anche per gli argomenti, presenta il femminile in un'ottica interessante, innovativa e non solo edulcorata, ma anche proprio va nel profondo, nell'orrorifico, è interessante.
0: Bene, allora davvero dei suggerimenti preziosi. Noi ringraziamo Anna Farina e ovviamente ci concentriamo perché i prossimi mesi, la prossima stagione siano pieni di soddisfazioni come lo sono state le ultime. Quindi buona estate a te. Grazie mille Anna, a presto.
1: Grazie a te, Ira. Grazie, a presto.
0: Ciao.

0: Sorry. My headphones fell off.
1: Bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare in cui ogni domenica scopriamo una nuova libreria indipendente e poi chiediamo tre consigli di lettura. Oggi siamo con la libreria Sovilla di Cortina d'Ampezzo e con noi c'è il signor Franco Sovilla. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie a voi.
1: E direi iniziamo subito. Ci vuole raccontare un pochino la storia della vostra libreria, com'è nata?
2: Certo, certamente, grazie. Con piacere, sì. Beh, allora, diciamo, i miei genitori nel 1971 acquisirono la libreria. Noi proveniamo da Venezia, però avevamo questa grande passione per la montagna e quindi quando ai miei genitori arrivò questa notizia che questa libreria era messa, vuol dire, i vecchi proprietari lasciavano la libreria, i miei qui accorsero e nonostante una concorrenza agguerrita erano talmente entusiasti e convincenti di prendere questa libreria che insomma ce l'hanno fatta, e quindi nel 1971 fu appunto presa da loro e nonostante, vuol dire, allora noi non eravamo, come dire, che avessimo una disponibilità economica così forte, però l'entusiasmo che appunto loro avevano ha convinto i proprietari e quindi poi soprattutto mio padre quando preso la libreria cominciò anche questo diciamo questa nuova idea che allora ancora non esisteva di fare diciamo, gli incontri con gli autori.
1: Certo.
2: Prima cominciò in libreria, anche se era piccola eccetera, in realtà era proprio avere il negozio, lo scrittore, gli scrittori, ed era quasi una cosa, come dire, intima, no? Confidenziale. Poi però la cosa esplose e a un certo punto riuscimmo a trovare uno spazio pubblico, poi all'interno di alberghi, insomma, e quindi questa formula si estese anche in tutta Italia. Ma qui a Cortina soprattutto, come dire, avevamo veramente tutti diciamo, i grandi scrittori che c'erano tra gli anni, fine anni 70, anni 80 fino agli anni 90, insomma, bene o male erano passati di qua, e soprattutto ci fu il periodo dei politici, perché ogni politico, naturalmente facciamo un po' il suo mestiere, scriveva un libro e poi voleva essere presentato qua a Cortina, quindi veramente diciamo avevano inventato una formula che poi avrebbe avuto un successo incredibile, ecco.
1: Immagino.
2: E, dopodiché addirittura dopo alcuni anni rifacemmo completamente la libreria perché era solamente un piano e l'abbiamo fatto in due piani con un magazzino, quindi veramente sono stati anni in cui quando uno aveva un'idea e se riteneva fosse, come dire, brillante, giusta, che poteva avere successo, ci si poteva permettere di investire veramente dei denari e poi avere anche un ritorno, insomma, cosa che adesso è un po' più difficile. Però allora c'era la possibilità, ecco.
1: È un po' cambiato, sono un po' cambiati i tempi.
2: E sì, sono cambiati i tempi, insomma è tutto un po' più difficile, insomma, e poi dopo naturalmente è arrivata la concorrenza, tutte le storie di online, Amazon, eccetera, per cui naturalmente le librerie sono, quindi arrivate a essere un po' in difficoltà. Noi abbiamo la grossa fortuna di avere un posto che bene o male ancora è frequentato.
1: Certo.
2: Direi parecchio da persone anche, insomma, che hanno la capacità anche di poter acquistare, insomma, i libri anche in una certa maniera, abbiamo il giro turistico anche, per cui insomma siamo ancora qui, ecco, anche perché negli anni abbiamo costruito anche una fidelizzazione con i nostri clienti, che man mano che loro ci conoscevano aspettavano di essere qui, di venire qua a Cortina per acquistare i libri, ecco.
3: Certo.
2: È stata un'altra cosa molto importante per noi.
3: Perfetto. Franco, le chiedo se per caso organizzate ancora eventi, letture.
2: Allora, personalmente non organizziamo più, però siamo legati a questa nuova organizzazione, mm-hmm. che da 15 anni diciamo praticamente ha preso un po' il nostro posto, soprattutto è capitanata questo ragazzo che allora aveva 25 anni, adesso ne ha 40,
3: okay.
2: e il quale veramente con grandissimo entusiasmo porta avanti insomma questi incontri. Noi contribuiamo nel gestire la libreria, i punti vendita, eccetera eccetera, ma non abbiamo più la forza noi stessi di poterlo fare, perché i genitori ovviamente sono diventati anziani, non avevano più il tempo, noi dobbiamo gestire il punto vendita libreria, che di per sé è molto molto, ti prende veramente molto tempo, per cui insomma abbiamo trovato questo compromesso, ecco. Quindi sì.
3: Vabbè, è sempre bene trovare un modo per collaborare pur di...
2: Abbiamo trovato questo modo che comunque alla fine funziona benissimo, perché è importante che riusciamo comunque in qualche modo a portare Cortina personalità, persone veramente molto belle, molto brave. L'altro giorno abbiamo avuto Biollardone, abbiamo avuto tutti i campionisti, premi Strega, insomma... riusciamo ad avere sempre un bel movimento, ecco, che è quello che poi serve un po' a tutti, ecco, a parte noi stessi direttamente, ma in realtà serve poi anche alla località, ecco, far vedere che siamo in grado di riuscire a lavorare insomma in questo modo, ecco.
3: C'è qualche ospite che le è rimasto particolarmente impresso in questi anni che le piacerebbe ricordare?
2: Diciamo che, non so, una volta c'erano anche questi personaggi, anche attori, tipo, non so, Gassman, Marcello Mastroianni, persone così, oppure, ecco, un personaggio che era veramente particolare, e era Luciano De Crescenzo, che aveva veramente questo spirito napoletano che veramente faceva divertire tutti, ma non so, lui era capace di arrivare un giorno in libreria, siccome magari si annoiava e non sapeva cosa fare, allora un giorno ci chiese di dargli un cartello, un cartoncino bianco, e poi c'eravamo un tavolo, allora l'aveva messo fuori dal negozio, mm-hmm. e aveva scritto sul cartello, aveva scritto in dialetto napoletano, aveva scritto "Vu compra o libro mio". Quindi si era messo lì proprio davanti al corso dove passa tutta la gente, e la gente lo guardava e non ci credeva che fosse lui, perché sembrava impossibile.
3: Certo, non è un incontro che si fa tutti i giorni, ecco.
2: No, infatti veramente era un personaggio anche lui incredibile, però insomma c'erano soprattutto certi anni, vi ripeto, veramente c'erano tanti personaggi, i politici c'erano veramente tutti, da Andreotti, Spadolini, Cossiga, insomma.
3: Un gran via vai, diciamo.
2: C'era veramente i momenti, sì, che qui a Cortina c'era anche tutto il mondo politico, insomma.
3: Senz'altro. Perfetto. Franco, la ringrazio per questo racconto molto esaustivo. E le chiedo se c'è per caso un brano musicale che le piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori.
2: Sì. Okay. Allora, avremmo scelto, perché sono io e mia moglie, perché siamo in due qui che gestiamo l'attività. Ed è questo disco degli Eagles.
3: Okay.
2: si chiama I Can Tell You Why.
3: Perfetto, allora ascoltiamo I Can Tell You Why.
2: Bene.

0: Bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare. Oggi siamo con Franco Sovilla della libreria Sovilla di Cortina d'Ampezzo. Eccoci di nuovo, Franco.
1: Sì, eccoci qua.
0: Eccoci qua. Adesso, in questa seconda parte della nostra chiacchierata, mi piacerebbe chiederle se ha dei consigli di lettura per i nostri ascoltatori.
1: Certamente. Allora, abbiamo scelto, perché alla fine è una cosa un po' corale,
0: certo,
1: tra di noi, questi tre scrittori. Allora, io consiglierei questa lettura di Olivier Norek, che è questo scrittore francese, che lui è soprattutto un giallista, però in questo caso ha scritto un libro, un romanzo, diciamo storico, nel senso che ha preso spunto da questo fatto storico successo nel 1939 tra la Finlandia e la Russia, dove per tre mesi si combatterono proprio accanitamente, perché la Russia voleva invadere appunto la Finlandia. Quindi lui ha costruito tutto quello che ha preceduto questa invasione da parte della Russia, quindi dal punto di vista politico, storico, anche in Europa, tutti i pretesti per cui la Russia aveva cercato di colpare la Finlandia per occuparla, e in certo qual modo questo video ci ricorda un po' anche quello che è successo in Ucraina, nel senso che anche allora i russi pensavano di invadere la Finlandia praticamente in qualche giorno, e invece i finlandesi per tre mesi, non avendo armi, essendo in pochi eccetera, riuscirono a tenere testa l'armata russa, che era enormemente molto più forte di loro.
0: Assolutamente.
1: Ed era contato veramente in una maniera narrativa molto molto bella, stimolante, per cui è un libro che, oltre a essere molto interessante dal punto di vista storico, è anche narrativamente molto molto costruito molto bene.
0: Okay. Sembra
1: quindi
0: interessantissimo.
1: Questo è uno dei tre libri. Un altro è Franco Faggiani, scrittore italiano che noi amiamo molto, amiamo tutti i suoi libri, e parlerei di due libri suoi se posso.
0: Perché certo.
1: Uno è Il guardiano della collina dei ciliegi, che è la storia vera di questo maratonese giapponese che nei primi anni del Novecento, essendo uno dei atleti maratonesi più bravi in Giappone, andò a queste Olimpiadi a Stoccolma e fece questa gara, e poco prima di arrivare al traguardo lui si ritirò. E non si sa perché, però a un certo punto lui dalla vergogna, perché allora ovviamente sappiamo che i giapponesi hanno questo senso dell'onore molto forte, sparì e non ritornò più in Giappone, tranne poi di comparire dopo molti molti anni per diventare questo guardiano della collina del C10, e quindi in qualche modo ha, come dire, espiato, come dire, un po' quello che lui aveva fatto all'epoca appunto di questa corsa, di questa maratona. Quindi è un libro sul senso dell'onore, sul rivedere appunto la propria vita, e questo Faggiani, devo dire, ha scritto secondo me un libro bellissimo.
0: A chi lo consiglierebbe questo libro come lettore?
1: Ma devo dire che anche qui noi abbiamo consigliato a tantissime persone che non devono essere legate propriamente solo, come dire, adesso in questo caso parliamo di un maratonete, ma in realtà secondo me sono persone che possono capire attraverso questo libro che cosa possa dire aver sbagliato, e poi anche rivedere un po' dopo tanti anni questa colpa, e elaborarla in qualche modo per poi ritornare alla vita. Ecco, questo secondo me è un po' per tutti, perché credo che tutti noi della vita abbiamo dei passaggi che a volte non sono molto felici o insomma da rivedere in qualche modo, ecco.
0: Certo, certo, senz'altro.
1: Quindi sì, un po' a tutti.
0: Il terzo l'altro consiglio?
1: L'altro libro di Faggiani è La luce del primo mattino, che noi amiamo in particolar modo per tanti motivi. Uno, perché parla praticamente della nascita del premio Bancarella.
0: Ok.
1: Quindi parliamo di Pontremoli, di queste famiglie che dal nulla, poverissime praticamente, erano o contadini o comunque persone molto semplici, molto umili. Da una di queste famiglie nacque questa idea di creare queste bancarelle per andare in giro a vendere i libri, e poi dopo nacque questo premio. Quindi è un libro che ovviamente
0: sentite vicino,
1: tocca molto, e ci fa capire a volte anche che cosa vuol dire l'amore per il libro, nonostante, vuol dire, magari appunto persone che non hanno nulla, che però pur di leggere a volte fanno dei sacrifici incredibili, sì, e nonostante soprattutto all'epoca, perché era una cosa tra fine 800 e fine 900, chi leggeva era visto veramente come dire, come una persona buona a nulla, che invece di lavorare leggeva un libro. Quindi è veramente un po' un nostro manifesto, ecco.
0: Celebrare anche l'amore, soprattutto l'amore per i libri, che è quello che ci unisce anche in questa trasmissione.
1: Certamente, questo è proprio un po' un messaggio nostro universale, diciamo.
0: E allora su questa nota, Franco, io la ringrazio per averci donato
1: grazie
0: il suo tempo e per averci parlato della sua attività. E ci salutiamo e con gli ascoltatori di Letti e Lettini ci sentiamo domenica prossima.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: A domenica prossima.

Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi vi porta in Val Brembana. La Val Brembana è una valle bergamasca a un tiro di schioppo da Milano. È un perfetto mix di natura incontaminata, storia millenaria e tradizioni enogastronomiche. Ospita cime spettacolari come il Pizzo del Diavolo di Tenda, sono un bel 2900 e rotti metri, è attraversata dal Brembo e offre moltissimi sentieri, rifugi alpini e rinomate stazioni sciistiche come Foppolo e Piazza Torre, mete che i milanesi conoscono benissimo. Borghi storici come Cornello dei Tasso, un gioiello medievale tra i borghi più belli d'Italia e luogo d'origine della moderna storia postale. Inoltre la Val Brembana è attraversata dall'antica via commerciale Via Priula. Meriterebbe, e non è detto che non lo faremo prima o poi, un'intera puntata di On the Road alla Via Priula. Inoltre la Val Brembana vanta preziose acque termali, basta citare San Pellegrino Terme, la perla della valle, celebre nel mondo per la sua acqua minerale e per i suoi magnifici edifici in stile Liberty. E ultimo, ma non ultimo, vanta una gastronomia unica. Basta ricordare i casoncelli, ottimi ravioli di pasta ripiene e il fatto che grazie ai suoi formaggi la Val Brembana è nota come Cheese Valley, apprezzata dai buongustai lattiero-caseari di mezzo mondo. Un aspetto questo su cui ci soffermeremo parecchio in questa puntata. Ma iniziamo il nostro viaggio nella Val Brembana da Ornica e a Roberto Milesi della cooperativa Ornica nel Cuore chiediamo di collocarci Ornica sul mappamondo.
1: Ornica si trova in Alto Val Brembana, è un paesino sperduto a 1000 metri, è un paesino di 130 persone. C'è stato un bello spopolamento 30-40 anni fa per motivi di lavoro, tanti si spostavano verso la città. Adesso stiamo provando a valorizzare quello che magari non è stato mai valorizzato negli anni, un po' perché la società sta andando magari in una direzione che a tutti non piace e per altri motivi. Vedo che le persone che vengono da noi a trovarci nel nostro albergo diffuso se ne vanno sempre con un po' malincuore, diciamo.
0: Tu eri scappato da questa realtà, ci facciamo un po' i fatti tuoi, però ha senso.
1: Sì, io in effetti a 22 anni sono scappato perché sono stato curioso di capire cosa c'era anche
0: sei
1: magari...
0: Sei andato proprio dall'altra parte del mondo.
1: Sì, sono stato in Australia per 9 anni. Penso che sia stata un'esperienza che sicuramente mi è servita e mi ha formato. Nonostante ciò, io adesso sono ritornato comunque nel mio paese nativo perché mi piacerebbe contribuire a far sì che questo paese rimanga, ok? Provando a valorizzare quello che magari non è stato valorizzato prima, provando a valorizzarlo adesso, e siamo all'inizio della nostra esperienza, quindi vedremo.
0: Adesso lavori in una cooperativa che è la cooperativa Ornica nel Cuore.
1: Cooperativa Ornica nel Cuore, nata 2 anni fa, subentrata una cooperativa precedente che si chiamava Donne di Montagna, che ha portato avanti l'albergo diffuso dal 2009. Albergo diffuso, il primo nato in Lombardia. Quindi per 15 anni è stato gestito dalla cooperativa precedente, un paio di anni fa c'è stato, diciamo, questo passaggio di consegne.
0: Roberto ha accennato che l'attuale cooperativa è subentrata alla precedente che si chiamava Donne di Montagna e non possiamo non approfondire questo aspetto, lo facciamo grazie ad Alessandra Piantoni. Alessandra, dobbiamo pensare che ai tempi della cooperativa Donne di Montagna eravamo in una situazione, in un mondo completamente diverso dall'attuale.
2: Sì, la realtà di Ornica era completamente diversa già negli anni 60. All'inizio era molto popolato come paese, c'erano circa 600-700 abitanti, poi andando verso gli anni 70-80 si è completamente spopolata per la mancanza di lavoro. E inizialmente appunto le donne gestivano molto questo paese, perché gli uomini erano assenti quasi tutto l'anno, andavano in Francia a fare i boscaioli, appunto sempre per la mancanza di lavoro in zona. E quindi le donne si trovavano a gestire la scuola, a gestire gli animali, che erano molto presenti. E questa idea di dar valore alla figura della donna di montagna è tornata molto negli anni 2000 grazie a un'idea di Ferdi, che si era sviluppata per appunto...
0: Ferdi, eh?
2: Ferdi Wild, una figura abbastanza conosciuta in valle, al suo agriturismo a Lenna, e fa diciamo delle esperienze sempre a Ornica, nella Val d'Inferno, dove tiene l'alpeggio con le proprie vacche, e ha creato una sua realtà, ecco. Però inizialmente aveva dato uno spunto anche per crearne una qui in paese, dando lavoro alle donne che per la maggior parte facevano ormai le casalinghe.
0: Prima ricordavi che c'erano parecchi animali qua in paese, per ogni famiglia era obbligatorio averne una. Qua lo dico e lo ripeto perché è una costante che stiamo vedendo con questi servizi che facciamo on the road dedicati alle terre alte, dove la mancanza di animali provoca la scomparsa dei prati da pascolo, la nascita di piante selvagge senza controllo. È un po' per il cittadino medio qualche cosa difficile da capire, ma che vuol dire che cambia sostanzialmente anche l'aspetto della valle.
2: Assolutamente, è molto molto importante tenere i prati, infatti gli animali prima servivano anche per questo, per mantenere il
0: territorio. Qualche cosa difficile da capire, ma che vuol dire che cambia sostanzialmente anche l'aspetto della valle.
2: Assolutamente, è molto molto importante tenere i prati, infatti gli animali prima servivano anche per questo, per mantenere il terreno appunto sempre pulito, oltre che per dare

0: E quindi la scelta di smettere di fare questo stile di vita ha portato ovviamente anche al cambio dell'assetto panoramico di questo posto che si è riempito di boschi, ma è interessante perché è intrinseco nel nome, questa storia diciamo, dell'essere un posto con delle piante infestanti, perché ornica deriva dalla parola Fraxinus ornus, che sarebbe il frassino. E il frassino è estremamente intrusivo, infatti a Ornica lo vediamo dappertutto e quindi è un po' la storia dei paesi dell'Alta Valle, come dicevi.
1: La cooperativa appunto delle donne di montagna, quindi che cosa...
0: Inizialmente questa cooperativa faceva delle iniziative per far conoscere le tradizioni del territorio. Io, per esempio, sono nata e cresciuta in città, a Bergamo, e ho conosciuto questa realtà di Ornica grazie a questa attività. Venivo, per esempio, le domeniche d'inverno a vedere la tosatura delle pecore, il presepe vivente, delle iniziative in cui appunto si faceva il formaggio, quindi per conoscere il folklore del territorio. E ovviamente cambiando anche cooperativa sono cambiati anche un po' i modi di valorizzare il territorio e gli eventi che proponiamo, anche perché questa cultura di montagna è difficile da far capire anche a generazioni molto lontane nello stesso modo di prima. Ho
1: Tu per la cooperativa Ornica nel Cuore produci dei podcast?
0: fatto dei podcast inizialmente per poter raccontare queste storie che sentivo, per poter dare voce anche alle leggende, perché Ornica è anche un luogo in cui ci sono state leggende molto molto interessanti. Devo dire che è stato la cosa principale che mi ha portato a fare è stato creare un documentario, un mini documentario che è esposto all'Ecomuseo di Ornica, e per valorizzare proprio le storie delle persone, perché il territorio si basa esattamente su questo, Ornica, sulle storie delle persone, perché Ornica, se lo si vede semplicemente da passante e non si assapora la storia che c'è dietro, non si può pienamente comprendere quello che può raccontare. Ho intervistato questi signori e signore, principalmente di età anziane, che hanno vissuto in Francia, che hanno fatto i boscaioli, che vivevano questa realtà dell'andare, tornare, dell'allontanarsi dalla propria terra. Alcuni sono rimasti là, e quindi creare anche questi gemellaggi a distanza. Le storie delle donne, invece, che hanno vissuto anche questa dinamica di un paese molto femminile, storie anche in cui non era scontato andare a scuola perché bisognava tenere le vacche in modo circolare tra i fratelli. Quindi i podcast sono stati un po' un inizio per iniziare a raccontare storie, e quindi stiamo continuando in questo senso.
1: Per sentirli, dove andiamo?
0: Allora, noi abbiamo delle pagine social, Instagram, Facebook, YouTube, Cooperativa Ornica nel Cuore. È molto facile a trovarci, ci siamo anche su, appunto, abbiamo il nostro sito, ma se venite dal vivo, ovviamente l'impatto è completamente diverso.
1: Torniamo da Roberto Milesi della cooperativa Ornica nel Cuore. Roberto, allora però diciamocelo fuori dai denti, semplicemente con l'albergo diffuso non si riesce a tirare la fine del mese, bisogna mettergli di fianco qualcos'altro, esatto?
2: Esattamente, allora di sicuro avendo l'albergo diffuso è una buona base, ma il motivo principale per cui è nata la cooperativa Ornica nel Cuore è quello di provare a creare davvero lavoro in paese. Visto che come albergo diffuso non bastava, magari abbiamo deciso di provare a valorizzare quello che già c'era nel territorio. Primo su tutti il mirtillo, che è il nostro prodotto tipico.
1: Come mai il mirtillo qua?
2: Mirtillo qua perché una quindicina d'anni fa alcuni produttori locali hanno deciso di usare i terreni che avevano incolti, quindi hanno fatto analizzare il terreno e l'acidità del terreno con l'acqua poco calcarea che c'è a Ornica sono due fattori importantissimi per la coltivazione di questo piccolo frutto.
1: Quindi l'albergo diffuso. I mirtilli che vengono raccolti, immagino che abbiate sostanzialmente due tipi di attività. In estate vendete quelli freschi e poi dopo quelli altri invece li lavorate.
2: Esattamente, proprio così. Noi cerchiamo di coinvolgere i produttori di questo mirtillo. Il periodo dal 15 luglio a fine agosto è il periodo di massima produttività di questo piccolo frutto, quindi noi ritiriamo il prodotto fresco e lo vendiamo ai negozi e ristoranti dell'Alta Val Brembana. Tutto tutto quello che rimane lo si trasforma e lo rivendiamo in prodotti tipo confetture, nettari e quant'altro, facendo bancarelle, mercatini.

0: argentini durante l'anno.
1: Allora, nulla contro Cortina, ma per chi non ama l'overtourism, uno viene in una realtà come Ornica, che per esempio ha anche delle storie. Ci sono per esempio anche una scuola pittorica che ha lasciato delle tracce.
0: Sì, perché poi quando ti metti in gioco in un'esperienza del genere, provi davvero andare a individuare quello che già c'era in paese e provi a valorizzarlo al massimo. Quindi va bene albergo diffuso, va bene prodotto tipico, ma abbiamo anche, per a chi piace l'arte magari, abbiamo questi affreschi dei Baschenis, che erano pittori del 700, che sono abbastanza famosi in realtà in Val Brembana. Abbiamo un elecomuseo, abbiamo un bellissimo centro storico, abbiamo questo museo della radio con il fiore all'occhiello della Radio Galena. Per chi vuole sapere cos'è, dovete vedere.
1: No, ma dobbiamo andarci, ci andiamo? E ci siamo andati, e lì abbiamo incontrato Benigno, colui che ha messo in piedi questo museo della radio. Benigno, tu hai costruito questa realtà, direi. Per radio chiaramente non possiamo mandare le fotografie, però facci tu una descrizione di almeno tre pezzi forti di questo museo, e poi chiudiamo con la Radio Galena, che è veramente l'eccellenza. Io direi partiamo da questo, che è una radio decisamente elegante e non a caso infatti arriva da Parigi, dalla Francia.
2: Sì, esatto, questa qua è così, la radio francese, cosiddetta con le orecchie, proprio perché sembra che ha le orecchie. Giustamente in televisione non si può vedere, però il problema, il motivo è quello, insomma.
1: C'è poi una radio che è legata, recentemente c'è stata una nuova operazione dell'uomo sulla Luna. Questo era di quando ci siamo andati per la prima volta.
2: Sì, del 69, e è una radio che è stata dedicata a Armstrong quando ha posato il piede sulla Luna. È una radio americana, questo qua è una Voxun,
1: che aveva dentro anche un lettore
2: particolare, che è dei cassette stereo 8.
1: Stereo 8, non so se Armstrong ha sentito l'orchestra Casadei, che è quella che c'è dentro lì. Però, e ultima ma non ultima, prima di passare alla Radio Galena, la magia di quest'occhio. Di cosa
2: la
1: si tratta?
2: Di quest'occhio è quell'occhio magico cosiddetto perché quando per poter centrare la frequenza, questa qua è una luce triangolare, man mano si sintonizza, diventa una striscia fissa, vuol dire che è centrata perfettamente la sintonia.
1: No, sarebbe ideale anche per parecchi nostri ascoltatori che ci ascoltano ancora con la radio, non con il telefono o con il PC, che c'è sempre la Radio Maria che è lì, che ci oscura. Avessimo l'occhiolino magico, perfetto, si guarda lì e lo si becca. Veniamo alla Radio Galena. Innanzitutto spieghiamo per chi non mastica di cosa si tratta e qual è l'aspetto rivoluzionario di questa radio.
2: La Radio Galena funziona senza alimentazione, senza corrente né senza batterie, viene alimentata solo dalle onde radio con un rilevatore, che è la galena, che è un minerale trovato in natura, e una bobina costruita con del filo di rame e basta. Allora, se vediamo il funzionamento com'è? Allora, arriva l'onda, arriva alla bobina, viene fatto sulla bobina, cosa fa? Va al rivelatore, che rivela sto segnale e lo trasforma da vibrazione, da onde radio in vibrazioni, che va mandato all'altoparlante, e che così noi possiamo sentire la vibrazione, la musica.
1: Quindi una radio che è stata utilizzata anche in momenti particolari, quando bisognava ascoltare non solo l'unica radio che si poteva ascoltare,
2: esattamente.
1: Ma
2: questa qua era usata soprattutto nei campi di concentramento, perché è stata usata, era una radio che si poteva sentire la famosa Radio Londra, e non tutte le radio di parte, perché logicamente Hitler si faceva sentire la sua radio, la sua pezzo di frequenza, mentre con questa sentivi la radio veritiera. Di qua noi riceviamo le stazioni di tutto il mondo, soprattutto quando comincia a diventare buio.
1: Ma tu ogni tanto ti metti qua ad ascoltarla?
2: Certo, adesso magari la proviamo anche a sentirla.

0: anche la musica. L'esperimento direi a questo punto sarà riuscito, anche se era ancora chiaro, e questa sera sentiremo ancora meglio.
1: Esattamente, se man mano viene buio si migliora sempre, insomma.

0: Radio Popolare on the road, quest'oggi in Val Brembana, lasciamo Ornica, riscendiamo a valle, raggiungiamo San Pellegrino Terme. Ci incontriamo con Marcello Palazzi che lavora da Pagani Antichi Sapori. Marcello, allora siamo nella via principale di San Pellegrino e vabbè, alla nostra destra c'è un po' di albergo e uno gli viene naturale, visto che lo vede con tutte le finestre chiuse, le tapparelle abbassate. Io mi ricordo di essere passato anni fa ed era malmesso, adesso lo vedo messo meglio, però non capisco, è chiuso o aperto?
1: È ancora chiuso, l'esterno è stato rimesso a nuovo negli ultimi anni e in futuro, entro il 2030 si parla, un gruppo di industriali, di impresari americani dovrebbe occuparsi della ristrutturazione, della riqualificazione.
0: Cioè un fondo come l'Inter e il Milan? Vabbè,
1: adesso, una roba così. Allora, io credo che sia un'azienda privata che si occupa in California di edilizia. Qui verrà per riqualificare la struttura e farne una struttura ricettiva alberghiera, ma integrandola con dei servizi quali ristorazione, spa. È meraviglioso, è un peccato non poterlo. Dall'inizio anni 60, da metà anni 60, credo che l'attività si sia un po' conclusa con gli ultimi ritiri estivi a proposito di Milan e Inter, della grande Inter di Herrera, che qui veniva in ritiro estivo e poi insomma lo spopolamento delle montagne e l'impoverimento un pochino della valle, del turismo, del livello del turismo anche della valle, ha fatto sì che la struttura fosse troppo grande con dei costi troppo alti per la gestione, che l'hanno portata poi alla chiusura.
0: Abbiamo detto che siamo sul corso principale di San Pellegrino, non siamo però in mezzo alla strada, siamo dentro una struttura.
1: Ci troviamo da Pagani Antichi Sapori, che è una bottega degusteria in cui cerchiamo, vi portiamo prodotti del nostro territorio, formaggi, salumi, farine, confetture, tutta una serie di prodotti che arrivano da piccole realtà locali, di gente che lavora sul territorio, sfruttando il territorio e portando attraverso i propri prodotti il valore del territorio, l'attaccamento alla natura, al territorio. Con questo stretto legame ci piace entrare nel territorio, portarvi il territorio, la nostra terra, per far sì che i locali e i turisti possano conoscere le meraviglie, sì naturalistiche, sì paesaggistiche, ma anche culinarie, casearie, che fanno della Val Brembana la Cheese Valley conosciuta in tutto il mondo.
0: Allora, l'idea è questa: sfruttare le competenze di Marcello per conoscere alcuni dei formaggi che vengono prodotti in Val Brembana. Allora, io rifarei la strada che ho fatto per andare a Ornica, non tutta ma quasi, e salirei sino a Valtorta, dove andrei a incontrare il primo formaggio. Incomincerei da questo, che è il formaggio più piccolo che si produce da queste parti, come forma.
1: La Grevi Valtorta, che è una lattica, come si dice in gergo tecnico, e cioè un formaggio prodotto sfruttando l'acidità naturale del latte, che fa sì che con il tempo il latte cagli, quindi addensandosi, diventando quella famosa gelatina che viene chiamata cagliata, e abbiamo un formaggio che ci ricorda un pochino i caprini tipici, che solitamente vengono prodotti con latte di capra. In questo caso la Grevi Valtorta invece sfrutta il latte vaccino, ottenendo così un formaggio altrettanto farinoso, sbriciolone, ma con una nota più lattica, più tipicamente vaccina, piuttosto che quella parte caprina che magari a qualcuno può dar fastidio.
0: Detto fatto, saliamo a Valtorta, dove incontriamo Giuseppe Bordogna.
2: Siamo nella latteria sociale di Valtorta, qua in Alta Valle Brembana.
0: Si segue la strada della Val Brembana, poi a un certo punto si piglia una valletta laterale.
2: Sì, si arriva a Piazza Brembana, si gira a sinistra, si arriva a Olmo al Brembo, ancora a sinistra e sempre diritti si arriva nel centro abitato di Valtorta.
0: Produzione di formaggi, qua siamo proprio dove c'è uno stoccaggio, ma partiamo da quello che è la caratteristica, no? Che avete solo in questo angolo della valle, che è questo signore qua, questo piccolo formaggio Agri, si chiama?
2: Questo qua è l'Agri di Valtorta, prodotto solo da noi della latteria di Valtorta. È stato recuperato anche tramite Slow Food. Era un prodotto che stava scomparendo e tramite questa associazione ci siamo riusciti a recuperarlo e va molto, è molto richiesto.
0: Le sa un po' la storia di come è nato questo formaggio qua? Fotografiamolo. È un piccolo formaggio di dimensioni molto piccole, quant'è che pesa ogni...
2: Questo pesa 50 grammi l'uno, cioè sia fresco che stagionato. È un formaggio... nato molti anni fa, che prima i contadini qua di Valtorta lo portavano in Valsassina, portavano proprio la pasta di questo formaggio, dopodiché veniva prodotto in Valsassina. Era scomparso e adesso lo produciamo noi. Viene lavorato subito col latte appena munto, la cagliata dura una giornata intera, dopodiché viene tolta questa cagliata, viene messa nelle tele per 3 giorni fino a che fuoriesce tutto il siero. Quando la pasta è bella asciutta viene aggiunto un pizzico di sale e viene lavorato tutto a mano.
0: Tutto a mano, prima abbiamo visto che faceva lei questi piccoli cilindretti pigliandoli dal formaggio che veniva lasciato riposare in quei teli di...
2: Sì, per 3-4 giorni deve uscire tutto il siero.
0: Sono dei teli di lino quelli.
2: Sì, esatto.
0: E poi a mano questi piccoli cilindretti.
2: Vengono fatti tutti a mano perché non c'è un mezzo meccanico apposta e la sua naturalezza è fatto a mano, ecco.
0: E per dare un'idea, quant'è la produzione di questo?
2: Ma siamo arrivati sui 100.000 pezzi, sono pezzi da 50 grammi l'uno.
0: 100.000 pezzi tutti fatti a mano?
2: Tutti fatti a mano.
0: Qua in latteria in quanti lavorate?
2: Siamo qua 6 dipendenti.
0: 6 dipendenti?
2: Sì.
0: Poi qua su un tavolaccio dove c'è lo stoccaggio abbiamo altri formaggi, tra cui partirei da questo.
2: Quello lì è stracchino all'antica delle valli orobiche, anche questo qua è un presidio Slow Food, è un formaggio diciamo della famiglia dei Taleggi, però questo qua è solo latte appena munto, lavorato immediatamente, è latte crudo, come una volta appena mungevano le mucche veniva subito lavorato.
0: Senta, ci può ricordare la genesi del nome? Perché si chiama stracchino?
2: Stracchino perché all'epoca veniva fatto dopo l'alpeggio, quando le vacche scendevano dall'alpeggio erano stracche, quindi
0: stracche.
2: Noi diciamo in dialetto è strac, quando uno è stracco è stanco, dal nome stracco è nato stracchino. Veniva fatto nel periodo autunnale quando scendevano dall'alpeggio, adesso viene prodotto tutto l'anno.
0: Torniamo al volo da Marcello Palazzi, il nostro esperto giù a San Pellegrino. Ogni venerdì, nel locale dove lavora, organizzano delle degustazioni a base di musica, jazz, soul, rhythm and blues. Ecco, noi chiederemo a Marcello, per ogni formaggio di cui andremo a parlare, la colonna sonora con cui va degustato. Partiamo ovviamente dall'Agri di Valtorta.
1: L'Agri è un formaggio della tradizione, del popolo bergamasco, che era un popolo povero, quindi è un formaggio povero, e formaggio povero a me ricorda, mi ricorda il blues.
0: Quindi facciamo che anziché il Brembo, qui fuori scorre il Mississippi,
1: sì.
0: E andiamo con un blues. Io esagererei e farei anche di quello acustico, non elettrico, proprio.
1: No, esatto. La base, le radici.

0: Radio Popolare on the road, quest'oggi in Val Brembana. Lasciamo Val Torta e scendiamo a Branzi. Nei locali della latteria sociale Casearia incontriamo Bruno Midali.
1: Siamo in Alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Siamo a circa 880 metri sul livello del mare. La nostra azienda è la latteria sociale di Branzi, fondata da mio nonno nel 1953. E è una, a tutti gli effetti, una cooperativa a conduzione familiare, quindi è una cosa un po' particolare.
0: La specialità della casa è il formaggio che prende il nome dal paese, il Branzi. Partiamo con la scheda tecnica che ci prepara Marcello di Pagani Antichi Sapori.
2: Formaggio a latte crudo, pasta semicotta, si può consumare piuttosto fresco, di 45-60 giorni, quindi sarà molto morbido, con un sentore molto di lattico fresco, ma si può poi anche portare avanti con i mesi, arrivare a 6 mesi, l'anno. Va da sé che più il tempo passerà, più il formaggio diventerà compatto, intenso, persistente, prendendo poi note, in questo caso poi, di burro cotto, frutta secca, i tipici sentori, aromi di un formaggio vaccino portato avanti nel tempo.
0: Bruno Midali, della latteria sociale Casearia di Branzi. Per dare dei numeri, quanto producete?
1: Allora, noi produciamo, lavoriamo circa in media fra i 100 e i 200 quintali di latte, quindi riusciamo a fare dalle 90 alle 180 forme al giorno, raccogliendo il latte solo nelle nostre montagne da circa una sessantina di aziende agricole.
0: Se parliamo della Val Brembana, quante realtà sono rimaste? Dico rimaste perché una volta tu mi accennavi che erano molte di più.
1: Allora, esatto, in Val Brembana noi raccogliamo precisamente da 47 aziende agricole. Però per dare un dato, un esempio anche a chi ci ascolta, a Branzi, dove lavoriamo, c'erano 6 stalle quando sono nato e adesso ce ne sono solo 2, quindi il trend purtroppo anche nei nostri paesi è un po' negativo, però ci sono ancora giovani che amano questo mestiere, che per fortuna ci credono ancora nella montagna.
0: Ecco, infatti questo era un aspetto che volevo mettere a fuoco. Tu sei giovane, abbiamo visto giù in fase di produzione altri ragazzi più o meno tuoi coetanei, si parla sempre di spopolamento, di ragazzi che sono attratti più da realtà urbane. Negli ultimi anni si è segnata una sorta di piccolo controesodo. È letteratura o è vero?
1: Ma in parte è vero. Noi innanzitutto nel nostro piccolo qua a Branzi siamo con tutti i nostri collaboratori siamo in 18 persone e tanti giovani, perché il più giovane ha 22 anni, quindi sicuramente ci sono dei giovani che hanno voglia di rimanere sul territorio e di fare ancora questi mestieri di una volta, chiamiamoli così. Sul punto di vista delle aziende agricole va un po' a paesi, ci sono alcuni paesi che in realtà sono arrivati 2 o 3 nuovi allevatori, tutti under 25, quindi siamo speranzosi, ecco.
0: Poi arriviamo anche alla svolta del 53 che riguarda la tua famiglia. Però, se non sbaglio, corrigimi, se sbaglio, l'epicentro storico era legato a una fiera, la Fiera di San Matteo. Che cos'era?
1: Esatto, perché la Fiera di San Matteo era l'epicentro, era proprio il cuore pulsante della vendita del formaggio fatto durante il periodo estivo. Infatti San Matteo solitamente a fine settembre. E di fatto mio nonno ha avuto il grande merito di portare la produzione del Branzi fissa e più stabile durante tutto l'anno. Il Branzi è uno dei formaggi più antichi dell'Europa, esisteva già dal 1600, abbiamo i primi dati storici, quindi era un formaggio ben conosciuto.
0: Facciamo una piccola descrizione sommaria del Branzi.
1: Ecco, il Branzi è un formaggio a latte intero, a latte crudo, di grossa pezzatura, quindi forme da 10-12 kg, e utilizziamo solo il latte delle nostre montagne. Chiaramente nel 1600 non c'era una differenza fra quello prodotto in alpeggio e quello prodotto a fondovalle. La grande produzione però era concentrata nei mesi estivi, in cui si raccoglieva tutta la produzione dell'alpeggio e veniva venduta a Branzi.
0: E queste giornate della Fiera di San Matteo era un po' l'epicentro. Cos'è, una festività che ancora adesso viene celebrata?
1: Sì, tuttora C'è ancora la fiera, la mostra bovina, quindi ci sono le vacche in esposizione, si anche fa la regina della giornata, ecco, quindi è ancora viva questa tradizione, seppur poi chiaramente il formaggio passa più dalle nostre cantine che dalla battitura che si faceva una volta in fiera, ecco.
0: Ecco, poi appunto così, sempre sommariamente guardando la storia del Branzi, del formaggio Branzi, c'è quella che è conosciuta come la svolta del 53, che è quella legata al nonno.
1: Esatto, mio nonno ha dato una regolarità nella produzione, perché immaginatevi, prima il Branzi, oltre al fatto che veniva prodotto soprattutto in alpeggio nel periodo estivo, durante il resto dell'anno era una produzione abbastanza sregolare, legata anche alle piccole famiglie, che ognuno aveva la sua piccola produzione. Mio nonno è riuscito a aggregare tutti gli allevatori, le famiglie che producevano un po' di latte, e ha creato appunto la cooperativa per tenere sul territorio le famiglie. Quindi questo sistema di cooperativa permette anche poi la ridistribuzione un po' del valore aggiunto che è trasformare il latte in formaggio su tutte queste famiglie. Noi continuiamo un po' con questo intento, ecco.
0: E anche per quanto riguarda il Branzi, il formaggio Branzi, sentiamo l'abbinamento che ci propone Marcello, il nostro esperto musical caseario. Marcello, tu mi dicevi che il Branzi sostanzialmente è
2: dolcezza. Dolcezza per me significa soul.
0: Tipo andiamo con una Aretha Franklin, di quelle più languide.
2: Mi sembra l'esempio più calzante.

0: Rimaniamo a Branzi per parlare di un altro formaggio tipico della Val Brembana ed incontriamo Francesca Monaci, la presidente del consorzio dei produttori del Formai de Mut. E qua Francesca, chiariamo subito per chi ci ascolta, che ne so io, dal Salento, da Taranto. Formai de Mut letteralmente qua nella lingua locale significherebbe formaggio di montagna, giusto?
1: Esatto, perché Mut in dialetto bergamasco, il nostro dialetto, significa montagna.
0: Due grosse divisioni, quello che viene prodotto in valle e quello che viene prodotto in alpeggio.
1: Esatto, perché il Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana DOP si produce tutto l'anno e conseguentemente abbiamo che nel periodo estivo le vacche vengono portate in alta quota negli alpeggi e quindi c'è la produzione di quello d'alpeggio che si contraddistingue per un marchio di colore blu. Invece nel restante parte dell'anno, dall'autunno alla primavera, abbiamo la produzione di fondo valle, comunque sempre in territorio rigorosamente montano, perché l'area di produzione sono solo i 21 comuni dell'Alta Valle Brembana DOP e avviene appunto questa produzione di fondovalle a marchio rosso.
0: Francesca, ti interrompo un attimo, sentiamo la scheda tecnica di Marcello sul Formai de Mut, che per certi versi è un po' un parente del Branzi.
2: La tipologia di formaggio è la medesima, quindi un latte crudo a pasta semicotta. Il Formai de Mut, però DOP d'alpeggio, è quello che potremmo considerare uno dei principi della Val Brembana, della Cheese Valley. Marchio blu, bravissimo. La pelur con la scritta blu sta ad indicare la produzione in alpeggio. Alpeggio significa una vite in quota. A metà giugno circa, quando il tempo e la natura lo consente, i casari portano le mucche in quota e quindi escono dalla stalla, percorrono la valle, spesse volte anche facendo tratti a piedi, e si arriva in quota dove la natura offre pascoli che sono unici e che donano un'alimentazione totalmente diversa rispetto al fieno o ai mangimi utilizzati quando le mucche sono stallate durante l'inverno. Il cambio di alimentazione fa sì che anche il latte si modifichi, ovviamente, anche il fatto stesso che la mucca sia in movimento, non sia piuttosto ferma, stallata, e l'alimentazione fa sì che il latte diventi più ricco di grassi, viene trasmesso dal beta carotene, quindi prima nel latte e poi nel formaggio troveremo un colore decisamente più giallo, una pasta più grassa, più untuosa, molto bella pastosa anche nel tempo, anche quando viene stagionato. Si abbandonano alcuni sentori di erba secca per acquisire invece proprio il pascolo, le note floreali tipiche di tutti quei formaggi prodotti in quota, in alpeggio.
0: Francesca, il Formai de Mut è un prodotto di nicchia. Quanto ne producete?
1: Arriviamo a marchiare tra tutti i produttori un 7.000 forme all'anno, quindi non abbiamo grosse quantità.
0: Francesca, qualche domanda di carattere generale per il nostro ascoltatore metropolitano, l'ascoltatore per cui la mucca è quasi un animale esotico. Che carattere hanno questi animali?
1: Beh, allora, le mucche anzitutto sono delle vacche, degli animali abbastanza tranquilli, abitudinari, però che quindi, diciamo, rispettano una certa routine giornaliera, quindi sanno già all'inizio, la mattina, che c'è una fase di mungitura, segue la fase di alimentazione, insomma, come si gestirà la giornata. Sono comunque animali molto attenti, legati alla figura del padrone, di colui che le guida, insomma, ma le cura. Anche loro sentono durante il cambiamento stagionale, durante l'anno.
0: Ma ciascuna c'ha un po' il suo carattere, c'è quella più attenta,
1: sì,
0: quella
1: un po' più curiosa, quella un po' più coccolona, quella che quando si avvicina magari anche qualcuno che vuole vederle è incuriosita e si avvicina, alcune invece, diciamo, che permalose, che non si vogliono far toccare. Sì, ognuna un po' il suo carattere. E noi comunque allevatori di montagna, che non alleviamo, diciamo, grandi numeri, riusciamo comunque a identificare ogni singolo animale, ognuno ha il suo nome, quindi si instaura anche un certo rapporto particolare, insomma, tra allevatore e vacca che allevi.
0: Una domanda personale: uno pensa sempre all'allevatore, a una figura maschile. Tu sei una donna e sei presidente del consorzio.
1: Io mi sono un po' abituata a stare sempre in questo mondo tra virgolette un po' maschile, però ho notato nella mia piccola esperienza che oggigiorno soprattutto più che nel passato conta molto anche la presenza femminile, soprattutto nelle nostre piccole aziende di montagna, perché siamo tutte aziendine, anche i nostri soci a conduzione familiare, dove il lavoro è tantissimo, si richiede tanta manodopera, ma ce n'è sempre meno, quindi avere comunque una collaborazione femminile che gestisce magari la parte burocratica piuttosto che...
0: Beh, ma anche i ruoli dirigenziali come
1: anche sì, cioè, perché tante volte bisogna metterci, cioè, non solo la forza ma anche la testa nel ragionare, nel pianificare, nell'organizzare le cose, e quindi direi che oggi come oggi insomma la distinzione tra ruolo femminile e ruolo maschile viene un po' a sciamare anche nel nostro mondo, insomma.
0: Sentiamo l'abbinamento da Marcello tra il formai de mut e la musica. Qua mi sa che salgono i decibel.
2: Esatto, salgono i decibel, sale la quota perché siamo in alpeggio e col formai de mut colori, profumi e luogo di produzione è montagna, e quindi perché non uno yodel.
0: E allora andiamo con lo yodel.

0: Abbiamo ancora un formaggio di cui vogliamo parlarvi, il più strong, lo Strachitunte. Viene prodotto in Valtaleggio, una valle che per raggiungerla, diciamo, non c'è un solo ingresso. Come ci conferma Marco Orfino dell'associazione Visit Brembo, l'accesso è uno e trino,
1: esatto, sì, sono tre le strade che portano in Valtaleggio. La prima, forse la più scenografica, è quella degli Orridi della Valtaleggio, che è dal territorio di San Giovanni Bianco, quindi passando prima da San Pellegrino porta in territorio di Taleggio, arrivando sotto chiesa. Oppure c'è la strada che arriva dal comune di Valbrembilla, salendo per la frazione di Gerosa, che è uno dei territori dello Strachitunte, oppure arrivando dalla Valsassina, quindi arrivando da Moggio e poi a Volasio e arrivando poi a Vedeseta.
0: Per quanto riguarda l'aspetto escursionistico, ce n'è un po' per tutte le gambe.
1: Per tutte le gambe, esatto. La Valtaleggio offre un'infinità di sentieri, se non sbaglio siamo intorno ai 1000 chilometri tra i dedali dei sentieri che vengono e possono essere camminati, e si può iniziare a camminare su sentieri semplicissimi, che sono ad esempio i sentieri della cultura casearia che il CAI ha promosso e ha caricato sul suo geoportale, sono stati creati grazie anche al consorzio dello Strachitunte, oppure arrivare anche a sentieri un pochettino più impegnativi che portano magari ai piani di Artavaggio, oppure al Pizzo e al Passo Baciamorti, al Rifugio Gherardi, che è comunque una scarpinata, una bellissima sgambata, ma può essere raggiunto da diversi territori.
0: Passo Baciamorti è un nome impegnativo.
1: È un nome impegnativo che ha una sua storia, che può essere sintetizzata nel fatto che un tempo i cari davano l'ultimo saluto ai loro defunti, che venivano poi sotterrati nel territorio della Valtaleggio, perché non potevano essere sotterrati nel territorio di Valtorta.
0: Marco, il tuo angolo del cuore qua in Valtaleggio?
1: Il mio angolo del cuore è il borgo di Fraggio, un piccolo borgo medievale che è rimasto in qualche modo intatto nel corso degli anni, perché non c'è una strada che lo raggiunge, o meglio c'è un agro silvopastorale, ma è stato preservato nel corso degli anni. C'è una bellissima chiesa che ricorda i tempi passati, è una chiesa in pietra bellissima, c'è una camminata che porta a questo borgo e ad altri piccoli borghi della frazione di Taleggio, ed è la mia cartolina del cuore, perché appena chiudo gli occhi e arrivo a sentire l'erba, il profumo dell'erba in quella vallata, è sempre un'emozione.
0: A proposito di profumi, andiamo da Marcello per la scheda tecnica di questo formaggio della Valtaleggio, il più strong.
2: Lo Strachitunt, di fatto in italiano potremmo tradurre con stracchino rotondo. Questa è un po' proprio la pragmaticità bergamasca. Abbiamo lo stracchino classico, da cui poi nasce il Taleggio, che è il classico quadrato. Lo Strachitunt è di fatto una tipologia molto simile di partenza come formaggio, quindi una cagliata rotta a pezzi piuttosto grossi, quindi a trattenere una buona quantità di umidità, di acqua, rotondo, una forma più grande, un formaggio che viene dal passato e che oggi possiamo considerare l'antenato degli odierni erborinati, del nostro gorgonzola famosissimo, perché è un erborinato naturale. Al contrario di buona parte degli erborinati odierni, si sfrutta il latte crudo, che ci porta il legame col territorio. Per quanto oggi qualcuno si preoccupi, storca il naso quando sente parlare di latte crudo, però il latte crudo consente al produttore di donarci tutto ciò che ha alle spalle. Il famoso terroir del vino non è altro che il latte crudo del formaggio. Erborinato naturale significa una parte batterica che tutti i giorni cambierà, perché naturalmente cambia, il latte non è mai uguale a se stesso tutti i giorni. Una doppia cagliata, quindi una lavorazione che unisce la caseificazione della sera con quella della mattina, quindi una complessità maggiore perché abbiamo due cagliate unite, e un'erborinatura che si sviluppa semplicemente perché i batteri rimangono intrappolati tra questi strati di cagliate diverse, gli si può dare una piccola dose di ossigeno come al gorgonzola per velocizzare il processo, ed è un formaggio morbido, intenso, erborinato per l'appunto, quindi con una nota di una pungenza importante, molto complesso, queste cagliate diverse, la stagionatura che deve superare da disciplinare i 75 giorni, una crosta che che ha odori, profumi molto intensi, un formaggio persistente, sicuramente l'ultimo di questo nostro percorso, perché è veramente quello più impegnativo, complesso, persistente.
0: Se
2: che
0: uno lo compra da portare a casa, meglio che porti una bella borsa
2: che si chiuda bene, sì, che si chiuda bene.
0: Sì, perché sennò su quella macchina non ci sale più nessuno per una settimana. Marcello, il consiglio musicale. Cosa abbiniamo allo Strachitunt?
2: Questo picchia, e quindi perché non un po' di funk o un bel rock?
0: Rock, metallo, metal.
2: Un po' di metal, sì, perché no? Un po' di Iron Maiden, perché no?
0: Andiamo con gli Iron Maiden.

0: Fumiamo gli Iron Maiden alle prese con lo Strachitunt. Marco Orfino dell'associazione Visit Brembo, un'ultime due cose. In questi giorni, visitando le stalle qua in Val Brembana e anche qua in Val Taleggio, abbiamo sentito più volte ripetere questa espressione: la ricerca del benessere animale.
1: Benessere animale, esatto, sì. Le stalle di nuova generazione che sono state create in Valtaleggio hanno questa caratteristica, quella di far sentire nel modo migliore le vacche nella loro permanenza, sia in stalla che in alpeggio. A differenza del passato, quando l'animale veniva, tra virgolette, sfruttato per la sua produzione, anche se parlando con un bergamino un animale non viene mai sfruttato, quindi la visione è soltanto dall'esterno rispetto a chi non conosce una valle e chi non conosce il lavoro del bergamino, della transumanza o il lavoro nella stalla. Quindi se un tempo si poteva pensare che il benessere animale non fosse così elevato perché gli spazi nella stalla erano ridotti, perché i momenti dell'alimentazione della vacca all'interno della stalla erano minori rispetto a quelli attuali, ora invece c'è una visione, una filosofia che porta in primo piano il benessere della vacca, perché si cerca di farle vivere una vita il più dignitosa possibile, nel benessere possibile. Questo in termini, chiamiamoli anche economici e di circolarità, porta poi anche una produzione di un latte migliore e una produzione maggiore di latte di qualità. Quindi far star bene le proprie vacche per un contadino è anche sintomo e sinonimo di avere una produzione maggiore, di una produzione di maggior qualità. Ma se parliamo di questo con i contadini, sono sicuro che è un fattore di secondo livello, perché hanno una passione nel lavoro che fanno. Avete visto che questa mattina ogni singolo allevatore chiama la vacca non per numero ma per nome, cioè si riconoscono con uno sguardo sia l'allevatore che la vacca, e quindi la parte importante per loro è sapere che le proprie vacche stanno bene.
0: Si sconfina in un certo momento quasi nella poesia, perché eravamo nella stalla e sentivo un cinguettio di uccelli e ti ho chiesto: ma scusa, ma ci sono degli uccelli qua dentro? Ci sono finiti per caso, per sbaglio?
1: In qualche modo no, non ci sono finiti per sbaglio, è una circolarità, è un mutuo soccorso che aiuta gli allevatori e le vacche ad avere meno mosche all'interno della stalla, invece agli uccelli che nelle vicinanze della stalla riescono a creare il loro nido, insomma.
0: E un ultimo aspetto invece di carattere sociale: abbiamo parlato spesso di spopolamento delle terre alte, di scuole e asili che chiudono perché la natalità è bassa, oltre che per un discorso di manodopera, in questo caso in aiuto vengono i cittadini che arrivano dal sud del mondo.
1: Sì, in questo periodo si può vedere che gran parte, o meglio, alcuni dei servizi sul territorio della Valtaleggio sono in essere grazie anche alle seconde generazioni di persone che si sono trasferite in Valtaleggio dal Nord Africa. Abbiamo una comunità di senegalesi che si sono trasferiti in Valtaleggio perché hanno trovato lavoro nelle cantine delle stagionature o addirittura in alcune stalle del territorio, e la presenza di queste comunità, che ormai si sono integrate perché, come dicevo, siamo arrivati alla seconda generazione, permette a questa valle in qualche modo di ripopolarsi e di non perdere i suoi servizi primari. I trasporti anche si spera che possano essere integrati, ma anche grazie alla presenza di queste persone che hanno bisogno di un mezzo pubblico per spostarsi, sono sicuramente sotto l'occhio attento della nostra provincia. E in più le scuole, quindi la scuola primaria, la scuola secondaria purtroppo no, perché le medie devono essere fatte in un paese vicino, ma già soltanto avere una scuola materna e una scuola primaria sul territorio per le famiglie che già vivono alla Valtaleggio è un valore aggiunto. E quindi grazie agli imprenditori che hanno deciso di tenere le loro attività sul territorio della Valtaleggio, e grazie anche alle persone che hanno deciso di trasferirsi qui cambiando il loro stile di vita e reinventandosi in questa valle bellissima, lo potete vedere, questa sinergia che magari un tempo poteva addirittura non essere nemmeno immaginabile, adesso invece è una bellissima macchina che si sta rodando e sicuramente in futuro darà dei frutti meravigliosi.

e con Yusundur qui con Nene Cerri andiamo a chiudere questa puntata dedicata alla Val Brembana. Chi è acceso solo adesso si chiederà: ma la Val Brembana e Yusundur, il nesso è? Riascolta la trasmissione, puoi riascoltarla andando sul sito di Radio Popolare dove ci sono tutti i podcast o sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .com. Occhio che è il nuovo indirizzo, ontheroad.com. Mannaggia, mi spiace solo una cosa, che avevamo ancora altre voci raccolte in Val Brembana da farvi ascoltare. Magari faremo un'altra puntata. Un grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e vi lascio dandovi appuntamento a domenica prossima con un altro viaggio. Vi lascio perché parlare sopra Yusundur e Nene Cerri è blasfemo e non mi piace bestemmiare. A settimana prossima, buona domenica da Claudio Agostoni.

0: Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono, che anche per questa domenica vi accompagna fino alle 13 circa, quando poi arrivano le notizie del nostro giornale radio. E l'avrete già notato nelle passate puntate, per questi due mesi estivi C'è di Buono, con delle puntate inedite, si sta avvicinando ad un appuntamento importante che coinvolgerà questa trasmissione, ma anche altre del palinsesto di Radio Popolare, che trasmetteranno dalla 16ª edizione di Terra Madre, Salone del Gusto, organizzata da Slow Food Italia a Torino dal 24 al 27 di settembre. Sarà una edizione particolarmente significativa, questa 16ª, questa del 2026, la cadenza è biennale per Terra Madre Salone del Gusto. Questa edizione è particolarmente significativa intanto perché è stata ideata con l'idea di celebrare i 40 anni dalla fondazione di Slow Food. Poi purtroppo si è aggiunta anche un ulteriore tema molto importante, il ricordo di Carlin Petrini, scomparso qualche mese fa, per evidentemente ricordare il fondatore di Slow Food, l'ideatore di Terra Madre, del Salone del Gusto e di molte molte altre cose che hanno caratterizzato il lavoro e la vita di Slow Food in Italia e nel resto del mondo. Per avvicinarci a questo appuntamento, visto che C'è di Buono nel corso dei suoi 10 anni di vita più volte si è occupata di presidi Slow Food ed è un progetto centrale per la difesa della biodiversità di Slow Food, visto che il tema di questa nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto sarà proprio la biodiversità, ci sembrava particolarmente divertente fare un viaggio tra alcuni dei più storici presidi Slow Food italiani. E oggi ci occuperemo in particolare, lo scoprirete tra poco, di fagioli e di quali, ve lo dico tra qualche istante. E quindi in questa puntata di C'è di Buono, in cui continuiamo a parlare di presidi Slow Food avvicinandoci alla prossima edizione di Terra Madre dal 24 al 27 settembre a Torino, dove sarà presente anche Radio Popolare, oggi abbiamo il piacere di parlare di fagioli, in particolare parleremo del presidio Slow Food del Fagiolo Rosso di Lucca. Con noi c'è Marco Del Pistoia, che è responsabile Slow Food del presidio e anche un ispiratore di questo presidio, ma non soltanto, perché è stato anche ispiratore insieme ad altri della rete Slow Beans, di cui poi parleremo nel corso di questa conversazione con lui. Intanto gli diamo il benvenuto, grazie di essere con noi Marco Del Pistoia, è un piacere averti sulle frequenze di Radio Popolare, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato, mi fa molto piacere parlare con voi.
0: Ecco, parleremo, come hanno capito le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, con te di fagioli, e parleremo in particolare, iniziamo soprattutto a parlare del Fagiolo Rosso di Lucca e del presidio Slow Food che lo protegge, lo rappresenta. Allora, intanto se parliamo di Fagiolo Rosso di Lucca, mi sembra di aver capito che non stiamo parlando di un unico fagiolo. Vuoi raccontarci qualcosa di questa di questa realtà e del senso di questo presidio che lo rappresenta?
1: Sì, in realtà è vero, parliamo del Fagiolo Rosso di Lucca, il presidio è rappresentato dal Fagiolo Rosso di Lucca, ma diciamo il presidio è nato da una ricerca che abbiamo sviluppato diciamo con il contributo della Regione Toscana, l'agenzia regionale che all'epoca era attiva in Regione Toscana, che doveva mirare a individuare, no, l'importanza dei fagioli nel territorio della Lucchesia. E questo è stato fatto attraverso, diciamo, un progetto di 3 anni in cui il primo anno è stata fatta una sorta di mappatura, no, dei legumi presenti nella provincia di Lucca, diciamo, svolta attraverso, da una parte, un'indagine storica e d'archivio che è andata a ricercare, no, l'importanza dei fagioli di Lucca nel territorio attraverso documenti anche riscontrabili, quindi
0: Certo.
1: dai censimenti dell'agricoltura anche agli archivi parrocchiali che, diciamo, annotavano quando veniva fatta una festa, ad esempio perché era stato debellato il colera, veniva fatta una festa, non c'erano gli sponsor come ora e quindi la comunità contribuiva con prodotti in natura e in base alle quantità di fagioli che venivano donati per questi eventi rispetto al frumento, rispetto a altri prodotti, si determinava anche l'importanza di questa coltivazione nella provincia di Lucca. E poi è stata fatta tutta una serie di interviste che sono state anche filmate, tra l'altro, insomma, di soggetti che a vario titolo avevano avuto a che fare con questa realtà. Quindi sia produttori, chiaramente andando a cercare produttori più anziani che potevano raccontarne la storia, cuochi, istituzioni, tecnici del territorio, commercianti di legumi del territorio, insomma, tutta una serie di soggetti che sono stati intervistati e da lì si è ricostruita una storia, sia dal punto di vista, diciamo così, produttivo, no? Anche sulla tecnica di produzione, le varie tipologie, eccetera, eccetera, ma anche da un punto di vista commerciale, proprio quali erano gli sbocchi di mercato dei diversi tipi di fagioli. Sono stati mappati 17 ecotipi diversi. Io parlo di ecotipi e non di varietà perché l'ecotipo è una popolazione che ha al suo interno, quindi è il massimo, diciamo, della biodiversità, no? Perché 17 ecotipi diversi significa 17 soggetti diversi che però al loro interno hanno a loro volta delle diciamo, essendo una popolazione, hanno all'interno caratteristiche diverse e che questo è quello che consente un po' anche, diciamo così, il concetto, sì, che però al loro interno hanno a loro volta delle diciamo, essendo una popolazione, hanno all'interno caratteristiche diverse e che questo è quello che consente un po' anche, diciamo così, il concetto di biodiversità e l'importanza della biodiversità sta proprio nel fatto che

0: in discussione anche tutto questo aspetto,
1: Certo.
0: perché la velocità dei cambiamenti climatici è maggiore rispetto all'adattamento, e quindi anche il fatto di poter selezionare all'interno di una popolazione soggetti più resistenti a queste condizioni, però effettivamente sono troppo estremi. Tant'è vero che proprio per il fagiolo rosso di Lucca e anche per gli altri fagioli di Lucca, questi ultimi anni sono stati veramente drammatici. Con la condotta di Lucca stiamo avviando un progetto per cercare, diciamo, con la comunità di sostenere i produttori finanziandogli parte dei costi di produzione, che, diciamo così, fare una sorta di progetto mutualistico che se la produzione c'è, praticamente questo anticipo viene restituito in prodotto a chi l'ha sostenuto. E se non c'è, il produttore, diciamo così, ha messo a disposizione il suo lavoro e i sostenitori hanno perso il contributo che hanno anticipato, in sostanza. Quindi è una corresponsabilizzazione proprio per conservare queste produzioni locali.
1: Certo.
0: Dicevo, questa ricerca che è stata fatta ha mappato 17 ecotipi diversi, e poi però, diciamo, quando con Slow Food si è pensato di avviare un presidio, abbiamo scelto il fagiolo rosso, che è quello più rappresentativo dei piatti del territorio. È anche quello, diciamo così, che ha una peculiarità, diciamo, ha caratteristiche proprie e difficilmente riscontrabili in altri fagioli. E
1: Vuoi
0: per esempio,
1: raccontarci
0: diciamo,
1: appunto qualcuna di queste caratteristiche così, così
0: caratteristiche.
1: identitarie?
0: Infatti, è un fagiolo che, a differenza della maggior parte dei fagioli, diciamo, che vengono utilizzati come contorno, quindi semplicemente lessati e conditi, eccetera, questo qui è un fagiolo che si esalta nei passati. Tanto è vero che, appunto, l'adesione ai piatti del territorio è dimostrata proprio dai piatti caratteristici della Lucchesia, che sono tutte zuppe fondamentalmente. La zuppa frantoiana, che viene fatta con un passato di fagiolo rosso, è spesso accompagnato anche con altri fagioli, però il fagiolo rosso è quello che rende meglio, perché fa un brodo molto denso, un sapore particolarmente robusto, e quindi, diciamo così, viene più densa anche, appunto, la zuppa che viene fatta. La minestra di farro, per esempio, dove viene cotto il farro nel passato di fagiolo rosso. Addirittura qua si dice che la minestra di farro è buona se il mestolo rimane in piedi, mettendolo dentro la pentola, rimane in piedi, perché vuol dire proprio che è densa. E spesso, per raggiungere queste caratteristiche, vengono utilizzati altri prodotti, tipo ad esempio le patate, che però smorzano il sapore del fagiolo, quindi penalizzerebbero poi alla fine il piatto. Poi
1: Certo.
0: c'è un altro piatto, sempre un'altra zuppa importante della tradizione lucchese, che si chiama farinata, da non confondere con la torta di ceci che viene fatta in Liguria,
1: Certo.
0: ma viene fatta sempre col passato di fagiolo rosso, farina di gran turco e cavolo nero. Quindi è un piatto unico, praticamente anche molto, diciamo, completo, perché appunto ha la parte proteica, la parte, diciamo così, di carboidrati, no? Dati dalla farina di gran turco e anche dai fagioli, e le fibre date, appunto, dal cavolo nero. Quindi, diciamo, è stato scelto il fagiolo rosso proprio per queste caratteristiche, per l'adesione maggiore al territorio.
1: In questo momento la comunità dei produttori, come la possiamo raccontare? Quanti sono più o meno i produttori che si dedicano alla coltivazione del fagiolo rosso di Lucca nell'ambito del presidio Slow Food?
0: Ecco, sono attualmente una decina. Diciamo che purtroppo abbiamo avuto qualche defezione negli ultimi anni, proprio a causa delle problematiche legate ai cambiamenti climatici. Anche quest'anno ci sono state le alte temperature, a parte siamo tutti, no? Vediamo tutti la situazione di quest'anno.

0: diverse ondate di calore, chiaramente il problema dei fagioli è quello che con le alte temperature, anche se la pianta non sta male e fiorisce, però poi perde fiori, per cui non fa produzione. Ma poi quest'anno effettivamente le alte temperature hanno fatto seccare anche prima le piante, per cui non si è raggiunta una produzione soddisfacente. Alcune aziende hanno raccolto solo quello che gli potrà servire l'anno prossimo per seminare. Quindi, insomma, è una situazione un po' preoccupante, per cui alcune aziende poi alla fine, anche per raggiunti limiti di età, ma questo è un problema strutturale un po' dell'agricoltura, soprattutto dell'agricoltura in territori come il nostro, che è parecchio antropizzato e anche, diciamo così, dove l'agricoltura non è la prima attività, diciamo
1: Certo.
0: così, del territorio. Chiaramente, produttori stanno anche rivedendo i loro programmi. Questo è un po' un problema che in qualche modo dobbiamo vedere di affrontare.
1: Stiamo parlando con Marco Del Pistoia, che come sentite è responsabile del presidio Slow Food del fagiolo rosso di Lucca, di cui appunto è stato ispiratore. Se non sbaglio, nel passato tu sei stato anche proprio responsabile dei presidi Slow Food toscani, quindi lo sei ancora, ok? E quindi hai dedicato buona parte della tua attività a questo progetto così importante per la difesa della biodiversità di Slow Food. Sei stato anche ispiratore di una cosa che si chiama Slow Beans, che oggi è una rete internazionale, però mi piacerebbe provare a raccontare con te, Marco Del Pistoia, qual è stato il punto di partenza per la creazione appunto di Slow Beans. Se non sbaglio, il manifesto è stato reso pubblico a fine 2013, quindi 13 anni fa. Vuoi raccontarci da dove siete partiti e che cos'è oggi Slow Beans?
0: Ma sì, dunque è una storia un po' particolare, come è particolare la rete Slow Beans e anche la manifestazione che tutti gli anni viene fatta. E, diciamo, il punto di partenza è stato sempre questo lavoro svolto di recupero dei fagioli della Lucchesia, mi ha fatto venire in mente l'idea, diciamo così, di realizzare una manifestazione monotematica sui legumi. E nel 2010 abbiamo iniziato questa manifestazione mettendo al centro le fagioliadi, che erano una sorta di competizione semiseria, diciamo così, dove i produttori presentavano un piatto con il loro legume. Una competizione semiseria perché, al di là dell'effetto appunto competitivo, quello che ci piaceva mettere, diciamo così, sotto la lente era, dare al pubblico, diciamo così, una chiave per approcciarsi al cibo che andava ad assaggiare, non tanto come, cioè, diciamo, con qualche strumento che gli consentisse anche di riflettere su quello che mangiava, che faceva, e che gli mettesse a disposizione anche un momento dove poteva chiedere informazioni al produttore che aveva realizzato il piatto. Questo attraverso appunto una scheda di valutazione, dove uno comunque, dovendosi sforzare per dare un giudizio, per definire una caratteristica sulla delicatezza, sul carattere, sulla peculiarità, eccetera, doveva quindi riflettere su quello che andava ad assaggiare. Una cosa che non succede spesso quando si vedono manifestazioni enogastronomiche: alla fine, se ci sono degli assaggi, se poi sono gratuiti, anche meglio, uno va, prende, assaggia e poi non si ricorda nemmeno quello che ha assaggiato, mentre volevamo fare una cosa di questo genere. Però ecco, diciamo, è nata l'idea di questa manifestazione. Per realizzare questa manifestazione abbiamo pensato appunto di ribaltare un po' il concetto anche di manifestazione, dove i produttori non venivano, diciamo così, invitati a una fiera per cui gli veniva fornito un servizio che dovevano pagarsi, ma gli veniva fornito gratuitamente sia il banchetto, no, di esposizione e vendita, ma anche l'ospitalità. Un modo come dire: mi vieni a trovare e io ti accolgo nel mio territorio e sono contento che tu mi venga a trovare. Quindi diventa un po' questa formula, diciamo così, ha portato alla nascita di relazioni. Tant'è vero che poi la rete si è sviluppata non più, non ha più avuto, diciamo, non ha avuto una linea guida da seguire, ma si è sviluppata secondo le sensibilità dei produttori che ci hanno aderito e che ognuno ha portato un po' il suo contributo. Tant'è vero che il manifesto cui facevi riferimento, che poi ha avuto delle riedizioni, diciamo così, con piccole modifiche, e il manifesto, diciamo, in origine definiva la rete anarchica acefala, cioè non vogliamo avere, diciamo così, regole che costringono la rete in un certo modo, e nemmeno sovrastrutture né di tipo economico né di tipo organizzativo. Quindi non ci sono capi, non ci sono consigli di amministrazione, non ci sono quote da pagare, non c'è. Cioè, chiaramente questo approccio può in qualche modo avere anche limitato le attività della rete, però di fatto poi la rete si è sviluppata, ha continuato ad aggregare produttori non solo italiani, dei presidi e delle comunità del cibo sempre legate ai legumi, ma anche internazionale. Attualmente, appunto, abbiamo fra l'altro una chat della rete molto attiva, dove arrivano contributi dal Sudafrica alla Lettonia alla Turchia, cioè quindi un po' da tutto il mondo. E questo, secondo me, è la cosa più importante, proprio il fatto che cioè, ognuno porta il suo contributo e la rete poi si muove attorno a dei principi che sono dei capisaldi di Slow Food, quindi dalla biodiversità, che è quindi salvaguardia della biodiversità attraverso appunto i legumi, che sono già un manifesto, no, di biodiversità, ma anche all'approccio, diciamo, etico, alla sobrietà, per esempio, e alla condivisione, senza dimenticare uno dei primi principi di Slow Food, che è il diritto al piacere, no? Perché poi di fatto i legumi sono anche, cioè, al di là di tutte le. I valori positivi che gli vengono riconosciuti, no? Dal valore nutrizionale al valore anche di rispetto dell'ambiente, perché producono pochissime emissioni e nello stesso tempo agiscono sulla fertilità del terreno, quindi sono dei partner anche delle colture che li seguono, e quindi hanno una funzione molto importante da diversi punti di vista, ma sono anche gradevoli, buoni,
1: Ah sì.
0: e quindi diciamo da lì la rete si sta muovendo nell'ottica di una transizione proteica che non prevede l'eliminazione assoluta delle proteine animali, ma una ricollocazione e una maggiore importanza alle proteine vegetali.
1: Certo.
0: Una cosa che potrebbe aggiungere
1: Sì.
0: così, che è un po' un'idea personale, ma che forse può sembrare un po', come dire, un po' anche bislacca, insomma, non troppo. Io, pensando ai legumi, penso anche diciamo, a una metafora, no? Dell'approccio fra le persone, no? Quindi l'aspetto sociale che può portarsi dietro la figura dei legumi, no? Che non sono dei competitori, ma sono solidali, che appunto collaborano con l'ambiente, perché gli restituiscono fertilità, poche emissioni, la sobrietà, che non è, perché i legumi sono sempre stati associati, no, al cibo povero,
1: Sì.
0: e io preferisco definirlo sobrio, perché non vuol dire che non abbia valore, ma che non se la tira, che comunque. Quindi diciamo, su questo aspetto mi sembra molto importante, perché appunto, cioè, a parte il momento che stiamo vivendo, insomma, dove solidarietà se ne vede sempre meno, ma a parte questa parentesi, ora mi sono permesso di
1: Hai
0: intervenire sulla cosa.
1: fatto bene, condivido peraltro.
0: Ecco, mi sembra che appunto la strada che ci indicano i legumi, e quindi è quello che si portano dietro poi i produttori di legumi, si portano dietro anche questo valore, secondo me, è molto importante.
1: Certo. L'ultima cosa che ti chiedo, Marco del Pistoia, prima di salutarti, prima di iniziare questa conversazione, mi dicevi che con Slow Beans sarete chiaramente presenti alla prossima edizione di Terra Madre, che come ricordavo all'inizio vedrà anche i racconti, la partecipazione di Radio Popolare. Che cosa avete in programma per i giorni di Terra Madre?
0: Sì, per i giorni di Terra Madre noi avremo uno spazio insieme alle altre reti tematiche di Slow Food, quindi Slow Grain, Slow Mais, Slow Olive, eccetera. Quindi uno spazio nella rete tematica dove ci sarà uno spazio di rappresentanza proprio della rete,
1: Sì.
0: ci sarà uno spazio curato da Meatless Monday, che è un partner di Slow Beans, è praticamente un progetto della Johns Hopkins University, che propone lunedì senza carne, in sostanza, e che è un nostro partner, per cui avrà uno spazio anche lì di rappresentanza. E poi ci sarà uno spazio a rotazione di produttori che non si possono permettere di essere presenti nella manifestazione con un proprio banchetto, ma che troveranno spazio per quello che sarà possibile. Stiamo organizzando ora chi è i produttori di Slovenia che sono interessati, in questo spazio condiviso, dove anche qui si evitano le barriere, ma dove i prodotti vengono messi in vendita collettivamente, no? Senza rimarcare le differenze da un'azienda a un'altra. Cosa particolare che prima mi sono dimenticato, se la posso aggiungere ora, è che caratterizza anche le manifestazioni di Slow Beans, perché, come dicevo prima, è nata nel 2010 nel territorio della Lucchesia, ma poi nel tempo è diventata itinerante Slow Beans, e quest'anno ci sarà la manifestazione a Brescia il 21 e 22 di novembre, e la manifestazione è proprio caratterizzata dall'assenza di barriere, ma spazio, un open space dove tutti i produttori espongono i loro prodotti, ma che sono strettamente in contatto fra di loro e che comunicano anche verso l'esterno i rapporti, diciamo così, e le relazioni amichevoli che ci sono fra di loro.
1: Io ti ringrazio molto Marco Del Pistoio per tutto quello che ci hai raccontato, per il tempo che ci hai dedicato. Grazie di essere stato ospite di Ecce di Buono e ci incontreremo sicuramente dalle parti di Terra Madre tra qualche settimana. Ancora un saluto e grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Anche per questa domenica vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 con una nuova puntata di Ecce di Buono. Continueremo a viaggiare tra i presidi Slow Food italiani. Se volete ritrovare le passate puntate, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it e sulla nostra app, ma Ecce di Buono lo trovate anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Tra poco arriva il giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Pop da parte di Nicola Vecchia.

0: al ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Albertino, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo. Boomboomfestival.it.
1: Popolare Network.

Sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio di venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. L'unico superstite racconta di essere rimasto in acqua per 2 giorni. La presenza della barca in difficoltà era stata segnalata alle autorità, non è stato fatto niente, denuncia Sea-Watch ai nostri microfoni. Sull'omissione di soccorso in mare e le decisioni prese in tema di immigrazione, anche l'intervento del Papa ieri al meeting di CL. Un importante discorso politico che condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti. Alla vigilia dell'incontro dei volenterosi a Kiev, Zelensky chiede 300 missili Patriot entro l'inverno. Francia e Germania promettono aiuto, ma solo gli Stati Uniti hanno a disposizione gli intercettori. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. I prezzi dei carburanti toccano un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo supera i 2,2 euro al litro e intanto in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere.

0: Sono le 13 e un minuto, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Jdaria nel sud-est del paese e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione nel tentativo di raggiungere l'Italia. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore, prima di essere soccorso da una nave commerciale. A settembre, intanto, all'incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, il ministro dell'interno Piantedosi è pronto a proporre una nuova stretta sulle ONG che salvano migranti in mare. Sembra che Roma chiederà a Berlino di considerare le persone soccorse dalle ONG tedesche come di propria competenza, a compensazione dei rimpatri dei dublinanti in Italia, cioè di coloro per i quali il nostro è stato il paese di primo ingresso, ma che poi si sono spostati in altri stati che la Germania ha annunciato di voler rimandare in Italia. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: E proprio i migranti sono stati al centro del discorso di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice in un discorso profondamente politico. Roberta De Monticelli ha insegnato filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano.
2: Sulla paura che in un certo modo la quiete ontologica del motto di questo incontro, l'amor che muove il sole e le altre stelle, muove questo indicativo dove in questo mondo, in questo momento non troviamo tanto l'amore, il timore che questo spirito prevalesse su quello più critico, direi che è ampiamente superato. A me pare che questo Papa abbia detto alcune cose importanti, prima sulla guerra, la pace, il disarmo, includendo le tecnologie dannose per l'umanità, il falso realismo che ha contrapposto al realismo, dice, della misericordia. Ma diciamo, al di là di questa espressione, il realismo vero è quello del rendersi conto dell'enormità di dolore, sofferenza, disvalori in gioco nell'attuale politica mondiale. L'altro punto è quello dei migranti, rendersi conto anche qui che siamo noi i responsabili. Riprende un po' il discorso di Lampedusa: ci sono decisioni prese o decisioni omesse che sono responsabili di ciò che succede nei mari e alle porte d'Europa, delle morti eccetera. E poi credo che ci sia stato anche un appello interno all'idea che spesso, più che ascoltare la parola dello spirito, del divino, di ciò che ci induce a migliorare questo mondo, si sono ascoltate all'interno stesso di certe organizzazioni, fra cui probabilmente quella che l'ha invitato, le voci proprio del mondo e gli interessi del mondo.
0: Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso. La procura indaga per omicidio, la conferma sulle cause del decesso arriverà però solo con l'autopsia. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che l'esercito ha colpito un lanciamissili russo Iskander, situato vicino alla linea del confine. Prendere di mira le postazioni da cui partono gli attacchi balistici è una strategia, ha spiegato, per limitare questi raid, in un momento in cui Kiev non può abbattere i missili per carenza di intercettori. Proprio i deficit delle difese aeree saranno al centro dell'incontro della coalizione dei volenterosi previsto per domani nella capitale. Zelensky parla di trattative fruttuose con Francia e Germania e dichiara di star cercando 300 missili Patriot per affrontare l'inverno. Una richiesta che però può essere esaudita solo dagli Stati Uniti. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
3: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot Pack 3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Il presidente ucraino Zelensky deve affrontare anche l'opposizione interna. Andare al voto durante la guerra sarebbe uno tsunami che spaccherebbe il paese, ha dichiarato, rispondendo alla richiesta di elezioni avanzata dall'ex ministro della difesa Fedorov, licenziato a luglio. Fedorov, in un'intervista pubblicata questa mattina dalla BBC, ha rincarato la dose e ha detto che Zelensky deve rispondere a delle domande sulla corruzione tra i suoi collaboratori, senza però accusarlo direttamente. Ora ci spostiamo in Francia. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, in occasione della chiusura della scuola estiva del partito, ha lanciato il proprio programma per le elezioni presidenziali del 2027, che sarà all'insegna dell'ecologia, il servizio da Parigi.
4: Secondo grande comizio della campagna presidenziale di Jean-Luc Mélenchon davanti a 10.000 persone a Valence, nel sud-est del paese. A 7 mesi dall'elezione, in una Francia ancora provata e scossa dall'estate più calda della sua storia contemporanea, tra canicola cronica, mega incendi e siccità senza precedenti, il leader storico e indiscusso della gauche radicale e per ora largamente favorito nei sondaggi a sinistra, ha pronunciato un discorso programma che potremmo definire di protezione civile, nel senso più completo, pertinente e in definitiva politico del termine. Già precoce profeta della pianificazione ambientale, attrezzo indispensabile di adattamento al cambiamento climatico, Mélenchon parte da un presupposto lucido e inequivocabile. La crisi ecologica, ha detto, ha una sola soluzione, la solidarietà popolare. Sorta di rivisitazione o aggiornamento ambientalista dei precetti socialisti della tradizione operaia, che, immediatamente tradotto in proposta concreta, dà alla Guardia Regionale della Protezione Civile, nuovo servizio nazionale obbligatorio per coscrizione per i giovani francesi, non più militare appunto, ma dell'ambiente. Detta altrimenti, nella storia della gauche, dopo la Guardia Repubblicana, la Guardia Rossa, ora potremmo dire la Guardia Verde, organizzata sulla base di ecoregioni, disegnata a partire dai bacini fluviali, perché, spiega sempre Mélenchon, l'acqua è la materia prima di ogni ecosistema. E se la sanità pubblica è ormai anche sanità ambientale per il leader della sinistra radicale, allora dopo lo Stato repubblicano e dopo lo Stato sociale, ora l'urgenza è quella dello stato ecologico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Canada vuole i vantaggi di uno stato degli Stati Uniti senza esserlo. Basta. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo attacco a Ottawa sul suo social Truth. Da ieri sono in vigore dazi del 50% sui prodotti canadesi, che il premier Mark Carney ha descritto come una guerra commerciale. Il servizio di Michele Migone.
5: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa, con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington».
0: A pochi giorni dalla mossa di Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS, che ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, si attende la risposta di Intesa San Paolo. Intesa sta preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo della borsa. Secondo Alessandro Messina, responsabile finanza di avanzi, sostenibilità per azioni, qualunque cosa accada, ciò creerà un nuovo polo e dunque un'ulteriore concentrazione nel settore bancario.
6: Cosa succede chiunque vinca? E purtroppo la risposta non è positiva. Comunque vada, quello che avremo è una nuova concentrazione, un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e del credito. Consideriamo che nel 2014 in Italia c'erano 510 intermediari bancari, a fine 2024 erano 134, che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i tre quarti. Meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione tra gli altri settori limitrofi che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. Forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, dovrebbe poter significare forza e stabilità. Però, allo stesso tempo, abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio.
0: Il neonominato capo di Ferrovie dello Stato, Gianpiero Strisciuglio, già indagato per la strage di Brandizzo nel 2023, in cui morirono 5 lavoratori, è stato iscritto dalla Procura di Ivrea nel registro degli indagati, nell'ambito di una nuova inchiesta sulla sicurezza nei cantieri ferroviari. Il fascicolo ipotizza che lui e altri 11 funzionari e dirigenti non abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorare la sicurezza sul lavoro dopo la tragedia. Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. Ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: È mancato ieri a Milano Giorgio Ferraresi, docente di urbanistica al Politecnico, figura di rilievo per le battaglie portate avanti in tanti ambiti. Da dalle lotte per la casa con l'Unione Inquilini ai diritti dei contadini di Senterra. Ferraresi era stato tra i fondatori della Società dei Territorialisti, oltre che il padre del Parco Agricolo Sud di Milano. Era un affezionato ascoltatore di Radio Popolare. Alla moglie Nicoletta Gandus le nostre più affettuose condoglianze. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

Buona domenica da Camera Sud, un'ora di radio per anime volatili, poco meno di un'ora in realtà, siamo intorno ai 40 minuti e la pezzatura degli ultimi anni di questi 30 anni di trasmissione qua su Radio Popolare. Un'ora di radio per anime volatili vuol dire che leggo cose scritte da altri e metto musica conseguente. È la vecchia formula che prosegue appunto da 30 anni. Il sottoscritto si chiama Eddie Berni e tradizionalmente il programma inizia con il brano del desiderio. Oggi ha a che fare con una novità discografica abbastanza relativa, insomma, diciamo uscito da poco meno di un mese. È il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, una band che normalmente pesta duro, insomma, comunque è un tipo di rapporto con rock molto solido, molto fisico, però in realtà questa canzone è una canzone che mi ha ricordato tanto le cose dei Talking Heads di David Byrne degli ultimi anni, sia nella struttura sonora, sia nel modo di cantare, eccetera, eccetera, e quindi ho pensato che un desiderio possibile è anche quello di andare a recuperare dentro musiche fatte da altri delle cose che si amano e in qualche modo vedere come, con piacere, vedere come certe strade vengono ripercorse magari da altri musicisti altrettanto validi, altrettanto importanti, altrettanto buoni, ma che magari non appartengono alla tua sfera di competenza, diciamo così. Io i Queens of the Stone Age li conosco per motivi professionali, diciamo, ma non mi sono mai messo a ascoltarli per il piacere di farlo, invece in questo caso merita assolutamente. Si chiama Easy Street la canzone ed è il desiderio è quello di ritrovare con piacere dentro cose che non si conoscono elementi che fanno parte della propria, diciamo così, vita non tanto artistica quanto vita di gusto, vita di gusti e di piacere di ascoltare cose. Easy Street, Queens of the Stone Age.

Easy Street, Queens of the Stone Age, brano del desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue tradizionalmente con la prima cosa da leggere, tratto da Luciano Bianciardi, il lavoro culturale uscito nell'ultima versione per Universale Economica Feltrinelli. Quello che vi leggo è l'inizio del capitolo 4.

Nella nostra città i pomeriggi erano lenti e lunghissimi. Da ragazzi, dopo mangiato, non si riusciva a restare in casa. I genitori sonnecchiavano sul letto grande, nella camera in penombra, ma noi non potevamo star fermi. Perciò era meglio uscire, prima di svegliarli e sentirli gridare. Ma anche fuori non si sapeva proprio dove sbattere la testa. Si andava al caffè a guardare i grandi che giocavano a biliardo, commentando ogni bocciata e ogni tiro al punto, sempre con le stesse parole. Finché a noi ragazzi, che assistevamo alla partita seduti ai margini del biliardo, veniva sonno e reclinavamo la testa sulle mani, chiudendo gli occhi. Ma ci svegliava la voce del giocatore. «Ehi, giovanotto, sveglia, se no ti prendi una pallata in capo!» L'orologio faceva le 3. Ancora un'ora, pensavamo, sbadigliando, ma verso le 3:30 già cominciavamo a muoverci lentamente. Si faceva la strada piano piano, fermandoci ogni tanto a guardare una vetrina, un manifesto, un cane zoppo, un gruppo di operai della società telefonica che riparavano un cavo lungo il corso. Oltre ai portici di Piazza del Duomo c'era il cinema Savoia, il più grande della città. A quell'ora Sabatino, che faceva da maschera ad operatore, cominciava a aprire i 3 portoni e accendere la luce dell'atrio, litigando con noi che volevamo far subito il biglietto e entrare in platea. Intanto restavamo lì, nell'atrio, a guardare i manifesti dei film di prossima programmazione, a leggere i nomi degli attori. Sui muri della Cina con Clark Gable, Wallace Berry e Gene Arlof. Più tardi Clark Gable fece l'ammutinamento del Bounty, Gary Cooper invece faceva i lancieri del Bengala, quasi contemporaneamente alla carica dei 600 con Errol Flynn. Qual era il migliore? Le discussioni non finivano mai, in attesa che Sabatino accendesse le luci in sala e ci desse via libera. Quando cominciava il film, il cinema era ancora deserto, tranne noi naturalmente. Documentario, cinegiornale, prossimamente. Sabatino proiettava tutto con lunghi intervalli, quasi per guadagnare tempo e mettere in macchina il film solo a platea affollata. Ma a noi non dispiaceva quel ritardo. Ci dava tempo di fare i nostri commenti sui film della settimana, a venire di paragonarli ai vecchi, di discutere sulla coppia Jeanette MacDonald Nelson Eddy, che avrebbe lavorato in un altro film musicale. I discorsi continuavano la mattina a scuola. Io somigliavo a Franchotton, dicevano, e Vitaliano a Robert Taylor, Bob, il bello nuovo del cinema americano di cui i settimanali illustrati presentavano fotografie in costume da bagno con accanto l'Apollo Belvedere. Mettevano a confronto i due giovani, il Dio e il Divo, e dimostravano che misure e proporzioni erano le stesse, il corpo lungo 7 volte la testa e così via. Il nostro compagno di scuola, Vitaliano, era tale quale e per questo lo chiamavamo Bob. Finita la guerra, molte cose erano cambiate, anche nella nostra città, ma il film del pomeriggio c'era ancora, perché i pomeriggi erano, come prima, lenti e lunghissimi. Solo che ora eravamo cresciuti, ci eravamo fatti accorti, non poteva sfuggirci cosa significasse cinema nella nostra provincia aperta, capace cioè di accogliere senza shock e retriva resistenza questa nuova forma d'arte. Non a caso la nostra città, 3 ore scarse dalla capitale, era ben fornita in fatto di novità cinematografiche. Le case di distribuzione, anzi, le consideravano un po' come un banco di prova e si dava perciò di frequente il caso che un film comparisse prima sui nostri schermi che nei centri maggiori. Questo fu il primo aspetto che, una volta fatti grandi e capaci di riflettere sulle cose, ci colpì maggiormente. La stessa opera si presentava contemporaneamente esattamente uguale a New York, Kansas City, Roma, Milano e da noi. Anche in questo senso, dunque, il cinema creava uno spazio e un tempo suoi, nuovi, incommensurabili. In questo senso e nell'altro. Perché 2 ore di spettacolo possono raccontare un evento che dura anni o che si svolge in 3 continenti o sulla Luna. Oppure ancora in 2 ore il film può analizzare e scindere una sola vicenda nei suoi fili costitutivi e darci, di un fatto che in realtà dura 10 minuti, una visione poliedrica di 2 ore. Può fare questo il teatro? Può il teatro spostarci nello spazio, darci di uno stesso oggetto un'immagine multipla, cambiare, come si dice, l'angolazione? Noi non avevamo un teatro degno del nome nella nostra città. Il vecchio, costruito chissà quando da un'antica accademia, l'Accademia degli Industri, era ormai una cadente topaia abitata da sorci, pipistrelli e gechi. Nessuna compagnia, se non di guitti o di ballerinacce, avrebbe mai accettato di recitarvi. Ma il cinema, invece... Il cinema era lo stesso, dappertutto. Cominciamo a fare le cose sul serio. Come prima della guerra noi avevamo passato le ore a discutere di Bob Taylor, di Wallace Berry, di Clark Gable e di Jeanette MacDonald, ora avevamo di meglio. Marcello era con noi e ci spiegava l'asincronismo. Cos'è che dà un senso al film parlato e sonoro se il cinema è arte di immagini che si muovono? Appunto, l'asincronismo. Un'immagine deve accompagnarsi a un suono eterogeneo. Tu vedi una goccia d'acqua che cade in un secchio, cosa senti? Il rumore della goccia? No. Senti i singhiozzi di una donna. Poi vedi la donna singhiozzante e cosa senti? Appunto, senti la goccia d'acqua. Sono 2 asincroni, non c'è da sbagliare. In poco tempo scoprimmo tutto.
l'asincronismo, la dissolvenza, il carrello, i piani, il montaggio, la sequenza. La sequenza del Palazzo Imperiale di Odessa ci divenne familiarissima. Montando immagini di folla tumulante sui leoni di pietra che si trovavano al cancello del palazzo, Sergei Mikhailovich Eisenstein riusciva a far vivere quei leoni, a farli scattare in piedi. Di questo miracolo era capace il montaggio. Datemi due parole e dal loro incontro uscirà una stella, certo. È la scena del diluvio nel trattato della pittura di Leonardo. Non è forse cinema? Del resto, anche i grandi poeti del passato, pur non avendo avuto a loro disposizione il mezzo tecnico che si chiama cinema, del cinema avevano previsto e anticipato la tecnica espressiva.

Velvet Underground, Pale Blue Eyes, mentre le parole di prima erano tratte da Luciano Bianciardi, lavoro culturale uscito per Universale Economica Feltrinelli. Vi ho letto il capitolo 4, l'inizio del capitolo 4, la città a cui faceva riferimento Luciano Bianciardi era Grosseto. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, noi ci sentiamo, come sempre spero, subito dopo.

va a carattere e fisarmonica, senso del brivido e solitudine per fare musica, la grande musica, con gli occhi a mandorla, e non si sa perché, e non si sa perché.

la vera musica che sa far ridere. E all'improvviso ti aiuta a piangere. La grande musica frequenta l'animo col buio inutile. E non si sa perché, e non si sa perché.

ma c'è la musica che tutto domina, col buio inutile, e non si sa perché, e non si sa perché.

Lazzari Felici, Pino Daniele, prima di lui gli Hair con All I Need, il primo dei tre brani invece era Paolo Conte con La Vera Musica. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere. Questo programma ha delle piccole tradizioni. Una delle piccole tradizioni è quella di leggere tutti gli anni un pezzo tratto da Mediterraneo Mare Interiore di Manuel Vicent, che si chiama Il Diario di Epicuro. L'ho già letto nella puntata serale di festeggiamento dei 30 anni di Camera Sud a inizio giugno, ma credo che le tradizioni vadano rispettate, insomma, è un pezzo così meravigliosamente mediterraneo, così meravigliosamente meditativo e che entra dentro la logica che secondo me appartiene a questo programma, che secondo me va assolutamente letto e riletto. E quindi eccoci di nuovo qua.

non sei altro che un po' di acqua salata. In questo consiste la tua sostanza. L'umanità è una forma diversa di mare e la saggezza deriva dal conoscere o esplorare proprio il mare che ognuno di noi si porta dentro. Se vuoi essere libero, mettiti comodo. Siediti sopra la tua poltrona preferita e mentre i gabbiani gridano sulla tua testa nel cielo della stanza, lascia che la mente si immerga lentamente nelle grotte sottomarine della tua carne. Rilassati, fratello. Hai il petto pieno di pesci rossi, le cui squame iridescenti illuminano a intermittenza l'anfora del cuore adagiata su un banco di sabbia. L'anima è una dolce deriva interiore, una corrente d'acqua azzurra che ti attraversa. La massima profondità che puoi raggiungere con il pensiero non andrà mai oltre la pianta dei piedi, però scendendo con il pensiero fino a loro, trasformata l'altezza del tuo corpo in uno strapiombo sommerso, forse scoprirai lungo il cammino grotte e borroni interiori, dove alcuni squali scuri si confonderanno coi tuoi desideri e le alghe nelle viscere condenseranno l'ultimo bagliore del tuo cervello quando sarà sul punto di posarsi sul fondo. Questa immersione è un buon esercizio per scrollarsi di dosso l'io, questo re che è solito scegliersi come trono la bocca del tuo stomaco. Scioglilo nell'acqua salata e poi buttalo fuori per la sentina. Sapere che chiunque è mare ha anche un altro vantaggio. Uno naviga gli altri esseri umani quando li ama. Non pensare, non aspettarti niente, cerca soltanto di immaginare il tempo come una dolce marea che ti conduce verso quella baia eternamente proibita che hai sognato un giorno e, una volta lì, aspetta che le onde si infrangano contro la tua memoria. Se vuoi essere libero, cerca di rifugiarti nel litorale di te stesso. Per far questo è sufficiente sedersi nella tua poltrona preferita, chiudere gli occhi e ascoltare il mare dentro di te. A quel punto lascia che la memoria si immerga dolcemente nell'acqua del tuo corpo finché non raggiunga la profondità dei talloni. Laggiù sono rimaste fin dall'infanzia alcune monete d'oro incise nella pianta dei piedi. Con esse puoi comprare il destino.

Bebè Gilberto, tanto tempo, mentre le parole di prima erano tratte da Manuel Vicent, Mediterraneo mare interiore, uscito parecchi anni fa per Traveler Feltrinelli. Quello che vi ho letto è l'inizio di un capitolo che si chiama Il diario di Epicuro. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, stesso orario, ovviamente stessa radio, Radio Popolare. Per quanto riguarda le informazioni sul programma potete andare su Facebook, la pagina è Camera Sud Stazione Radio. Per quanto riguarda i podcast invece potete andare o sul sito o sull'app di Radio Popolare e cercare ovviamente Camera Sud. Buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.

0: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla versione estiva della pillola va giù, e oggi proseguiamo il nostro viaggio con Radio Piazzetta, che ci porta oggi tra le colline della Cisgiordania attraverso il racconto di Giacomo Bandini, operatore di Caritas Ambrosiana e cooperativa Farsi Prossimo, che ad aprile scorso ha svolto un periodo di volontariato con Operazione Colomba tra le colline del villaggio di Aztuani a sud di Hebron. Buon ascolto.
1: Radio Piazzetta.
2: Radio Piazzetta.
3: Radio Piazzetta.
4: Radio Piazzetta.
5: Radio Piazzetta. Radio Piazzetta.
6: Radio Piazzetta.
7: Radio Piazzetta.

0: Maurizio Illustrato.
1: Nel momento in cui sei partito, cioè prova a portarci all'interno di questo viaggio, cioè quindi, come dire, dove ti sei trovato? È un territorio, una Cisgiordania, diciamo, molto particolare, e tu all'interno di questo territorio relativamente piccolo ti sei trovato in un luogo forse molto significativo, ancora più significativo di altri. Quindi prova a portare, diciamo, delle persone che non ci sono mai state all'interno di questo contesto, cioè prova a dare un contesto generale, diciamo, un po' a quello che hai vissuto in loco.
2: Allora, la prima cosa che bisogna avere in chiaro a livello geografico è che la Cisgiordania non è Gaza, pur essendo entrambi territori palestinesi, quindi facente parte di quello che chiamiamo Palestina, però sono anche geograficamente proprio staccate, perché in mezzo poi invece c'è Israele. Quindi la Cisgiordania non è Gaza, anche nel numerosi attacchi, nelle immagini, nell'immaginario che noi abbiamo oggi, che è l'immaginario di una striscia di terra completamente devastata, distrutta, bombardata, martoriata, ecco, questa è Gaza, non è la Cisgiordania. E uno potrebbe dire, vabbè, allora in Cisgiordania si vive bene, cioè se non l'hanno bombardata significa che si sta bene. No, nella maniera in cui in Cisgiordania da sempre, come succedeva anche a Gaza, seppur appunto diversamente oggi, le pressioni dei coloni israeliani e dello Stato di Israele si sono andate a intensificare sempre di più, pressioni che sono diventate violenza, oppressione, soprusi, e questo avanzare piano piano strappando pezzi di terra, occupando pezzi di terra. Quindi in realtà in Cisgiordania da decenni la popolazione palestinese vive quotidianamente questa violenza, e anzi, per assurdo, tutta la situazione successa a Gaza, drammatica, il genocidio che sta avvenendo e che ancora si porta avanti oggi a Gaza, quasi ha un po' messo in secondo piano la situazione di violenza e di soprusi quotidiana che avviene da sempre in Cisgiordania. Quindi ecco, sì, sono due spazi geograficamente diversi, due contesti diversi, seppur parliamo sempre di Palestina. Quindi questo è importante da chiarire, perché quando magari sono partito mi dicevo, ma vai in mezzo alle bombe? No, non vado in mezzo alle bombe, anche se poi quando sono partito ad aprile 2026, a onor del vero, a onor di cronaca, era contemporaneamente appena scoppiata la guerra con l'Iran, sì, e un po' di bombe, diciamo così, al di là anche della, sì, di Gaza, giravano sopra quei cieli,
1: sì.
2: Tant'è che se vi posso raccontare questo aneddoto, quando non sono arrivato direttamente a Tel Aviv in Israele con un volo aereo, ma sono dovuto passare dalla Giordania,
1: da Amman,
2: e poi da Amman, perché la Giordania in quel periodo era l'unico stato che aveva continuato a mantenere i voli di linea della sua compagnia nazionale. Sì. Tutti gli altri voli, soprattutto su Israele, ma anche in generale in quel pezzo di Medio Oriente, erano stati cancellati, in particolare le low cost. Quindi al di là della questione di costi, comunque si poteva volare solo su Amman, e da lì dovevi prendere per forza un autobus,
1: sì,
2: arrivare al confine, che è sul Giordano, il fiume Giordano, attraversare il confine, entrare quindi nei territori palestinesi e in Israele, e poi da lì proseguire fino a dove sarei dovuto arrivare.
1: E lì sei a Gerico, se non sbaglio, perché tu, diciamo, sei più o meno a Gerico, no? Quando attraversi, diciamo, il confine tra la Giordania e la Cisgiordania, che però appunto è controllato da Israele.
2: Quando superi il fiume Giordano, sì, sei la prima città principale palestinese, infatti, è proprio Gerico, anche se poi appunto non sono passato da lì, sono andato direttamente con un service fino a Gerusalemme, e poi da Gerusalemme sono sceso a Betlemme, e da Betlemme ho preso poi un altro mezzo per raggiungere poi un taxi, in realtà per raggiungere poi il villaggio di Atuani, che è nelle colline a sud di Hebron.
1: Perfetto, siamo nella zona sud, esatto, della Cisgiordania. Nicola, volevi fare una domanda?
3: Sì, no, perché sento raccontare, quindi sembra quasi una situazione comunque che è vivibile, civile, perché dove c'è comunicazione c'è civiltà, appunto. Quando c'è guerra, quando c'è uno stato marziale, le comunicazioni sono le prime a andare. Non puoi andare come vuoi. Bisogna tenere conto
2: che Israele è in guerra da quando è nata. Cioè Israele porta avanti guerre con gli stati confinanti fin da quando è stata costituita. Quindi lo stato di guerra in quel territorio c'è da sempre. E proprio per questo, in questo paradosso, se noi dovessimo immaginare lo stato di guerra come un isolamento dello Stato, chiusura delle comunità, no, certo. Il paradosso è che è uno Stato che da decenni porta avanti una politica di guerra, diciamo, con tutti gli stati confinanti giorno, e così. Dentro anche e con il popolo con quale condivide quelle terre, e contemporaneamente, esatto, vuole vivere una vita, vivere una vita come se questa guerra non ci sia. E purtroppo è proprio questo, che non è una vita normale, perché la guerra c'è.
3: Ci stiamo abituando a quella normalità.
2: E abituarsi alla guerra può trasformare le persone, e non in bene.
1: Certo. Ecco, Giacomo, ci hai ben raccontato, diciamo, il tragitto, no, che ti ha portato da Milano, diciamo, dall'Italia
2: l'aneddoto.
1: Vai.
2: Le suore portavo con me come scusa per entrare. E perché devi avere
1: fatto bene, perché io dopo ne parleremo, però sì, io ho fatto l'errore di non farlo, infatti sono stato espulso, diciamo, per 10 anni da quei territori. Vabbè, comunque questa è un'altra storia.
2: Devi provare a avere anche delle scuse. Io avevo una scusa, non scusa, nel senso, io ero lì per pellegrinaggio ufficialmente, e quindi per avvalorare la mia scusa portavo una valigia di 23 kg per delle suore di clausura che sono a Gerusalemme, e piena di pacchi di caffè, libri di preghiere, ciabatte, semi da piantare, che non ho fatto io, che mi è stato poi c'è tutta una rete dietro di persone che attraverso canali diversi
3: dovevi portare qualcosa.
2: Quindi già il primo aneddoto è prendere questa valigia a Malpensa, che sembrava un trafficante di chissà che cosa.
1: Perché tu l'hai presa da
2: uno sconosciuto a Malpensa,
1: cioè proprio
2: così,
1: il massimo del
3: trafficante. Ma c'era dentro una storia vera, comunque.
2: Certo,
1: la storia era vera.
2: No, ciò che c'era dentro era vero, ci mancherebbe.
3: Quindi
2: arriviamo appunto da queste suore e consegni. Effettivamente la mia missione, una parte della mia missione era anche portare questi generi di vita quotidiana a questo gruppo di suore di clausura, e nei loro racconti ci dicevano quella notte, che la mattina quando sono arrivato a Gerusalemme, in quella notte era una di quelle tante notti in cui Trump aveva dichiarato l'Armageddon, e quindi che avrebbe fatto chissà quale distruzione di quei pezzi di terre, di quei territori, non tanto di Israele ovviamente, ma si parlava dell'Iran. Ma stiamo parlando di qualche centinaia di chilometri di distanza, insomma, non è che stiamo parlando di migliaia di chilometri. E la suora raccontava come aneddoto, a proposito del dire sì, anche i missili passavano anche lì, che sì, era la prima volta in quelle settimane che avevano visto arrivare anche dei missili su Gerusalemme intercettati, e che ogni tanto qualche pezzo di missile cadeva, uno ne è caduto anche nel loro giardino, nel loro orto, e questo piccolo pezzo di missile era grande come una lavatrice.
1: Perfetto.
2: Questo, per farvi capire che cosa significa essere in guerra, cioè ti cade un piccolo pezzo di missile, cos'è, un frammentino? No, un pezzo che è grande come una lavatrice.
1: No, esatto, volevo aggiungere questa cosa perché, diciamo, tutto questo cinema, diciamo, sui vestiti da portare alle suore, insomma, sulle cose da portare alle suore, l'hai dovuto fare perché al confine, è un confine che, diciamo, appunto tra la Giordania e la Cisgiordania, controllato da Israele, quindi dai soldati israeliani. Se i soldati israeliani, diciamo, capiscono che tu vuoi andare in Cisgiordania anche per motivi umanitari, eccetera, eccetera,
2: ti rinnegano il visto.
1: Perfetto.
2: E non puoi più rientrare, come diceva giustamente Michele, per 10 anni.
1: Esatto, e quindi esatto, diciamo, nel momento in cui tu sei entrato, cioè ci hai raccontato, esatto, Gerusalemme, Betlemme e poi questo villaggio che ripeti
2: Atuani,
1: quindi nelle colline a sud di Hebron,
2: Massafariatta, sì,
1: vicino a Massafariatta, quindi diciamo che è il luogo anche famoso per No Other Land, no?
2: Ma
1: per
2: Atuani è stato proprio filmato No Other Land,
1: ok, eri proprio lì,
2: il benzinaio,
1: diciamo. Sì.
2: Sono quello, è in quel villaggio lì.
1: Perfetto. E quindi che cosa hai trovato? Che cosa hai visto lì? Cioè, nel senso, anche come, dove eri, insomma. Poi, cioè, ci racconterai magari più tardi che cosa effettivamente hai fatto, però se ci riesci a raccontare il contesto in cui eri, che è molto particolare, no?
2: Allora, questo villaggio è un villaggio, come tanti villaggi palestinesi di quelle zone, che ha scelto da sempre la resistenza non violenta all'oppressione dei coloni e oggi anche in generale dello Stato di Israele. E tant'è che proprio in questo villaggio, che sta un po' nella valle, in questa valle tra le varie colline che lo circondano, su una di queste colline c'è una colonia,
1: sì.
2: Quindi è proprio lì sopra a guardare e controllare il villaggio, quindi siamo lì da anni ormai, in una delle case di una delle famiglie del villaggio, che nel corso del tempo poi ci ha effettivamente poi dedicato una stanza, due stanze a uso nostro, e di fatto, anche se sembra strano, quello che noi facciamo è condividere la vita con loro. Non facciamo nulla di straordinario se non stare con loro, al loro fianco, e fare quello che ci chiedono loro.
3: Cado dalle nubi, insomma, sono un po' un checco zalone della situazione. Purtroppo è da dire, perché io di tutto di quello che è successo in Palestina, cioè, io cado dalle nubi perché cioè, io sono rimasto alla seconda guerra mondiale, sono rimasto al fatto che abbiamo liberato queste persone dai campi di concentramento, gli abbiamo dato una terra. Sì, è vero, poi ci sono state un sacco di guerre, che diciamo sottoguerre in Medio Oriente, però pensavo, vabbè, se la vedono tra di loro, prima o poi finirà, sono dei conflitti, come si può dire, proprio di confine, ecco. Cioè, sono rimasto lì, per quello non riesco a dare contro al popolo ebraico, anche se vedo, perché le immagini che noi vediamo alla TV sono documenti, non è un film, ecco, riesco ancora a riconoscere il documento da un film, da una fake, ecco, da qualcosa di... Quindi cado dalle nubi guardando quello che sta facendo Israele. Non ci credo, non ci posso credere che possa fare quello che gli è stato fatto a lui, perché alla fine anche loro sono stati messi in campi di concentramento, gli è stata tolta tutta la dignità possibile, insomma, è questo che non riesco a fare combaciare questa storia, ecco, non riesco a capire come il popolo ebraico si possa arrivare a comportarsi, ad avere questo atteggiamento umano, ecco, verso altre persone. Dico, ma allora cosa abbiamo fatto? Cosa ci ha insegnato la Shoah? Cioè, la memoria, conservare la memoria, che cosa serve conservare la memoria? Servirà qualcosa a non ripetersi? Siamo talmente stupidi, insomma, che di solito la memoria ci viene a dire: guarda che sei talmente stupido che è meglio che forse cambi le cose. E ecco perché cado dalle nubi, insomma, non vorrei dare contro nessuno. Non vorrei dare contro nessuno, non c'era niente.
2: Sai, io non ho il ruolo, non ho le conoscenze, non ho le competenze per né storiche né per entrare in temi storici, politici, e anche di geopolitica. In realtà sarebbe opportuno che di questo ne parlassero altre persone più autorevoli. Io nella mia breve vita e negli approfondimenti che ho fatto tra studi ed esperienze di vita, ho toccato il tema della giustizia riparativa. Qua dici che cosa c'entra qua ora? Io ho questa convinzione che anche di fronte a grandi ferite storiche che hanno coinvolto popolazioni, popoli. Intere civiltà, si può andare avanti se si avviano dei percorsi riparativi e non delle forme di giustizia che sono solo ancora retributive, cioè punire i cattivi e portare avanti quelli che in quel momento sono i buoni o le vittime, perché poi prima o poi anche i buoni e le vittime diventeranno a loro volta cattivi. Invece il tema della giustizia riparativa, che però ripeto, questo è un grande discorso che richiederebbe un capitolo a parte, ci si domanda come rileggere la storia insieme. Io non so quanto percorso riparativo è stato fatto da ciò che è successo 80 anni fa in Europa, la seconda guerra mondiale e tutto quello che il genocidio, i campi di sterminio.
1: Vabbè, possiamo dire che al di là della memoria che si porta avanti, come diceva Nicola, con la Shoah, però non è mai stato fatto un processo reale, diciamo, di consapevolezza di quello che è stato fatto.
2: Sì.
1: Si è tentato di dire sì, è stato fatto un errore gravissimo, basta, sì, andiamo avanti.
2: Anzi, i popoli europei hanno un po' per vergogna, e lo si dice, tanti oggi lo dicono, ho detto un po' oggi è un tabù affrontare, tutt'oggi è un tabù affrontare certi temi, e quindi un po' per vergogna fatto certe scelte, però la vergogna non fa parte di un processo di riconciliazione, di rinascita, che deve essere necessariamente, che deve partire necessariamente da stare davanti anche alle proprie mancanze, dei propri errori e da anche ciò che di gravissimo è stato fatto. Questo sta parte della storia. La storia ci restituisce quello che noi abbiamo nel corso poi dei decenni scelto di prendere in mano. No, ma se ognuno guarda la propria vita personale lo può capire, credo. Cioè, se io alcuni traumi della mia vita li ho presi in mano, li so affrontare, quando mi triggera qualcosa che mi ritornano fuori gli so dare il giusto peso, il giusto vissuto emotivo, mi so relazionare in un determinato modo con l'altro. Se io ho dei traumi nella mia vita che ho frettolosamente chiuso dentro, accantonato, nascosto, portato via, a un certo punto basta anche solo un piccolo trigger, un qualcosa che me li riaccende, e io sono devastato da questa cosa.
1: Eh sì, certo, assolutamente.
2: E quindi come riguarda l'essere umano, riguarda le relazioni tra le persone e i popoli e la storia dei popoli.
1: Grazie Giacomo. E allora io direi torniamo ad Atuani e andiamo con la musica, perché diciamo è un territorio, tu ce lo dicevi prima fuori dai microfoni, particolare anche dal punto di vista geografico, no?
2: Sì.
1: Cioè, quindi ci sono queste colline, no? Per esempio, che un pochino ne hai parlato prima, però è molto collinare.
2: È molto collinare, è vero.
1: Per cui, esatto, la prima canzone che ci hai proposto è una canzone emblematica su questo.
2: È Francesco De Gregori, è generale, anche se a me non piace fare riferimenti militari.
1: Sì, anche poi oggi
2: e soprattutto oggigiorno
3: fare riferimenti avanguardie a generali usano concetti militari,
2: vero,
3: quindi si può,
2: vero, vero, anche se ad esempio una Michela Murgia diceva che parlare di tumore come se fosse una guerra non porta da nessuna parte, quindi no, forse dovremmo ripensare il nostro linguaggio bellico che usiamo per qualsiasi cosa,
1: sì,
2: anche per
1: vero,
2: parlare dell'amore usiamo il linguaggio bellico,
1: certo.
2: Ma ciò nonostante De Gregori mi ispirava perché parte proprio con una collina e quindi non indica un conflitto specifico, ma costruisce questa scena un po' universale dove la collina rappresenta soprattutto un confine tra la guerra e il ritorno alla vita.

0: queste 5 stelle.
1: E a questo punto andiamo a chiudere questa puntata con questa meravigliosa, diciamo, puntata, cioè, nel senso che secondo me sono uscite delle tematiche molto molto interessanti, insomma, e che spero che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano apprezzato, perché appunto non è neanche così tanto semplice, diciamo, avere dei racconti diretti, soprattutto oggi dalla Cisgiordania, che appunto è anche un po' meno sotto i riflettori rispetto alla striscia di Gaza. E andiamo a chiudere con una cosa bella, diciamo, perché Giacomo ha raccolto una serie di pensieri, no, in questo viaggio, e lo ha fatto anche attraverso un libro, una pubblicazione che appunto sarà poi pubblicata nelle prossime settimane. Giacomo, lascio a te la parola, quindi se hai voglia di raccontarci, insomma.
2: Dai, grazie. Beh, allora, semplicemente in quei giorni intensissimi mettevo giù ogni tanto i miei pensieri di quello che vedevo e quello che vivevo, è un po' quello che ci siamo anche raccontati, e perché sento sempre il bisogno poi di non lasciare solo a me stesso quello che vivo e le storie che incontro, ma sento poi sempre questa responsabilità che sento, ripeto, di avere nell'aver incontrato quella storia, quella situazione, di doverla poi raccontare. E quindi ne è nata questa piccola raccolta di pensieri che una casa editrice, la casa editrice Controluna, ha deciso di pubblicare, e ne sono felicissimo, e nelle prossime settimane uscirà col titolo Colline, geografie palestinesi, e se appunto avete piacere vi leggo una di questi pensieri che sono appunto, un po' dicevamo prima, le domande, sono un po' quelle domande che poi mi ritornano ogni tanto e mi erano tornate in maniera più viva proprio mentre stavo andando via, alla fine di quelle 2 settimane stavo andando via da quelle terre. Quanto tempo ci vuole per anestetizzare di nuovo il mio cuore? Quante emozioni posso veramente custodire? Quante storie posso ricordare? Quanta vita trattenere? Quanto la mia testa strategicamente ha già iniziato a dimenticare? Dove ricominciare? Come compensare tutta questa sollecitazione emotiva, questa overdose di umanità? Come evitare di sostituirla con altrettante emozioni e spasmodiche ricerche troppo spesso disfunzionali? Provo allora a immaginarmi seduto ancora su quella collina mentre pascoliamo il gregge e il vento torna a soffiare.
3: Bravo!
1: Grazie Giacomo. E ecco, dove si potrà trovare il libro?
2: Si può ordinare in Feltrinelli, in qualsiasi libreria,
1: diciamo, sarà pubblico, cioè online lo si trova. Colline di Giacomo Bandini, se volete, esatto, avere tra le mani questa poesia e tanti altri, cioè una raccolta, giusto? Sì, una raccolta di poesie e di pensieri tuoi, con anche qualche contributo fotografico, tra l'altro, che hai realizzato.
2: La fotografia, sì, di copertina poi del libro è quella che ho scattato io, poi è una di quelle che ho scattato su quelle colline.

Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Ed eccoci arrivati anche al 23 agosto, cari ascoltatori. Non perché sia una data particolarmente significativa, ma solo perché molti di noi, per molti di noi rappresenta la fine delle vacanze. Ma niente, la vita va avanti anche Cosmic, anche oggi puntuale e pronto a partire per la sua ora di volo. Un volo attraverso pianeti sconosciuti, costellazioni dimenticate, asteroidi misteriosi, tutte appartenenti ad un altro sistema solare, musicale. E allora partiamo con il primo ospite.

0: Hot Ex, niente che vedere col celebre eroe dei fumetti. E con il suo tipico stile funk ci dice che Ray Charles è uno giusto. Verissimo. You're right, Ray Charles. Lui è Hot Ex.
1: Ray say, I don't care, sir. Go to a dollar store. Let the band play, son. Don't let them stop.

questo ottimo Rhythm and Blues e dei Monopoly del TD. E il titolo è Underdog's Child. Non credo sia un complimento, perché più o meno sta per figlio di un cane. Poi vedete un po' voi, eh.

E questo è il tipico stile di Arthur Conley. Mi si avvicina moltissimo al tipico stile di Odyssey. E questo è il tipico stile di Arthur Conley. Mi si avvicina moltissimo al tipico stile di Odyssey. Run home.

E ci risiamo con i titoli impossibili. You can lead your woman. Speriamo di averlo detto giù. E questo qui che mi ha messo in crisi comunque si chiama Oscar Tone Junior. Se non lo ospitavo su Cosmic non so se l'avrebbe spuntata da qualche altra parte. Dovete poi sentire le altre astronavi cosa trasmettono.

uno strano incrocio tra il twist e il calypso. Twist e Matilda. Lui è Jimmy Soul. Con tanti saluti a Harry Belafonte.

in puro stile Supremes, queste sono le Elkins. Ed è sempre un prodotto Tamla Motown del 1966, porta la celebre firma Holland Dozier Holland. Lo stile è quello, eh. Se mi chiedete il titolo non ve lo dico, neanche se mi pagate una cena. È troppo complicato. Come molti titoli della mitica casa di Detroit.

0: scherzo che ho voluto farvi. L'ex Pagnino Piero Focaccia al disco per l'estate del 1970 con questa Permette Signora.
1: Ho fatto il militare tre mesi.
0: E anche se sa un po' troppo di piadina lo squacquerone, bisogna riconoscere che ricrea fedelmente le atmosfere di molte balere estive della Riviera Romagnola.
1: Tu puntuale arriverai.
0: E magari qualcuno di voi ha pure frequentato durante quest'estate.
1: Il fidanzato.
0: Piero Focaccia, Permette Signora. A Cosmic in questa domenica del 23 agosto.
1: Che

two, all right, two, three, four. Come on, come on.

E questo è il mitico Gary Usbold. E questo disco del 61 perde addirittura il Gary, diventa solo US Bond. Parte il top 3. Un quarto alle 3. Noi l'abbiamo già passati da un po', da qualche minuto.

e anche questo è un disco del 1963. Sono i Big Three, registrati dal vivo al Cavern di Liverpool. Dippa-do-da. Credo che sia una sorta di formula magica usata in qualche film di Walt Disney. Dovrò chiederlo all'intelligenza artificiale, così mi dirà tutto ma non saprò niente.

Questi arrivano dalla California, sono i Turtles, le tartarughe. A sentirli così non si direbbe che sono gli autori di quella smielata di Happy Together. Comunque i Turtles hanno fatto anche altre cose interessanti. E intanto Cosmi continua a navigare a vista nei cieli confusi che sovrastano il nostro pianeta, stando magari attento ad incontrare qualche drone. E ora bisogna cambiare rotta, o meglio bisogna cambiare musica.

brano Garas di quelli che hanno il potere di sconquassarvi la digestione. Loro sono i Fay 4 Plus 2. Se l'ho detto giusto. Il titolo è I Wanna Come Back. Traducetelo voi che io ho da fare.

mi fanno sempre un po' pensare. I parcheggi a pettine, quelle macchine parcheggiate con il muso lì fuori, quindi già predisposte per una prossima partenza più agevole e magari più immediata. E allora ho sempre immaginato i conducenti di queste vetture. Sono delle persone previdenti, scrupolose, metodiche, ordinate, forse un po' schematiche, in ogni caso pratiche. Spesso lo fanno per guadagnare qualche minuto al mattino nell'andare al lavoro, o più semplicemente per avere una migliore visuale nell'uscita. Eppure sono convinto che questo meticoloso e innocuo accorgimento abbia in sé qualcosa di maniacale e di vagamente paranoico. Ho visto fior di villeggianti parcheggiare in questo modo anche nel pieno della loro vacanza. Vabbè, io per inciso non ho mai parcheggiato di retro a pettine, neanche una volta in vita mia, anche perché non ne sarei stato capace e sarei finito comunque sicuramente andare a cozzare contro qualcosa. Ognuno può parcheggiare come vuole, eh? Sono discorsi da Cosmi, non fateci caso.

questi molti l'hanno conosciuta dai Clash. Questa che sentite invece è l'originale, I Fall to Love, lo sono i Bobby Fuller Fall. Quattro giovani all'epoca, quattro giovani texani di El Paso, che rendevano molto più dal vivo che sui dischi, come tutti noi del resto.

questa è Pat Foundry. E l'hanno appena presentata e devo ancora valutarla. Come artista si intende, eh? Feel by the Wayside. Su etichetta Reprise, l'etichetta fondata da

e questo è uno dei due musicali fra i miei preferiti. Sono i Righteous Brothers. Non erano fratelli, ma andavano d'accordo lo stesso. Righteous Brothers sono fra i fondatori del cosiddetto Blue Eyed Soul, il soul degli artisti bianchi, quelli con gli occhi azzurri per intenderci, come buona parte degli americani, almeno quelli di una volta.

inglese senza gli occhi azzurri, Cliff Richard e i suoi figli Shadow. In quello che è stato uno dei suoi maggiori successi prima che arrivassero i Beatles. Dynamite. Occhio che non esploda.

E questo è Conway Twitty. Una faccia da salumiere di paese, ma un potenziale artistico notevole. The Pick Up, Conway Twitty. Uno di quelli a cui Elvis aveva soffiato il posto negli anni 50.

0: two.
1: I know it's gonna make two.
0: Two happy hearts, like ours belong together.
1: Two happy hearts.
2: E questo è il brano a cui devono aver sicuramente scopiazzato molto gli autori del celebre duetto Summer Night. Quello fra John Travolta e Olivia Newton-John in Grease, tanto per intenderci. Fateci caso, qualcosina lo ricorda. Loro invece sono Jim Bua e Candy Anderson in 2, almeno 15 anni prima.

e finalmente un boogie come si deve. Chattanooga Sunshine Boy, il ragazzo lustra scarpe di Chattanooga. Lui è Freddy Kerr. Il lustra scarpe è un lavoro fortunatamente scomparso. D'altra parte oggi tutti mettono le sneakers. E comunque meglio così, eh.

E a proposito di lavoro, get a job. Hai un lavoro. Trovati un lavoro. Insomma, vai a lavorare. E le ferie sono finite. Loro sono dei Silhouette, ma il brano è stato ripreso anche da diversi altri gruppi. Get a job. Per quanti hanno finito le vacanze?

Oh, finalmente una legal. Qualcuno a bordo me l'aveva cercato. Jet Aries, doing the Holy Gully. Dedicato a tutti quelli che adesso ballano i balli di gruppo.

twist un po' accademico, ma anche un po' inquietante. Il titolo alla lettera dice: ho segato Linda ieri. Credo che più o meno significhi questo. Spero di sbagliarmi, soprattutto per Linda, naturalmente. I saw Linda yesterday. Lui è Dickie Lee. E non mi assumo nessuna responsabilità in merito.

E questa è la classica Limbo Rock, ispirata al limbo, il celebre ballo degli anni 60, in cui ballando si doveva passare sotto una sticella che man mano si abbassava sempre di più. L'ho visto fare anche recentemente da qualche parte. Questa è la sua versione spagnola, Rudy Valente e Giusio Congiunto, Limbo Rock. Sette minuti ancora di volo, eh?

con tutti i suoi gaffi, scusate. Questo è Dick Caruso con un brano che non so se etichettarlo rock and roll o cos'ha. Il titolo, come spesso succede, è misterioso, nel senso che non mi sto certo a sforzarmi di dire.

omaggio a Brigitte Bardot, la più affascinante astronauta su Cosmic per quest'oggi. Il titolo ve lo dico subito, subito tradotto, non è vero. Questo è il titolo.

un minuto ancora per prima di arrivare all'atterraggio. Questa è Show Show di Ray Ellis e la sua orchestra, che ci porta decisamente ad atterrare anche per questa domenica. Benissimo, con questo brano, come sempre si dice, io vi saluto e do l'appuntamento a domenica prossima. E allora ciao a tutti da Bob Scotti.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro dell'interno Piantedosi di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Il ministro ha parlato di una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, ha spiegato il ministro. Sea-Watch invece ha risposto che giovedì 13 agosto, dopo aver soccorso 6 persone in acque internazionali, ha informato l'Italia ai paesi europei limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Il governo invece può dire lo stesso?
2: Le elezioni in tempi di guerra sarebbero troppo pericolose, rappresenterebbero un grosso rischio, ha risposto così Volodymyr Zelensky alle ultime richieste di elezioni. Il presidente ucraino ha risposto soprattutto al suo ex ministro della difesa, Fedorov, che in un'intervista ha parlato di casi di corruzione anche tra gli stretti collaboratori di Zelensky.
1: Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto. Lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno 2 volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale.
2: Un 14enne palestinese è stato ucciso questo pomeriggio a Nablus in seguito a una ferita d'arma da fuoco durante un raid militare israeliano nel campo profughi di Askar al-Jadid. L'esercito israeliano non ha ancora commentato l'accaduto.
1: Il governo della Repubblica Democratica del Congo e i ribelli dell'M23 hanno raggiunto un accordo su una roadmap per poter procedere con un negoziato di pace. L'annuncio è arrivato dopo 5 giorni di trattative in Svizzera con la mediazione, tra gli altri, degli Stati Uniti. M23, supportato dal Ruanda, controlla alcune zone nell'est del paese.
2: Un cittadino straniero, 32enne, è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, cittadinanza pakistana, risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo è in un avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono in corso. La procura indaga per omicidio. La conferma sulle cause del decesso arriverà con l'autopsia.
1: Incidente mortale in tarda mattinata sulla A14 tra Riccione e Rimini. C'è una vittima, un uomo che era alla guida di una motocicletta. A bordo con lui viaggiava anche una donna gravemente ferita, portata in ospedale in codice 3. Secondo le prime ricostruzioni, la moto avrebbe tamponato un'auto incolonnata nel traffico.
2: Caro carburanti, la segretaria del PD Schlein chiede tasse sugli extra profitti, le misure tampone non bastano più, ha detto, e poi ha aggiunto in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. Intanto, a 2 giorni dalla scadenza del taglio delle accise, il gasolio ha superato i 2,2 euro.
1: Le 15.34 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ricordi d'archivio. Estate.
1: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
0: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Questa puntata del nostro archivio viene da un programma di una ventina di anni fa che si intitolava Day Off, incontri con musicisti e alieni vari. Questa volta l'ospite è l'altro avvocato di Asti, ovvero Giorgio Conte. Le nostre conversazioni con chi fa musica, chi la suona, chi la canta, qualche volta chi l'organizza, chi l'ascolta, chi ci dorme sopra e via dicendo. E dunque, apriamo le porte all'ospite di questa sera che, come sempre, si presenta musicalmente. Di solito la presentazione musicale iniziale è fatta con un qualcosa di già molto noto del nostro musicista o quant'altro. Questa volta facciamo una piccola eccezione, anche perché secondo me ne vale la pena, ma comunque lo riconoscerete senz'altro. È qui

0: non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnigni.
1: Ed ecco il piacere e l'onore, tutte e due le cose, non saprei cosa di più, cosa di meno, di avere davanti a me Giorgio Conte. Grazie Giorgio di essere qua.
2: Grazie a te.
1: Nella nostra galleria.
2: A quelli che ci ascoltano.
1: Direi. E quindi, come dicevamo qualche minuto fa, siamo partiti dalla coda. Questo è il tuo ultimo disco, un brano del tuo ultimo disco.
2: Sì, è una canzoncina che io definisco di protesta.
1: Sì.
2: Ho scritto un po' che è stato un rigetto nei confronti di quella invasione di calendari, di ragazze che forse non meritano tanta fama e che poi questa cosa la verifica al momento dell'intervista, no? Qualunque cosa, qualunque sia la domanda, anche sul territorio loro, i calciatori, non so, il costume,
1: il
2: la moda, ecco, quelle robe lì, la risposta è sempre la stessa, gnie gnie gnie.
1: Mi direbbe dirle che insomma si può rispondere in qualche altro modo che potrebbe porle bene. Poi alla fine lo risentiremo alcune cose, cioè sentiremo alcune cose del disco. Adesso, come tutti i film che si rispettano, direi che un bel flashback è doveroso, perché questo nostro programma scava proprio nella storia musicale dei nostri ospiti. Quindi va bene, conosciamo tante cose tue dai tempi in cui lavoravi con tuo fratello Paolo, finché poi hai trovato la tua strada, ma come si sono formate queste cose, da che parte sono venute, insomma, anche con altri ospiti noti o meno noti, ma da dove si comincia? Qual è il primo, sai, la domanda è un hai trovato la tua strada, ma come si sono formate queste cose, da che parte sono venute, insomma, anche con altri ospiti noti o meno noti, ma da dove si comincia? Qual è il primo, sai, la domanda è un po' di rito, se vuoi, ma interessante, perché penso che tutti nella nostra vita abbiamo un momento

0: Quindi facendo, mettendo insieme dei gruppi tipo New Orleans studenteschi e poi qualcosetta da ballo e poi anche un qualcosa di un po' più raffinato. Ho messo insieme un gruppo, un quartetto tipo Modern Jazz Quartet, insomma
1: Papà.
0: un po' dei poveri, diciamo, dove Paolo suonava il vibrafono, io la batteria, Freddy Mancini il pianoforte e Cosimo China il basso. Avevamo anche inciso un disco che si intitolava Paul Conte Quartet
1: Vuoi che
0: per la regia.
1: proviamo? È un
0: È un
1: reperto
0: reperto, sì,
1: che hanno trovato sotto la
0: bisogna
1: sabbia.
0: proprio amare le distorsioni di un vecchio
1: E
0: vinile.
1: quindi siete insieme qua.
0: Siamo insieme e facciamo del
1: Strumentale.
0: jazz.
1: Incredibile, unico. È quindi più d'epoca di così. Non è un 78 comunque, eh?

0: D'altronde sì, lo abbiamo detto, insomma, il disco è più che d'epoca. Penso che nessuno abbia in casa un disco del genere, diciamo. Cioè pochissimi, tutti in Italia.
1: Non ha valore.
0: Beh, insomma, vogliamo ridire la formazione. Paul Conte.
1: Paul Conte Quartet.
0: Paul Conte al vibrafono.
1: Vibrafono, yes.
0: Fantastico. Fred sì. Mancini pianoforte, sì. Cosimo Chiena contrabbasso e uno strano Giorgio Conte alla batteria, che io preferirei chiamare Giorgio in questo caso.
1: No, ma io li passo per... sì, George poteva anche essere un italo americano, ma tanto il gioco si scopriva subito. No, no, e forse è la prima volta che mi ho avuto il coraggio di chiamarmi col mio nome. Poi quando mi sono messo a fare le canzoni mi sono celato sotto la sigla di un trio che si chiamava Knickerbocker's Trio.
0: Ah no, ma va.
1: Per il mio tempo. Adesso, magari un'altra volta ti porto un reperto,
0: un altro reperto, fantastico. Dunque, parlavamo di scintille, e sì. Sì, il jazz ovviamente. Ma qualcos'altro, perché poi la strada che hai preso non è quella del jazz, evidentemente, quindi c'è una scintilla.
1: Sì, anche perché io non mi sono mai reputato un grande esecutore, quindi la batteria mi piaceva, però avevo velleità melodiche, insomma, la batteria in questo senso non è che ti dava una mano.
0: Ma poi forse volevi raccontare qualcosa.
1: Sì, volevo raccontare qualcosa e avevo un modello che mi interessava molto e che mi sollecitava a cercare di scrivere qualcosa alla sua maniera. Parlo di Georges Brassens, che è stato anche l'ispiratore di De André, diciamo, nella prima parte
0: e di tanti altri.
1: Cioè un personaggio che dal punto di vista musicale era inarrivabile, perché non c'era mai una canzone che avesse un ritornello banale, o quindi a parte i testi che erano super poetici, come solo certi francesi sapevano fare a quell'epoca, per cui trovavo un equilibrio eccezionale e pensavo anch'io, e oltretutto mi piacevano le storie che raccontavano, non erano canzoni astratte, capisci? Su questa linea mi sono messo anch'io a provare a musicare qualcosa in francese, perché mi sembrava che la lingua fosse più adatta alle canzoni rispetto a quella italiana. Quindi attraverso dischi che arrivavano dalla Francia, attraverso amici eccetera, ho sentito questa cosa qui e mi sono detto:
0: è lui, questo devo seguire il
2: non maestro. Non sonnette pas le radeau. Non, non, non, non, non, je peux pas la sortir. Non, non, c'est fluctuate, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeunes.

0: ça sera faux quand même, mais ça sera peut-être plus agréable.
1: Alors voilà.
0: Qu'est-ce qu'il y a?
1: Rien.
0: Il est chiant quand même. Voilà un mec qui se prétend musicien de métier. On joue un demi-ton au-dessus, ça le contrarie. C'est un monde, ça. Vous avez vu, moi, tout à l'heure...
2: Queste sono ancora le prove del brano, naturalmente. Volevamo anche fare una, così, una sorpresa sia agli ascoltatori, ma anche a Giorgio Conte, naturalmente.
3: È radiofonica questa cosa.
2: È radiofonica, sembra di essere in studio con Brassens. Siamo nel 64 e quindi poi viene fuori il brano che è quello lì, che tutti conosciamo.
3: Eccolo
2: qua, con la tua chitarra preferita.

0: Caro Giorgio e poi Conte, vogliamo collegare subito un altro grande, questa volta italiano, poeta italiano?
1: Beh,
0: o da qui a lì c'è qualche cosa?
2: Perché tu non ti accontenti di questo referente francese?
0: Sono anche
2: no, ma adesso che ci penso, effettivamente, io ho cominciato a pensare che anche l'italiano potesse essere usato a dovere nelle canzoni, anche raccontando delle storielle. Quando mi è arrivato nelle orecchie attraverso la radio una canzoncina che in quei momenti girava spesso ed era una canzone che parlava di una gatta che raccontava una cosina di una soffitta vicino al mare, insomma, che ho capito che c'era già una svolta, non erano più le canzoni di Sanremo, non era più quel solito usare l'italiano da paroliere bruto. Eccola qua.
0: È arrivata anche la gatta.

0: mettiamo questa neanche.
1: Ecco, e qui siamo già. Sono veloci questi brani, passano uno dopo l'altro. E qui quindi sei arrivato all'italiano, cioè alla poesia.
0: Sono arrivato a dire a me stesso: proviamo un pochino a fare delle canzoncine di questo tipo.
1: Caspita.
0: Ma nel frattempo ho continuato a seguire, ad ascoltare la musica che mi piaceva di più. E quindi torniamo alla musica jazz, torniamo ai grandi pianisti. Io tra l'altro sono un pianista mancato.
1: Tu sei più pianista o chitarrista?
0: No,
1: alla fine,
0: più,
1: o batterista? chi sei?
0: Sono un'orchestra.
1: L'homme orchestra.
0: No, no, sono più chitarrista ormai nei concerti miei. Se c'è il pianoforte, anche due o tre pezzi si possono fare, però così, tanto per dire, vabbè, suono anche
1: ci
0: un po' il pianoforte. Ma in realtà ci sono dei maestri, per esempio Artetum è quello che in cima alla scala di tutti quanti, proprio. C'è un episodio che forse tu conoscerai di Fats Waller che stava suonando in un locale ed è entrato Artetum e lui si è fermato e ha detto silenzio. Tutti silenzio, sta entrando Dio.
1: Beh,
0: e quindi vogliamo sentire
1: brividini.
0: Vogliamo sentire questo Dio.
1: È arrivato anche qua.

0: Che corsa che ti fa fare Arteta.
1: Sì, sì.
0: Allora, insomma, hai fatto qualcosa dopo tutte queste
1: hai messo su un quartetto,
0: hai ascoltato di tutto,
1: sì,
0: il jazz.
1: Allora, ho fatto una cosa, ho cominciato a scrivere qualche canzoncina e soprattutto a registrarla su un Grundig pesantissimo che aveva però una velocità particolare, per
0: già
1: cui
0: professionale,
1: la registrazione
0: forse.
1: Mezzo si chiamava,
0: allora era quella semiprofessionale.
1: Semiprofessionale, e quindi la resa era abbastanza bella, mi sono ringalluzzito con il pubblico, che bello, sembra quasi un disco, io quasi quasi vado in giro a proporla.
0: Come l'avevi registrata? Voce e chitarra?
1: Voce e chitarra in casa, tra due ante di un armadio, quattro
0: i
1: stagioni.
0: I vecchi armadi di una volta.
1: Quattro stagioni, c'era una specie di cassa di risonanza gradevole. Ho detto, ma quasi quasi, adesso basta far sentire queste cose, sono sempre i nostri amici. Vediamo un po' come succede nei film, che uno parte per New York o per San Francisco.
0: E si fa sentire.
1: Dove, e ho detto che Milano, Galleria del Corso, è la...
0: Quindi sei andato...
1: La culla, la patria. Sono partito con questa
0: valigetta.
1: Ma prima ho fatto qualche esperimento nelle sale da ballo, quando, non so, arrivava Fred Bongusto, arrivava Peppino di Capo a Torino, io partivo da, se andavo a Torino, poi aspettavo un momento buono per tirargli la giacchetta, maestro, vuol sentire una canzone? E gli ho fatto sentire una cosa. Tra l'altro, la prima che mi ha dato un certo... mi ha rincuorato un pochino, era una canzone che si intitolava Quando ti innamorerai di me, e che poi 30 anni dopo, quando ho fatto il produttore Francesco Vaccini, è diventata qua.
0: Ah,
1: no?
0: Io sono arrivato
1: a Milano attraverso il viatico di Rob Mattano, che suonava nell'orchestra dei Campioni, in un locale della riviera di Levante che si chiamava Arlecchino.
0: Quella di Tony Dallara?
1: Poi c'è stato anche Battisti, che ha suonato con Rob Mattano e questa orchestra dei Campioni. Lì ci siamo conosciuti, ci siamo rimasti simpatici. Ha detto, ma perché quest'inverno non vieni a Milano, che ti faccio conoscere qualcuno del clan? Difatti sono arrivato lì sempre col mio Grundig pesantissimo, messo sul nastro, ed è scattata quasi improvvisamente la proposta di un contratto.
0: Ma chi ti ha ascoltato? Alessandro Celentano?
1: Mi ha ascoltato Alessandro, effettivamente, il fratello di Adriano,
0: esatto.
1: Una persona simpaticissima, una persona che aveva un certo gusto, un certo talento d'ascolto, e di lì siamo partiti, sì. E naturalmente eravamo ancora io e Paolo insieme, cioè per forza
0: la ditta era quella.
1: E ci hanno, come ragazzi di bottega, ci hanno affidato qualche mansione. E il primo pezzo che siamo riusciti a piazzare con grande orgoglio è stata una canzone che ho scritto io, di cui avevo scritto la musica, è Giorgio Calabrese, grande paroliere, che
0: caspita,
1: non ho neanche conosciuto lì per lì, l'ho visto tra parentesi, e dico, però è già un qualche cosa di assodato, insomma, è il primo riconoscimento concreto di questa cosa.
0: Di tutte le tue fatiche di viaggi a Torino.
1: Quindi, esattamente, quindi tra l'altro era anche una facciata B, ma non importa, no?
0: Beh, affidato
1: Ciappi stesso.
0: E allora qui comincia un'avventura quanto mai interessante, perché quindi la premiata ditta Conte si affaccia pubblicamente nell'edizione di Storia del Dossier Scolare.
1: In realtà noi eravamo lì perché volevamo prima o poi conoscere Adriano.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Hai capito?
0: Infatti.
1: E invece non lo vedevamo mai. Sì, Alessandro, simpaticone, ma non era Adriano. Ma un bel giorno, grazie ad una canzone di Paolo, che aveva scritto la musica, ed un testo bellissimo di Luciano Beretta, è uscita fuori una canzone che ha avuto un enorme successo e che ci ha fatto fare, diciamo, un salto di qualità dal punto di vista degli autori.
0: Quella che Adriano cercava da cantare con la moglie?
1: Sì, pensa che questa canzone aveva avuto una prima stesura di testo sempre di Luciano Beretta, che era una canzone di protesta, lo diceva.
0: No, ma
1: sì, diceva, a noi ci piace soltanto la donna, altro che far la protesta, fa male la testa, fa male la testa, la donna invece no, che non fa male.
0: E
1: poi, sì, questo è il testo.
0: Che canzone in protesta?
1: C'era la protesta e non si voleva, cioè si voleva minimizzare un pochino. C'erano i primi, come dire, fermenti di protesta in quegli anni.
0: Sì, però no? Con un bel tardo maschilismo.
1: Sì, ecco. e quindi poi invece è diventata la coppia del mondo, perché Adriano in quel periodo era particolarmente legato a certi valori, per cui la famiglia, eccetera,
0: certo.
1: Eccetera. E insomma
0: è andata questa, eh?
1: Yeah.

0: Beh, qui il lancio è grosso, insomma.
1: Il lancio è grosso, sì. E diciamo che è una canzone che è molto equilibrata. Il testo è importantissimo, ma anche la musica gli dà una grossa.
0: È molto bello. Pur essendo
1: un valzerone, infatti, che non era. Infatti. All'epoca, sai, quando tu proponevi un valzer, dici no, non va bene.
0: Però. C'è valzer e valzer, sì. O quantomeno qui forse l'ha salvato l'arrangiamento, un po'
1: sì,
0: swingato, un valzer swingato.
1: Quindi a questo punto diciamo che gli addetti ai lavori cominciano a passarsi un po'.
0: Possiamo fare
1: una parola,
0: una parentesi.
1: Facciamola.
0: Come lavoravate tu e Paolo?
1: Beh, spesso succedeva.
0: Pagina bianca, abbiamo la pagina bianca.
1: Noi lavoravamo su commissione. Nel senso che ci arrivava, c'è bisogno di un pezzo per.
0: Ah, ecco.
1: E allora dovevi studiare il personaggio.
0: Esatto.
1: Qualche volta avevamo anche delle idee già precostituite che potevano anche funzionare, diciamo, no? Però più che altro si cercava verso il vissuto dell'interprete, no?
0: Quindi la voce.
1: Ricordo tanti pezzi per la Vanoni, mi ricordo Barba amore mio che io ho scritto quando lei era fidanzata con un signore che non la sposava mai, allora è venuto fuori questo Che Barba amore mio un giorno o l'altro.
0: Bello.
1: E poi succedeva magari che su un pezzo, magari un inciso veniva fatto da uno dei due, si proseguiva avanti, cioè arrivava il cavallo fresco, no? finiva il compito. Tante altre volte invece erano canzoni che nascevano separatamente da queste, cioè nascevano o perché le aveva fatte Paolo, perché le avevo fatte io, quindi questo succede fino, per esempio, quando dopo la Coppia Bella del Mondo c'è stato un altro successo che ci ha ancora, diciamo, più fortificato, ed è stata Debora, che era una canzone che noi avevamo scritto pensando, insieme a Vito Pallavicini, pensando a Fausto Leali e a quel suo grande successo che era A chi, che finiva con quel vocalizzato, A chi, no?
0: Già.
1: E Debora, abbiamo pensato che poteva anche andare bene, Debora e quindi l'abbiamo proposto. Poi è arrivato Wilson Pickett in seconda battuta, perché per un gioco di scuderia della carriera discografica,
0: un po' le cose.
1: Il Ben Blues, e quindi è funzionato moltissimo. Tant'è vero che anche Mina, ricordo ancora la telefonata che mi fece per chiedere. Tu pensa a Mina che chiede a me il permesso di fare Debora.
0: Però
1: io ci ho pensato su
0: due secondi. Neanche. Sì. Anzi, gli hai detto di sì prima ancora. Sì, Mina, sono d'accordo. È nato, ecco, qui c'è una specie di medley, sicuramente dal vivo, forse la bussola, non lo sappiamo.

E anche Mina ti ha chiesto qualcosa, insomma, c'eri già parecchio, veramente sono anni in cui succedeva poi di tutto, insomma, perché poi dall'estero ci arrivavano a pioggia cose, stimoli, sì. Gruppi. Ecco, vorrei farti una domanda un po' estemporanea, se vuoi, sul tuo percorso, però prendiamola come parentesi, anche perché l'ho fatta ad altri nostri ospiti, anche perché chi faceva musica in quegli anni a un certo punto ha dovuto confrontarsi con questi primi colpi di armonica a bocca.

0: Beh, la domanda a quale appunto di solito è difficile sfuggire è che di fronte a un fenomeno come questo molti valori musicali di arrangiamento, timbrici eccetera erano un po' saltati dalle nostre parti naturalmente. Quindi siamo, questo registrato nell'ottobre 62, siamo nel 63, sono gli anni di cui già tu parli. Sì, ecco. Ti ha marcato qualcosa?
1: Sì, effettivamente per me è stato uno shock splendido. Ho ricevuto questo gruppo come, tra l'altro, grandi compositori, perché hanno scritto delle canzoni indimenticabili, di una grandezza che va al di là del gruppetto vocale, capisci?
0: Sì, che poi scompare o comunque rimane appunto.
1: Quindi, mentre io prima ero legatissimo al Tralpe, alla tradizione, invece qui ho sentito veramente che c'era un'ondata spaventosa di grandezza, di novità, per cui me li sono goduti tutti proprio.
0: Quindi ti sono entrati da qualche parte,
1: assolutamente,
0: insomma. Magari
1: assolutamente.
0: Poi non sono usciti perché il tuo percorso ovviamente era diverso, non quello del gruppo.
1: Sì, francamente per comporre in quella maniera lì bisognava proprio pensare già a delle armonizzazioni vocali, cosa che
0: infatti.
1: Ci sono state delle cover, ci sono stati dei gruppi che hanno imitato, sono stati dei capiscuola, tutto quello che vuoi, ma dal punto di vista compositivo mi hanno impressionato le loro canzoni, Yesterday's, Michelle, ma anche poi dopo quando si sono separati, è strana questa cosa, normalmente,
0: sì.
1: A parte Ringo che ha continuato a suonare la batteria, vabbè, però mamma mia, gli altri hanno tirato a fare delle canzoni altrettanto grandi di
0: John di è salito nettamente di fronte agli altri.
1: Di quelli che
0: e poi,
1: non so se è questo che volevi sapere.
0: Sì, assolutamente. Sì, anche perché ti dico, questo mi dà là poi per andare sul Giorgio Conte che comincia la sua vita autonoma di compositore, di cantante, eccetera, eccetera. Chitarrista o pianista, vedi tu, insomma. Poi c'è la giornata al mare.
1: Diciamo che questo è un momento che è importante perché vede me e mio fratello ancora in una grande sintonia, perché
0: questa è nata
1: dal punto
0: tutta
1: di vista del rigore artistico. Io ricordo perfettamente come se fosse adesso, io sono sempre lì tra le due ante dell'armadio quattro stagioni col mio registratore che sto suonando questa cosa e non ci sono ancora le parole, e Paolo passa di lì e mi dice aspetta un attimo. Dopo torna con un testo che non era proprio quello definitivo, comunque c'era molto. Ecco, lì c'è stato proprio un incontro
0: immediato.
1: Un incontro ed una spontaneità senza problemi tra un testo e una canzone. Ecco, è tornato l'equilibrio, abbiamo fatto una canzone, forse la prima canzone nella quale rispettiamo al massimo noi due, ma nello stesso tempo riusciamo a fare una canzone anche per altri.
0: Certo.
1: Tant'è vero che Ricky 84, Bruno Lauzi, Milva, mi pare anche Peppino Di Capri.
0: Questa non la sapevo.
1: La giornata al mare è una canzone che rimane un evergreen, non ha tempo. Io continuo a farla nei miei concerti e ringrazio quel momento là.
0: Certo. Una specie di Lennon McCartney magari. Magica. Magari.

0: E adesso lasciamo la storia dei fratelli Conte e cominciamo più o meno, anzi cominciamo finalmente la storia di Giorgio Conte, che evidentemente, insomma, è qui, anche che il programma è lui è il protagonista, lui è il nostro ospite di questa sera. E prima di cominciare questo sentiero che sfocia poi in tante strade, in tante derivazioni, in tante avventure, c'era una cosa che tu mi avevi accennato prima di un'altra componente musicale che è entrata ai tempi della tua gioventù. E che veniva dal nonno, mi dicevi?
1: Sì. Beh, io posso dire che io ho sempre adorato le grandi canzoni.
0: Dovunque venissero.
1: Mio nonno era un appassionato di musica lirica. E per farlo felice ogni tanto io gli cantavo dal vivo anche qualche...
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma quanti anni avevi tu?
1: Beh, avevo avuto 9-10 anni.
0: Ah, caspita.
1: Però lui era contento perché sentiva che avevo una voce molto potente, che potevo anche diventare un cantante lirico.
0: Ma no.
1: E allora mi piaceva fargli piacere dello stare lì, nell'apprezzare la sua musica, anche se di quella musica lì io apprezzavo solo le arie, le grandi canzoni, Puccini, la melodia. Cantare anche delle canzoni in chiave parodistica, tipo Un bel dì vedremo la Milan-Sanremo, quelle cose lì, no? Però era sempre un ritornello che arrivava, era sempre qualcosa che... Per cui anche non sopportavo i recitati, non sopportavo tutte quelle cose. Un'opera intera veramente era disiziale.
0: Forse
1: però,
0: a teatro uno reggeva, ma il disco...
1: No? Per cui anche lì mi sono pasciuto di queste melodie eterne.
0: Ma ti portava qualcuno a teatro ogni tanto a vedere un'opera, a sentire un'opera?
1: No, mai.
0: No. Quindi era il disco,
1: bambini,
0: o la radio, o il disco.
1: A casa.
0: E il nonno che ti dice comunicava
1: che aveva
0: questa cosa.
1: Questo, uno dei primi Lesa con...
0: il Lesa,
1: addirittura,
0: certo. Il cambiadischi.
1: Fantastico. Al buio, nella sua stanza, ven qui, sent che roba, mi faceva. Sent che roba.

0: Ma ti mettevi anche al pianoforte, riuscivi a buttare due accordi? No, beh, ero troppo piccolo, ho cominciato dopo a studiare il pianoforte.
1: Sì.
0: Quindi eri tu il nonno, ogni tanto ti permettevi qualche... Sì, sì.
1: Poi dopo ti facciamo una scopetta all'asso e via.
0: E allora arriviamo... arriviamo all'autonomia compositiva, musicale di Giorgio Conte. Primo disco.
1: Il primo disco l'ho inciso con la discografica Ariston di Alfredo Rossi e c'è un pezzettino che mi piace ricordare, ti ringrazio di questa carrellata che
0: sai, quando mai?
1: È un pezzo che si intitola Zona Cesarini ed è una piccola storia d'amore allo stadio tra un tifoso e una ragazza che non capisce un tubo di calcio e lui cerca di animarla.
0: Ah, sì?
1: Usando le parole che Niccolò Carosio ha fatto diventare celebri, tipo picchiano i nostri, no? La palla viaggia, la fungaia degli ombrelli, tutte quelle cose un po'... Eccola qua.
0: Zona Cesarini, il primo Giorgio Conte.

0: Beh, questa invidiabile zona Cesarini che avevi vicino allo stadio, devo dire, non male. Questa
1: zona
0: mi
1: protetta.
0: Mi sfuggiva.
1: Ti sfuggiva?
0: Assolutamente, è la prima volta che l'ascolto.
1: Hai
0: quindi
1: colmato una lacuna.
0: Guarda, ti ho invitato per questo. Che anno correva oltre i calciatori?
1: Eravamo nell'84. Io ho fatto questo primo disco, diciamo che non ero convintissimo, perché sai, avevo paura di infilarmi un po' nella scia di Paolo, che aveva già cominciato da un po', paura dei paragoni, avevo paura delle cose, non l'ho fatto proprio, diciamo. E poi francamente non c'è stato discografico all'inizio che non mi abbia chiesto di intercedere nei confronti di Paolo,
0: figurati,
1: per darmi una mano, non si fanno
0: un po' spiacevole
1: queste, non si fanno queste cose. Solo poi ho ripreso coraggio quando mi sono messo a suonare, andare in giro. Allora ho capito che avevo un mio pubblico, un mio territorio che mi voleva bene, e allora ho fatto dei dischi con molta più convinzione.
0: Uno dei quali credo sia questo.
1: Beh,
0: qui
1: questo
0: che
1: qui è importante perché ci sono tre duetti non male, uno con Ornella Vanoni, uno con Elio e l'altro con Rossana Casale. Diciamo che non è stata un'idea biecamente commerciale, ma io e Ornella siamo amicissimi. Elio non lo avevo conosciuto mai, ma quando ci siamo incontrati era come se ci conoscessimo da tempo. Rossana aveva inciso lo stesso pezzo che c'è qui in un suo disco, in un altro arrangiamento, quindi c'è stato uno scambio così. E quindi già qui si sente che comincio a far sul serio, insomma.
0: Senti, però diciamolo anche a onore tuo, nel senso che in quei tempi i duetti erano fuori da percorsi commerciali, no? di più che altro era uno scambio di...
1: Sì. Il fatto è che, come concludo quello che stavo dicendo prima, non è stata un'idea... Vabbè, abbiamo una doppia promozione.
0: Infatti.
1: E non è così, perché in realtà questi grandi artisti ti rendono omaggio, però poi non è che si prestino anche addirittura a trainarti su un palcoscenico,
0: certo.
1: eccetera. Poi anche dal punto di vista delle vendite, ricordo che quel pezzo lì con Elio, modulazione di frequenza, era stato battuto moltissimo dalle radio, però poi nei negozi uno andava a cercare il disco di Elio.
0: Ecco, vedi, alla fin fine, e gira che ti rigira. Però c'è sempre Giorgio Conte dietro.
1: Questo è un
0: questo
1: pezzo,
0: stupendo.
1: Pezzo da Sanremo.
0: Ma
1: torniamo a Sanremo.
0: Di un Sanremo che auspicabile. Sono

0: Ed ecco, qui abbiamo anche travalicato un'altra tappa del percorso musicale di Giorgio Conte. Però ogni tanto, forse perché mi piace il cinema, non lo so, i flashback mi... Ti ho fatto già 2 o 3 volte la domanda se il pianoforte o la chitarra o addirittura la batteria, che non conoscevo questo tuo exploit che mi ha fatto sentire un po' di minuti fa.
1: Un po' di spazio.
0: Però c'è stato anche qui forse un personaggio che ti ha tirato dentro nel mondo della chitarra?
1: Beh, assolutamente sì, guarda. Io posso dire grazie a... non subito a lui, ma ad un medico torinese che avevo incontrato al Libri una settimana che eravamo andati a sciare. Lui aveva questa chitarra classica, la suonava secondo il modo classico, che io prima di allora non avevo mai sentito. E ho voluto assolutamente, non solo gli ho comprato la chitarra, quella lì, insomma.
0: A subito.
1: E poi sono andato a scuola del suo maestro, che era maestro Salio di Torino, via Po, che era stato un allievo di Segovia, per cui a quel momento lì ho cominciato ad ascoltare questo modulo fantastico, che mi è servito anche poi per presentare i miei pezzi in modo gradevole, cioè non sempre solo la solita grattata di chitarra.
0: Certo.
1: E quindi anche questo riferimento è stato importante per me.
0: Eccolo qua, una sevigliana. Questo è Segovia dal vivo a Lugano, dove tu hai suonato molte volte.
1: Sì. Non così bene.
0: Non con Segovia.
1: Non così bene.

0: c'è un altro chitarrista che se vero che, di cui che si celebra i 50 anni.
1: Sto pensando io.
0: Qui suona. Eccolo qua. È lui? Mamma
1: non
0: mia.
1: Non di niente, non di niente.
0: Tre dita.

0: Ma tu hai provato a suonare così?
1: No.
0: No, guarda, non è mai troppo tardi.
1: Non ci ho mai tentato. Adesso forse non riesco ne... ma non lo so, bisognerà che mi decida e lasci da parte un po' quell'umiltà e quella modestia che mi contraddistingue.
0: Dici, divento un grande solista, terza giovinezza.
1: O mi brucio due dita.
0: O brucio le dita dalla velocità. E arriviamo a un altro momento, anzi, che poi si collega con un successo del passato, insomma, perché siamo... siamo a Maddalena, direi, sì. Siamo a un altro dei tuoi hit.
1: Sì, diciamo che la canzone di cui io mi sono riappropriato suono per conto mio, continuo a farla nella versione al femminile, non sono riuscito a cambiargli il testo,
0: è vero,
1: non è possibile,
0: esempio.
1: Continuo a dichiarare che non sono Maddalena, spero che...
0: Beh, quindi siamo convinti di questo,
1: ecco.
0: Però dovresti cambiare un po' il testo.
1: È una canzone che ha avuto è stata la fortuna di Rosanna Fratello e poi... ha avuto anche una bella cover da Mireille Mathieu e un'altra in Inghilterra da un certo Tess O'Connor. Adesso probabilmente tu questi reperti non li
0: qualcosa
1: hai.
0: C'è,
1: modo,
0: qualcosa c'è, qualcosa c'è.
1: Credimi, è così. È tutta una canzone.
0: Eccolo qua.
1: E vabbè.
0: En français c'est pas mal.

0: E qui cioè, mi ha fatto il pieno di, mi ha maddalenato per tutto il resto della, della mia vita. Vabbè, d'altronde, cosa vuoi? Un pezzo
1: pure,
0: è stupendo ancora.
1: Lo sapessi. Anche d'Oltralpe lo considerano un tube.
0: Un tube?
1: Che dalle nostre parti vuol dire un niente.
0: Niente.
1: No? E invece no, un tube invece è qualcosa di importante. Ormai sono passati 30 anni, più di 30 anni.
0: Eh sì.
1: Continua a viaggiare.
0: E invece io... Stiamo per finire, siamo come si dice addirittura d'arrivo con Giorgio Conte negli studi di Radio Popolare. Naturalmente io devo arrivare all'ultimo disco, a parte che siamo partiti dal secondo brano dell'ultimo disco. Qui abbiamo la possibilità di sentire un pezzettino del primo, mi dicevi, e, un po', e poi saluteremo sull'ultimo.
1: Sì, ecco, se che, posso fare un commento.
0: Assolutamente.
1: Posso dire che questo disco qui è quello che mi rappresenta di più, perché è stato fatto senza nessuna alchimia, senza nessun arrangiamento particolare. C'è stata una complicità spontanea di Fausto Mesolella, che per chi non lo sapesse è il chitarrista degli Avion Travel, che si è subito inserito con grande gusto e virtuosismo, diciamo, in questa cosa. E quindi adesso finalmente mi sento un cantautore.
0: Questa era la mia domanda finale. Possiamo dire che la tua giovane età, che non diciamo, se, insomma,
1: sì, però, meglio tardi che mai.
0: Esattamente.
1: Adesso mi trovo veramente seduto in poltrona, rilassato, felice e contento. Ecco, questa è una canzone che parla della dieta, la dieta alla quale io mi sono sempre imbattuto e da cui sono sempre uscito con le ossa rotte.
2: Triste è la tua dieta, quasi tutto escluda, quanti sacrifici.

0: qui abbiamo un nuovo, sì, un nuovo Giorgio Conte, forse che fresco di voglie e convinto delle sue voglie e con tutta la sua esperienza pluriennale. E mi sembra esatto, mi sembra veramente bello.
1: Siamo
0: questa,
1: la sostanza.
0: Mi sembra una bella cosa. E con questo io, Giorgio, ti ringrazio della tua disponibilità, delle belle cose che ci hai raccontato, perché insomma qualcosa devo dire.
2: Va bene,
0: ma è così. Ma è così, ma è così, perché poi attraverso di te abbiamo vissuto momenti, storie.
2: Posso dire che sono io che ringrazio te.
0: Va bene, d'accordo. Dopo tagliamo questo.
2: Ti ho ritrovato con la stessa curiosità, la stessa passione con cui segui questo tipo di musica da tanto tempo.
0: Beh, sai,
2: e sono grato a te che ti fai comunque sempre promotore di una certa qualità, insomma, se posso dire questo.
0: Si tenta, ognuno nella propria strada. Io la radio, te le canzoni, ma devo dire che le emozioni tue sono sicuramente più forti, almeno per quanto mi riguarda.
2: Vabbè, non dico più niente.
0: Vabbè, finita, è finita. Day Off è finito. Grazie ancora a Giorgio Conte. Un saluto da Claudio Ricordi. Questa è l'ultima canzone dell'ultimo disco di Giorgio.

0: destino.
1: Finisce qui un'altra delle perle di questo nostro archivio. Questo incontro con Giorgio Conte andò in diretta per il programma Day Off nell'estate del 2003. Un'altra sorpresa, domenica prossima, un abbraccio musicale e radiofonico da Claudio Ricordi. Fresco.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Bollicine and Friends, ultimo appuntamento di questa trilogia di puntate antologiche dedicate a interviste che ci sono piaciute particolarmente nell'arco di questa annata di Bollicine. Poi la settimana prossima riprende la gara per le canzoni che rappresentano i 50 anni di Radio Popolare, quindi torneremo anche con le puntate nuove di Bollicine. Ma insomma, oggi torniamo indietro nel maggio 2026, quindi pochi mesi fa, abbiamo realizzato un paio di puntate dedicate a Paul McCartney, nuovo disco, compleanno, Man on the Run in televisione sulle piattaforme, insomma tante cose che riguardano questo Sir Paul McCartney, più che ottantenne ma più attivo che mai, e che abbiamo deciso di raccontare appunto dai nostri microfoni insieme a un ospite che era Walzer Carluccio, che insomma è uno dei direi massimi esperti di Paul, della sua la sua musica, il suo modo di fare musica. Insomma, intervista è questa, ve la riproponiamo nella puntata di Bollicine and Friends di oggi.
1: Approfittiamo di due fatti, permetto io di dire. Uno, l'abbiamo già citato in altre trasmissioni, che c'è questo film dedicato a Paul McCartney sulle piattaforme, non mi ricordo più, su
0: Amazon,
1: Man on the Run, e poi a fine maggio uscirà l'album di Paul McCartney, forse l'ultimo, dicono qualcuno.
0: Ma adesso poi ne parleremo tra poco, forse no.
1: E per parlare di questo, come facciamo di solito, abbiamo chiesto un aiuto da casa. Lascia te introdurre l'aiuto da casa.
0: Sì, no, allora, intanto cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i.
1: Pensavo che avrei già messi io, invece no.
0: No, che ci sono due argomenti che ci piacciono tantissimo. Uno sono i Beatles e l'altro sono le cover. E quale migliore occasione di una puntata dove mettere insieme le due cose, quindi parlare di Paul McCartney, del fatto che tra poco compirà 84 anni, e anche con questi eventi che raccontavi tu prima, raccontando le musica senza sentire la sua voce. Quindi siamo andati a pescare una dozzina, forse anche di più se ce la facciamo, di cover che altri, anche personaggi molto illustri nell'arco della loro carriera, hanno fatto per omaggiare appunto canzoni di Paul McCartney da solo o insieme ai Beatles. E l'aiuto da casa è un musicista che noi apprezziamo tantissimo, che si chiama Walzer, a cui insomma che diamo benvenuto per essere qui con noi. Ciao Walzer, ci senti a questo punto?
2: Ciao a tutti.
0: Eccolo,
1: ciao,
0: qua.
1: Grazie.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Che tra l'altro è un maccartiano di ferro, ci ha già bacchettato su alcune cose che avevamo messo nella scaletta che non dovevano esserci, se poi avremo modo di parlarne, ma che ci ha portato il suo disco che sta per uscire ed è in prima assoluta mondiale, che manderemo qui a Bollicine oggi. Anzi, direi di cominciare proprio da un brano di questo disco, che poi magari lascio la facciamo subito la parola a Walzer per introdurre un po' questo album, che si chiama come si legge poi? Tre quarti, latest, three fourth.
2: Allora, quale migliore occasione che una trasmissione che parla di Paul e dei Beatles, dato che è proprio il lavoro di Paul che ha largamente ispirato non solo il suo ma anche quello di tanti altri artisti, che ha ispirato questo disco, che anzi era proprio nato all'inizio come una sorta di disco nello stile di McCartney, il debutto,
0: quello del 70, no?
2: 1970, quindi un disco un po' scarno, poi dopo ci abbiamo messo qualsiasi cosa dentro, però all'inizio doveva essere un disco alla McCartney. E niente, quindi sì,
0: insomma, non fai mistero delle
2: dover aprire io con una mia canzone una puntata dedicata a
0: diciamo
2: Sir
0: che
2: Paul,
0: non sono cover quelle contenute che saranno contenute nel tuo disco appunto, ma sono comunque canzoni ispirate dal mondo McCartneyano. E noi diamo un po' un'idea
2: con tanti bravissimi musicisti, ma poi ne parleremo.
0: Comunque ascoltiamo appunto il brano con cui si aprirà questo disco, che si chiama semplicemente, non è Yesterday, è una forma più contratta, è solo Yes in questo caso.
2: Magari il prossimo album inizierà con Ter e il terzo con Day, chi lo sa.
0: Yes, questo è Walzer.
3: 3, 4

0: Bollicina Radio Popolare, questo era Yes, lui è Walzer che è al telefono con noi e che, insomma, questa è la canzone che si apre del tuo disco.
1: Che
0: apre
1: è uno disco. Dei pochi artisti che non fa mistero delle sue influenze, proprio chiaro, l'hai detto fin dall'inizio, esplicito, bravo.
0: Tra l'altro non è tanto, neanche tanto scarno questa canzone, non so se ci vuoi dire chi suona in questo, chi suonerà in questo album, cioè quando i nostri ascoltatori lo potranno ascoltare, chi ascolteranno insomma oltre a te?
2: Beh, ascolteranno dei bravissimi musicisti della scena milanese e non solo, anche romana, ai quali io sono molto grato, sono degli amici e sono tra i migliori musicisti che io conosca. Quindi c'è Lino Gitto, il batterista dei Winstons, e anche Enrico Gabrielli, che è polistrumentista dei Calibro 35 e dei Winstons. E vabbè, Lino è sostanzialmente il produttore di questo disco, anzi la persona che più di tutte mi ha spinto, recuperando la mia proverbiale ritrosia nel proporre delle canzoni mie, e quindi lo ringrazio molto. Poi c'è Andrea Pesce, detto Fish, tastierista romano già con i Tiro Mancino, e Roberto Angelini, chitarrista noto ai più come
0: Propaganda,
2: della band di Propaganda, ecco. E poi anche altri piccoli interventi, insomma,
0: ecco. Perfetto, e senti, a questo punto io ti darei mandato, sì, di aprire le danze con,
1: esatto,
0: con una scaletta dedicata.
1: Come notti, se lo diamo a te, quindi.
0: Anche perché, allora, intanto ti chiediamo se c'è una canzone preferita tua di Paul McCartney. So che è una domanda dove si apre una voragine, probabilmente, magari non te l'ha mai fatta, anche se semplicissima.
2: Infatti ci sto pensando e... Allora, dice, ragazzi,
0: è difficile. La seconda, allora, la seconda preferita, così non ti bruci la prima.
2: Non lo so, ti ho dato una lista di 20, ma anche qui infatti ci sto pensando. E... Allora, dice, ragazzi.
0: È difficile. La seconda, allora, la seconda preferita, così non ti bruci la prima.
2: Non lo so, ti ho dato una lista di 20, ma anche qui dovrei pensarci.
0: Beh, ma allora,
2: posso solo dire che quando... Posso solo

0: Anche se non ce l'abbiamo come cover, ecco. Io però...
1: No, ma io vi farei scegliere una...
0: Scegli una canzone di quelle di quella lista là.
2: Beh, allora, se posso scegliere...
0: Sì?
2: Scelgo quella che per me è la mia cover preferita di un pezzo di Paul McCartney, che è la stupenda versione di Got to Get Into My Life degli Earth, Wind and Fire.
0: Mamma mia.
2: Per vari motivi. Innanzitutto perché adoro gli Earth, Wind and Fire, sono dei musicisti clamorosi e mi piace praticamente tutto quello che fanno, che hanno fatto. In secondo luogo perché è una canzone, secondo me, molto importante anche per Paul, diciamo, la sua canzone d'amore nei confronti della marijuana, diciamo. Linda è stata sua moglie per 30 anni, poi ha avuto un'altra donna, poi adesso ha avuto
0: una terza, sì, certo,
2: da 15 anni, ma se c'è proprio un amore che per Paul è durato più di tutti gli altri è quello per marijuana. E questa canzone nasce proprio come una sottile, non esplicita, anche se a un certo punto dice "What can I do? What can I be?" che si può leggere come cannabis, canzone d'amore per, diciamo, questo ortaggio. Non è un ortaggio, questo,
0: una verdura, cos'è? Una vegetazione, sì.
1: Ma se non vado errato, questa cover che hai scelto...
2: E poi la versione degli Earth, Wind & Fire, diciamo, è forse, anzi anche senza forse, è decisamente la pagina più felice di un progetto sotto tutti gli altri punti di vista abbastanza fallimentare come il musical.
1: Esatto.
2: Di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fatto dai Bee Gees con Peter Frampton, al cui interno si trovava questa cover. Tutte le altre cover di quel film sono cadute nel dimenticatoio, viste come una cosa un po' kitsch invece.
1: Ma forse no, forse c'era quel pezzo degli Aerosmith, o sbaglio? Come Together?
2: Sì, era Come Together degli Aerosmith, esatto. Una delle altre poche pagine felici di quel progetto.
1: Okay.
2: E poi è bellissimo, insomma, in generale tutto l'arrangiamento, l'hanno proprio rivoltato come un calzino questa canzone.
0: Ma infatti io poi vi vorrei chiedere adesso, probabilmente non ne manderemo, non riusciremo a mandare tutte quelle della nostra lista, di votare non tanto la bellezza del brano, ma poi l'originalità di chi l'ha rifatto, perché secondo me abbiamo dei pezzi da 90 che hanno adattato al loro stile le canzoni che erano invece originariamente di Paul, ma ne parleremo tra poco. Iniziamo adesso con questa cover appunto degli Earth, Wind & Fire qui a bollicine.

0: che è stata Earth, Wind and Fireizzata in questo caso.
1: E direi riuscita anche come rifacimento.
0: Nonostante ci siano questi fiati che in genere me le rendono
1: antipatiche,
0: questa versione è decisamente bella. E quindi insomma abbiamo iniziato con questa canzone in questa carrellata dedicata a Paul, al Sir Paul, che ho 84 anni e un disco nuovo, Walzer, tra poco.
2: Sì. Tra l'altro, scusa, apro solo una parentesi, ma i fiati sono anche una componente fondamentale della versione originale, comunque, di Guthrie Get Into
0: Me. Sì, però diciamo che a me non piacciono quelli che infestavano un po' le canzoni degli anni Ottanta, ecco, quindi questa tutto sì. Sommato
2: è un'altra. I sassofoni famosi degli anni Ottanta.
0: I sassofoni, sì, esatto.
2: Un saluto all'Antonello Venditti che metteva sempre i sassofoni.
0: Ciao, Anto.
2: Allora sì, fine maggio, 29 maggio mi pare, esce The Boys of Dungeon Lane, un nuovo album di Paul dopo 5 anni e mezzo. Non ha mai passato così tanto tempo senza pubblicare dischi Paul, perché è una cosa che non gli si può certo impuntare che non sia uno, insomma, che non si è dato da fare, ecco. Lui è sempre stata una persona molto produttiva, oltre che qualitativamente anche quantitativamente, quindi il fatto che abbia fatto passare tanto tempo e abbia anche confessato di aver fatto passare così tanto tempo perché voleva lavorarci bene insieme al suo nuovo produttore Andrew Watt per insomma essere soddisfatti al 100%, diciamo, dovrebbe essere un'indicazione del fatto che sarà un bel disco.
1: Un disco che è già anticipato da una canzone, non so se hai avuto modo di sentirla.
2: Certo, si intitola Days We Left Behind, una ballata acustica in cui Paul suona tutti gli strumenti, diciamo, vabbè, è abbastanza scarna, c'è la chitarra acustica, il pianoforte, un armonium, il basso. E sì, sarà un disco in larga parte suonato solo da Paul, anche se ci sarà un brano, è stato già rivelato che sarà un duetto con Ringo Starr.
0: I due sopravvissuti, insomma.
2: Esatto, vedremo se sarà anche una... perché insomma, sicuramente dal punto di vista nostalgico sarà una cosa interessante, vedremo se sarà anche una cosa qualitativamente
0: valida. Rilievo. Certo, io direi di ascoltare adesso un altro brano dalla lista di quelle canzoni che appunto in qualche modo sono versioni originali di canzoni scritte da Paul McCartney o prima o dopo la scissione dai Beatles. Dottor Carini, hai qualche preferenza?
1: Ma io volevo farvi ascoltare questo pezzo di Cilla Black, che era questa cantante fra l'altro molto amica sia di Paul McCartney che anche di John Lennon, perché anche lei arrivava da Liverpool, no? Famosa,
2: sì,
1: magari
2: era la guardarobiera, ecco. del Cavern Club,
1: esatto. Ecco, infatti è famosa anche per pezzi come You Are My World, no? se non ricordo male, piuttosto che altre cover. Comunque in Inghilterra è sicuramente stata una cantante molto famosa per la quale Paul McCartney ha scritto questo pezzo, per esempio, che secondo me è molto bello, che mi sembra che anche tu condivida l'apprezzamento, sbaglio?
2: Io credo che questa canzone che andiamo a sentire, poi la lascio annunciare a te, che è del 1964, credo sia la cosa più sofisticata che Paul abbia scritto in quegli anni, prima di Yesterday, diciamo. È una canzone molto interessante, quasi strano che lui non l'abbia tenuta per i Beatles, forse la riteneva poco rock and roll, ed è stata coverizzata anche da Mina in italiano.
1: Vedi?
0: Ora ascoltiamo la versione di Cilla Black.
1: Di Cilla Black, esatto.
0: La canzone si chiama It's For You e se siete curiosi la potete ascoltare qui a bollicine. Eccola qua.
3: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black.
1: John Lennon, qualche parte.
3: Beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Tra l'altro all'inizio abbiamo sentito proprio John Lennon presentare la canzone che ha scritto Paul. Forse Walzer voleva aggiungere qualcosa e l'abbiamo interrotto.
1: Vai Walzer.
2: No, niente. Volevo solo fare una battuta, dire che probabilmente è quello che Paul McCartney ha detto quando gli ha consegnato la canzone. It's for you. No.
0: Ah, ok.
1: No, io volevo dire un'altra cosa. No. Non conoscevo questa canzone, non conoscevo in realtà Cilla Black. Mi ricorda tantissimo Shirley Bassey, quella di Goldfinger. Okay. Cioè, sì, tra le altre canzoni.
2: E lei è stata una cantante impiegata, credo l'unica cantante britannica impiegata da Burt Bacharach per una sua colonna sonora, e lei aveva fatto una versione di Alfie dal film omonimo del 1966, quindi sì. E, no, e si sente la voce di Lennon all'inizio perché questa registrazione è tratta probabilmente dallo special... da uno special televisivo del 1965 che si intitola The Music of Lennon and McCartney, che era proprio un programma basato sulle canzoni scritte da John e Paul, sia per se stessi che per altri artisti.
1: Prima di chiudere questa prima parte con un'altra canzone, stavolta scelgo io e poi ne parliamo, volevo dire ai nostri ascoltatori che io sono un po' orfano del fatto che Walzer un tempo metteva su Facebook, se non ricordo male, tutti i giorni un aneddoto legato ad un anno di Paul McCartney a partire dalla nascita in poi, e però poi ti sei fermato. Ma quando è che riprenderai questa cosa, se mai la riprenderai?
2: Non lo so, l'avevo fatta appunto, avevo iniziato 4 anni fa per
1: il compleanno, 80
2: anni, no? Sì. E ho detto pubblico un anno della sua vita tutti i giorni fino al 18 giugno, il giorno del suo compleanno, ma poi sono arrivato al 1964 che c'erano troppe cose da dire e mi sono
1: sì, la sindrome dello scrittore,
2: okay. Avrei dovuto scrivere, non so,
1: troppe cose per ogni... Allora, io volevo scegliere una quasi un instant cover, nel senso che lui ha fatto questa canzone dedicata a Linda, che si chiama Maybe I'm Amazed, già post Beatles, e quasi contemporaneamente ne fecero una cover, appunto, i Faces, quindi Rod Stewart, giusto?
0: Esatto,
1: che,
0: sì,
1: infatti,
0: sì.
1: La voce, questa voce decisamente diversa da quella di Paul McCartney che si sente è quella di Rod Stewart. E c'è una versione dal vivo, se non ricordo male, adesso vado a memoria, quella che stiamo per ascoltare, che incarna molto bene anche l'energia, appunto, da una parte di Rod Stewart con la bellezza travolgente di questa canzone che del periodo post-Beatles è una delle mie preferite. Non so se Walzer anche la tua... No, non... Un po'.
2: Allora, la mia non lo so, però sicuramente è quella di Paul. Paul ha dichiarato più volte che se c'è una canzone per la quale vorrebbe essere ricordata è Maybe I'm Amazed.
1: Vedi, non sapevo che fosse così... Che è una bellissima dichiarazione d'amore, poi peraltro, insomma, quindi... Ne ha fatte tante, ma questa scritta anche, è anche molto bene. E quindi con i Faces, con Maybe I'm Amazed, chiudiamo qui la prima parte di Bollicine e ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Questo, diciamo, è un pezzo dal vivo tratto da Long Player.
3: Well, no, you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Seconda parte di Bollicine, oggi dedicata a Paul McCartney, alle cover di Paul McCartney fatte da altri e non solo, a canzoni anche di Paul McCartney, come avete sentito, che ha scritto per altri. E con noi, se vi siete persi la prima parte, c'è Walzer, che è grande maccartologo, come si dice?
4: Vabbè dai,
3: non mi piace. Fa un po' schifo. Fa un po' schifo così, insomma. E che, vabbè, adesso su questa Maybe I'm Amazed, giustamente aveva probabilmente qualche appunto da fare, qualche informazione da dare ai nostri ascoltatori.
5: No, innanzitutto Paul amava molto questa versione dei Faces ed era già amico degli Small Faces, ma poi divenne amico anche della nuova formazione dei Faces con Rod Stewart e Ronnie Wood, che poi sarebbe diventato un suo carissimo amico. Ancora adesso spesso lo invita ai suoi concerti a fare delle apparizioni. E ha scritto anche una canzone per un disco solista di Ronnie Wood, tra l'altro. Quindi è per restare attenti. E niente, poi tra l'altro, altra curiosità, un componente degli Wings...
3: formazione, ricordiamo, di Paul McCartney post-Beatles... Insomma.
5: Esatto, dopo aver lasciato i Wings si è unito per qualche mese i Small Faces, poi no. Insomma, è un dettaglio che non c'entra niente, però insomma ci sono tanti contatti tra Paul
4: e i Faces. Io ti volevo chiedere, visto che ci sono stati due eventi, diciamo così, uno l'uscita del film Man on the Run, volevo chiederti se l'avevi visto, due se avevi letto il libro che è uscito anche questo in italiano dedicato ai Wings e che cosa ne pensavi?
5: Allora, il film l'ho visto, è molto bello, fatto molto bene, bellissimo lavoro di regia, di montaggio.
4: Approvato, fra l'altro, proprio da Paul McCartney, per cui...
5: Sì. Il libro ho avuto, l'ho sfogliato in libreria, almeno la sua versione italiana, e devo dire che non lo so, cioè il contenuto è sicuramente interessante, se posso io dare un appunto, ma chi sono io per dare un appunto? Qui non lo do.
4: Ok, e possiamo chiedere a Francesco che cosa ne pensa, visto che...
3: Ma ci sono delle robe fastidiosissime.
4: No, ma non cominciare dal negativo.
3: No, allora...
5: A livello di adattamento italiano.
3: A livello, ecco, di adattamento italiano, sì. Però no, secondo me ci sono delle parti che sono meravigliose, che ci sono poi, vengono raccontate anche nel film, come per esempio questa tournée fatta sul tetto di un double decker scappottato con Paul McCartney e la sua famiglia, quindi le sue figlie e Linda, che prendono il sole mentre si spostano da una città all'altra. Secondo me è una cosa molto divertente. Oppure quando andavano nelle università a fare i concerti senza annunciarsi, si presentavano lì a sorpresa e raccoglievano poi, come dire, delle monete che gli davano come pagamento gli studenti, andavano via con i sacconi di monete. A me ha fatto molto ridere questi racconti che sono presenti nel libro, insomma.
4: Oppure il fatto che non andava nelle toilette, che sennò rischiava di essere riconosciuto, no?
3: Ah sì, certo. Oppure quando è stato arrestato più volte, anche quello viene raccontato con tanti particolari, insomma. Sempre per quella roba che dicevamo nella prima parte, della sua passione per quella piantina là, insomma, citata anche in una canzone. Senti,
5: tra l'altro uno dei passaggi che fa più ridere del film, che è un'intervista che io ho già visto diverse volte ma fa sempre molto ridere, è quando viene intervistato dalla BBC dopo un suo arresto, cioè dopo che la polizia ha scoperto appunto che lui aveva una piantagione di piantine nella sua fattoria in Scozia. Lui dice: ma io non so, i fans mi mandano sempre dei semi, qualcosa, come io sì. Li amo senza sapere cosa sono.
3: Sì, infatti. Canzone a questo punto. Che cosa ascoltiamo, cari colleghi di avventura?
4: Lasciamo
3: Walzer, sì, assolutamente.
5: Allora, in realtà adesso lascerei a Paul, perché metterei una delle canzoni preferite da Paul stesso, diciamo, tra i pezzi da lui coverizzati. Lui ha sempre detto di avere due preferiti, diciamo, tra quelli che hanno fatto versioni di sue canzoni. Uno è Ray Charles, uno dei suoi grandi eroi, diciamo, dell'adolescenza, che ha rifatto Eleanor Rigby, e l'altro è Stevie Wonder con We Can Work It Out.
3: Molto customizzata anche in questo caso, sì.
5: Esatto. Stevie Wonder, come sappiamo, poi collaborerà con Paul negli anni '80 e anche in alcune occasioni successivamente. Quindi io andrei proprio con la rilettura...
3: Quindi,
5: bambino prodigio Stevie di We Can Work It Out, molto motownizzata.
3: Sì, infatti. E allora ascoltiamo questa versione di We Can Work It Out di Stevie Wonder, canzone ovviamente proveniente dall'immensa discografia di canzoni scritte da Paul McCartney qui a Bollicine.

0: È arrivato il momento della domanda cattiva, se posso, ma per tutte e due voi, sia Walzer che il nostro ospite qui a Bollicine, che il dottor Carini. La domanda cattiva: ma c'è una canzone di Paul McCartney che proprio non sopportate? Magari Walzer, che suona in particolare, che proprio non ce la fa a mettersi lì a suonare.
1: Io ne ho una, sì, lo dico sempre che ho una.
0: Vediamo se coincide con quella che io non sopporto, ma magari no. Qual è?
1: È un brano solista, si intitola Freedom, è tratto dall'album Driving Rain del 2001.
0: Allora sarò più specifico, una canzone dei Beatles invece, che non ti piace proprio?
1: Di Paul, nei Beatles?
0: Sì. No, va bene, può anche essere non ce ne sono.
1: Non me ne vengono.
0: Tu invece, dottor
2: Allora,
0: Carini?
2: Io non so se rispondo perfettamente alla tua domanda, ma c'è una canzone che io proprio non sopporto, ed è Ebony and Ivory, quella proprio con Stevie Wonder e Paul McCartney.
0: Sì,
2: quella non l'ho mai potuto sopportare, però non lo so. Non so poi chi l'ha scritta, forse a quattro mani.
0: A quattro
1: no,
0: occhi?
1: È scritta da Paul.
2: È scritta da Paul? Allora ho risposto giusto.
0: Ok, va bene. E invece io, a me non piace, anzi ce ne sono due che riconosco che non sono male, ma che proprio per come sono anche così ridondanti nella lunghezza, nel ripetere sempre, e i Jude e Let It Be. Io non riesco a ascoltarle fino in fondo.
2: Che peccato, veramente. A me guarda, si piacciono un sacco.
0: Per peccato che gli ascoltatori non possono vedere la faccia di Walzer in questo momento schifatissima da questa cosa che ho detto. No.
1: Beh, potevo fare una faccia molto peggiore.
0: Okay. E invece l'ultimissima domanda a questo riguardo: una canzone che è complicatissima da suonare di Paul McCartney, per struttura armonica, accordi, magari tempi dispari.
1: You Never Give Me Your Money.
0: Che è anche abbastanza, cioè, diciamo, articolata, perché sono diversi pezzi insieme, no?
1: Sì, ma poi anche i passaggi che portano da una sezione all'altra sono molto difficilini.
0: Sono complicati, va bene. Sì. Questa risposta hai vinto la possibilità di scegliere la prossima canzone, allora.
1: Io sempre?
0: Sì.
1: Vabbè, allora andiamo anche qua su un brano storico, diciamo, un'esibizione storica che Paul ha sempre raccontato con un discreto orgoglio. Sto parlando, è il giugno 1967, i Beatles hanno pubblicato l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band il primo giugno, che era un venerdì, ma potrei sbagliare.
0: Alle ore, scusa? A che ora?
1: Vabbè, quando aprivano i negozi, non lo so.
0: Ok, alle 9, diciamo, ok.
1: E la domenica, quindi tre giorni dopo la pubblicazione del disco...
0: È risorto, no?
1: I Beatles, esatto, più o meno, il sergente Pepper risorto, cioè Paul e George, non so se anche gli altri due, ma sicuramente Paul e George vanno in questo teatro a Londra, il Savile Theatre, che in quel periodo era gestito dal loro manager Brian Epstein, a vedere questo nuovo rocker americano, però stabilitosi in Gran Bretagna, che si chiama Jimi Hendrix, con la sua band, la Jimi Hendrix Experience. E quei tre birbanti dell'Experience iniziano proprio il concerto suonando la canzone che apre il disco nuovo dei Beatles, pubblicato appena tre giorni prima. Quindi Paul McCartney dice sempre: caspita, questi qua in due giorni si sono imparati a canzone. Al contrario di You Never Give Me Your Money, è una canzone facile da imparare, sono sostanzialmente tre accordi che vanno avanti.
0: Potremmo dire un instant cover in questo caso, quindi.
1: Esatto, un instant cover prima dei social, quindi Paul era molto fiero ovviamente del fatto che una persona molto cool e molto innovativa come Jimmy avesse omaggiato, diciamo, i Beatles e implicitamente, vabbè, il suo lavoro, perché è una canzone scritta da lui, così, stupido.
0: E allora, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band e Jimi Hendrix Experience, quindi è un instant cover del 67, ci stai dicendo? Bene, bene. Ascoltiamola, anche questa dal vivo, quindi, qui a Bollicino.

0: The Bollicine's Lonely Heart Club Band, che vi propone questa, vi ha proposto questa rivisitazione di Jimi Hendrix, e che è, insomma, un po' più rumorosa dell'originale, ma insomma anche questa adattata a chi l'ha suonata, insomma, in questa occasione. Prossima canzone?
1: Ma allora faccio io una proposta, magari non è la migliore del lotto, anzi forse la peggiore, è una canzone di Mary Hopkin.
0: Sempre prevenuto però, eh? Vabbè.
1: Si chiama Goodbye, che chi era Mary Hopkin? Era questa cantante di origini, cioè esordito in un ambito più folk, che in qualche modo poi è stata presa sotto la custodia, diciamo così, da parte di Paul McCartney, perché incideva per la Apple, e che era l'etichetta che avevano fondato appunto i Beatles, e lei fra l'altro venne anche a Sanremo, cantò in coppia con Sergio Endrigo quella canzone Lontano dagli occhi, bellissima, e poi negli anni vabbè ha sposato anche Tony Visconti, che sicuramente qualcuno conosce come produttore, e che poi ha anche cantato nell'album di David Bowie Low, nella canzone Sound and Vision, insomma, quindi è un
2: Bowie.
1: Come, scusa?
0: Bowie.
1: Oh, sì, scusami.
2: No, questo è un inside joke.
1: Però, vabbè, comunque lei, questa Mary Hopkin, quindi c'è questa canzone Goodbye che vi faccio ascoltare, che è una scritta appositamente per lei da Paul McCartney. Credo che Paul non l'abbia mai inciso, sbaglio.
2: No, Paul ha fatto, cioè ha inciso una demo che poi ha dato Mary.
0: Okay. Ah, esiste una versione, una lacca tipo, una roba così, un nastro.
2: Sì, è stata pubblicata anche ufficialmente qualche anno fa nel cofanetto, diciamo, del 50 anni di Abbey Road, tra le bonus track. C'era la demo di Goodbye.
0: Ascoltiamo però la versione di Mary Hopkin e così procede Bollicine di oggi.

0: Molto carina. Molto,
1: ah, ti è piaciuta?
0: Molto bella, sì. Non la, perché non la conoscevo neanche, neanche questa. Okay.
2: E peraltro, non solo la canzone è stata scritta da Paul, ma è stato anche prodotto il disco da Paul McCartney. E credo suoni anche la chitarra acustica.
0: Ah, quindi insomma c'è molto Paul, non soltanto nella scrittura di questa, goodbye.
2: A proposito di cover, così, dato che parliamo di cover di canzoni di Paul McCartney, io ho registrato una cover proprio di Goodbye insieme a una mia vecchia band, cioè che è ancora la mia band, si chiama Mike Pastore and His Dodos. Quindi se trovate in giro un CD di Mike Pastore and His Dodos, sapete che dentro c'è
0: Goodbye,
2: la cover. Okay. Di Goodbye.
0: Ma a proposito di canzoni di valzer, noi volevamo proporre al nostro pubblico di bollicine un altro brano tratto dal tuo disco, Three Fourth, yes. Latest Mixes. Beh. E quindi a questo punto ti chiederei di scegliere tu che canzone vuoi mandare.
2: Ma allora, farei un altro brano estremamente McCartneyano all'interno del lotto delle canzoni del disco, per restare nel tema. Mm-hmm. Questa canzone si intitola Be Flattered. Il titolo è un gioco di parole sul fatto che la canzone sia in si bemolle, quindi in B flat, diciamo, in inglese, ma anche il significato si contento, diciamo, Be Flattered. Sì. Quindi,
0: e quindi Be Flattered, questo è valzer qui a bollicine. Sì.

0: Bollicine Radio Popolare, questo è Walzer che vabbè in voce con noi ma anche in musica con questa Be Flattered, a cui farei subito una domanda relativamente a questa canzone.
1: L'uso del sax.
0: Beh, a parte l'uso del sax. No, io ci sento molto, almeno nell'intro, la citazione di Let Them In, canzone di Paul McCartney, o no?
2: Sì, può essere. Non è voluto, ma
0: questo col pianoforte
2: si può riscontrare
0: comunque, insomma. Poi non so se ci vuoi dare, tra l'altro siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, quindi ti darei intanto la possibilità, se vuoi dire qualcosa di questo disco, appunto, che ancora non è possibile ascoltare se non per questi canali non ufficiali, tipo conoscete Walzer, quindi, però insomma,
2: o ascoltando Bollicine su Radio Popolare.
0: Disco che però hai presentato, non so se esiste un bootleg, in una 12 ore fatta più o meno un anno fa all'Arcibellezza, quindi insomma magari qualcuno l'ha registrato ai tempi, non so.
2: Chi lo sa? Beh, sicuramente molti video esistono. Diciamo nel marzo appunto dell'anno scorso, insieme a Lino Gitto, il produttore del disco, Andrea Pesce e altri due validissimi musicisti, Valerio Mina e Carmine Calì, abbiamo suonato tutto questo disco 3-4, che ancora appunto, come dici tu, non è stato pubblicato, 12 volte di fila, quindi un'esibizione che dura quasi un'ora, quindi ogni ora. E io sono riuscito ad arrivare alla fine ancora con della voce, sono ancora qui oggi a poterne parlare, quindi vuol dire che sì, ragazzi, è possibile cantare per 12 ore filate. E sì, il disco in questo momento, proprio in questi giorni, stiamo completando il mix finale, okay, in attesa di mandarlo al mastering.
0: Sì, si chiama Triforce, quindi... prima l'ho detto sbagliato, il titolo è Triforce. Quindi...
2: Sì, esatto. Sì, è anche qui un banale gioco di parole sul mio nome, sono Walzer, quindi...
0: che entra quarti, certo. E a questo punto ti direi niente, anche di...
2: Quest'autunno sarà fuori.
0: Sarà fuori. E noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con
1: Assolutamente.
0: Noi. Assolutamente. E ti diamo a questo punto la scelta anche sull'ultimo brano con cui chiudere la puntata di Bollicine di oggi, che vi dà appuntamento poi a domenica prossima alle 16:30.
2: No. Stiamo parlando sempre di Polo, ovviamente.
0: Sì, certo. Sì.
2: Allora, chiudiamo con una nota... Attenzione, qua è difficile scegliere. Vabbè, dai, chiudiamo con una nota, diciamo, di continuità. Quindi, si sa, insomma, Paul ha avuto diversi figli, sia da Linda che poi anche una figlia da Heather Mills, la seconda moglie. Tra questi, l'unico, cioè una famosa stilista che si chiama Stella McCartney, una fotografa Mary, eccetera. Solo uno dei suoi figli, tra l'altro l'unico figlio maschio,
0: James,
2: in mezzo a quattro figlie femmine, solo il figlio maschio James ha seguito la carriera musicale del padre.
0: Perfetto, quindi The Cure con James McCartney, questa è Hello Goodbye. Ciao Walzer, grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Popolare Network.
3: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Secondo Zelensky, Putin è pronto a mobilitare altri 300.000 uomini. Il presidente ucraino ha detto che la mobilitazione potrebbe avvenire dopo le elezioni parlamentari russe, che si terranno tra poche settimane. Oggi Zelensky ha anche criticato la richiesta di elezioni, spiegando che a guerra in corso rappresenterebbero un rischio troppo grosso per il paese. La richiesta era arrivata dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso.
4: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro degli interni Piantedosi di non avere rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Il ministro ha parlato di grave violazione della normativa, le attività di soccorso in mare ha detto devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Sea-Watch ha spiegato che giovedì 13 agosto, dopo aver soccorso 6 persone in acque internazionali, ha informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG, è vero, non collaboriamo con i criminali. Il governo può dire lo stesso?
3: Un 14enne palestinese è stato ucciso questo pomeriggio a Nablus in seguito a una ferita d'arma da fuoco durante un raid militare israeliano nel campo profughi di Askar al-Jadid. Nel frattempo l'IDF ha comunicato che un palestinese avrebbe tentato di strappare un'arma a un soldato a un checkpoint a nord di Gerusalemme e quindi l'esercito lo ha colpito e ucciso. E intanto nella striscia di Gaza un bambino di 4 anni è stato ucciso da un raid israeliano nell'attacco contro un magazzino nella città di Al-Zawaida, nella striscia di Gaza centrale. Sono anche rimaste ferite 6 persone.
4: Il capo dell'esercito pakistano Azim Munir sarà domani a Teheran, lo hanno detto le autorità iraniane. Il Pakistan è tra i mediatori che lo scorso giugno portarono alla firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran, saltato poco dopo. La Repubblica Islamica ha minacciato ritorsioni anche militari per le nuove sanzioni economiche promesse in questi giorni da Trump.
3: Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto, lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno 2 volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale.
4: C'è anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, tra gli indagati della nuova inchiesta aperta dalla procura di Ivrea, 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. Strisciuglio, amministratore delegato di RFI fino a marzo 2025, è stato promosso nel luglio scorso al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. Per gli inquirenti, in 3 anni, poco o nulla è cambiato nei protocolli di sicurezza di RFI.
3: Caro Carburanti, anche la segretaria del PD Schlein chiede tasse sugli extra profitti. Le misure tampone non bastano più, ha detto, e ha aggiunto, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E intanto, a un giorno dalla scadenza del taglio delle accise, il gasolio supera i 2,2 euro al litro.
5: Thank you.
3: Le 17.34, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: volume, volume, volume, volume.
1: Ciao ad ascoltatrici e ascoltatori, un saluto da parte di Nicola Vecchia. La sigla di volume non dà il via ad una puntata del programma che è andato in onda per la sua prima stagione dal lunedì al venerdì con la conduzione di Elisa Gracci e di Dario Grande, che stanno per tornare con una nuova stagione, ma in queste domeniche agostane ci prendiamo il tempo per riascoltare alcune delle cose più interessanti che sono andate in onda proprio in quel programma nella sua prima stagione, quindi intervista, mini live, ospiti che ci raccontano la loro musica e le loro storie. Non perdo altro tempo per dare in maniera leggermente autoreferenziale, mi perdonerete, ma insomma credo che valga la pena, per dare spazio a un'intervista che ho realizzato personalmente con Jonas Policewoman, che è una musicista americana che abbiamo già ospitato molte volte, che ritroviamo sempre con grande piacere in questo caso per raccontarci la storia del suo ultimo lavoro, che in realtà è una rilettura completamente ripensata delle canzoni del suo primo disco. Tutto il resto lo sentite in questo speciale con l'intervista a Jonas Policewoman.

0: Bentornata a Jones Police Woman ai microfoni di Radio Popolare. È sempre un piacere parlare con te e farlo nuovamente in occasione di questo disco Real Life Evolution lo è ancora di più, perché ricordo benissimo quando sei venuta a presentare qui in radio il tuo disco d'esordio 20 anni fa. Vorrei però fare un passo indietro a prima di quell'album Real Life. Tu venivi da una formazione classica come musicista, suonavi con altri artisti, con altre band, eri insomma già immersa nella musica. Quando è scattata la scintilla che ti ha fatto dire invece voglio comporre la mia musica, voglio scrivere canzoni e incidere un mio album?
1: I never wanted to be a songwriter or a singer. That was never on my radar, really. I was a violin player. I mean, I started as a dancer when I was young. And I was determined to be a dancer. And then, you know, I was born wrong. So my knees started going wrong. And I had started playing violin in public school. And so I was like, okay, I'm gonna concentrate on violin then. If I can't dance, I'm gonna concentrate on violin. And I love the violin. I love the classical repertoire. And then, you know, I started playing in bands because I.
2: In realtà non ho mai desiderato fare la cantautrice o la cantante. Non era affatto nei miei piani. Ero una violinista. O meglio, da bambina sognavo di fare la ballerina ed ero assolutamente determinata a riuscirci. Ma sono nata con qualche problema fisico e le ginocchia hanno iniziato a cedere. A scuola avevo cominciato a studiare violino. Così mi sono detta che se non potevo ballare mi sarei concentrata su quello. E lo adoravo, amavo il repertorio classico. Poi ho iniziato a suonare in varie band, spaziando in ogni direzione perché ero completamente assorbita dalla musica, punk, rock, new wave, sperimentazione, di tutto. Il mio obiettivo era trovare il modo di integrare il violino in una rock band senza che sembrasse un ripensamento o una linea melodica puramente decorativa adagiata in superficie. Volevo che ne fosse parte integrante. L'ho fatto per un po' di tempo ed è stato bellissimo. Ho partecipato a moltissime sessioni di registrazione, sviluppando un mio suono personale. Poi però ho subito una grave perdita nella mia vita e improvvisamente il violino non mi bastava più. Sentivo il bisogno urgente di esprimermi in un altro modo. Lo strumento più vicino al mio cuore è sempre stata la voce. Così ho cominciato a cantare quasi inavvertitamente. Ero circondata da cantanti straordinari e mi chiedevo cosa potessi mai avere io da offrire in quel campo, ma sapevo che dovevo farlo e basta. Ho preso in mano la chitarra, ho iniziato a suonare le tastiere in modo rudimentale e ho finalmente capito come nascono le canzoni. Il violino non è uno strumento di accompagnamento, di solito non ci suoni accordi. Quando ho iniziato a costruire le mie prime progressioni armoniche ho pensato, ecco come fa la gente a scrivere canzoni. Da quel momento è semplicemente sgorgato tutto.
1: And I thought, like, I, you know, what do I have to offer? Like, but I knew I just had to do it anyway. And then, you know, I picked up the guitar myself and started playing some rudimentary keyboards and just sort of like figured out how to write songs. Like I didn't, you know, because I played the violin, it's not an accompanying instrument. So you don't play chords usually on the violin. So then when I started figuring out how to play chords, I was like, oh, this is how people write songs. And and so just everything started pouring out.
0: Uno degli aspetti che ti ha resa fin da subito un artista molto interessante è la tua scrittura e il tuo modo di usare le parole, che è intimo, originale. Questo rapporto così viscerale con la parola e con la scrittura era qualcosa che coltivavi da tempo o anche in quel caso hai semplicemente iniziato a sperimentare?
1: Yeah, I've always loved

0: poetry, and I've loved writing that is I don't want to say creative writing, but writing that is that expresses itself in a creative way. Like otherwise not normal, like James Joyce or like Rumi or like
1: Ho sempre amato la poesia
0: Virginia
1: e la
0: Woolf,
1: scrittura creativa.
0: where
1: Penso ad
0: words
1: autori
0: next
1: come
0: to
1: James
0: each other
1: Joyce,
0: that,
1: Rumi o Virginia Woolf. Nelle loro
0: not
1: pagine trovi
0: just
1: parole
0: mean
1: accostate in
0: each
1: modi
0: other or
1: inediti, combinazioni
0: combinations
1: che a un primo
0: that
1: sguardo possono
0: don't
1: sembrare prive di un senso logico
0: mutually make
1: immediato.
0: sense,
1: È un processo molto simile alla
0: poetic
1: composizione
0: words or
1: musicale, quando decidi di inserire un
0: feels very
1: accordo che secondo le regole
0: similar
1: classiche non
0: to
1: dovrebbe trovarsi lì,
0: how
1: e
0: you
1: magari
0: make
1: proprio in
0: play
1: quello scarto
0: music,
1: scopri
0: but oh,
1: qualcosa di nuovo.
0: let me
1: Quel
0: put
1: tipo di
0: this
1: scrittura mi ha sempre
0: chord here that
1: affascinata.
0: doesn't
1: Quando ho iniziato a
0: necessarily
1: comporre i miei testi, non avendo mai studiato scrittura né
0: classically or
1: frequentato corsi
0: typically
1: specifici,
0: make
1: mi sentivo
0: sense out of
1: completamente
0: this
1: libera.
0: chord,
1: Potevo
0: but
1: osare,
0: maybe we
1: accostare
0: find
1: immagini
0: something
1: contrastanti e se mi
0: nude
1: sembravano funzionare, tenerle. L'unica regola era non
0: so I guess
1: censurarmi. Di
0: I've always
1: fronte a qualsiasi
0: been
1: cosa emergesse,
0: interested
1: mi
0: in
1: chiedevo
0: that
1: solo se
0: kind of
1: risuonasse come
0: writing,
1: giusta per me, non se fosse formalmente corretta o
0: when I
1: se qualcuno
0: started
1: l'avesse
0: writing
1: già
0: my
1: fatta
0: own
1: prima. Se la senti
0: songs,
1: giusta, la tieni.
0: I never studied writing. I never took writing classes or anything. So I feel like it was sort of boundless. Like I could just do anything, I'll put these images together, and if it feels right, I'll keep it. So, it was just sort of like I tried not to edit myself. Whatever came out, it was like, okay, like, does that feel right? Rather than does it look right, or is it something that had happened before? No, does it feel right? If it feels right, keep it.
1: Facendo un salto in avanti di circa 20 anni, arriviamo alla decisione di riprendere in mano quelle canzoni, l'intero album Real Life, per reinciderle, affrontando di nuovo questo processo e arrivare a Real Life Evolution. Qual è stata l'intenzione profonda dietro questa nuova registrazione? Deve trattarsi di un'esperienza diversa rispetto al semplice suonare quelle canzoni sera dopo sera nei tour che hai fatto in questi anni.
0: Yeah, well, so I knew I was going to be doing this tour around the 20th anniversary of this album. And, I didn't want to, I wanted to present another, recording. And, I realized that so many of these songs have changed significantly over the years. And then also it was an opportunity for me to tackle the ones that I noticed I didn't always want to play because they felt
1: Sapevo che avrei intrapreso questo
0: so
1: tour per il 20° anniversario
0: heavy
1: dell'album
0: or
1: e desideravo presentarne una veste
0: somber
1: inedita. Mi sono
0: like
1: resa conto che nel corso
0: the
1: degli anni molte
0: arrangements
1: di
0: were
1: queste canzoni
0: very
1: erano mutate
0: sad some way
1: profondamente.
0: or
1: Inoltre, l'anniversario rappresentava l'occasione
0: I just
1: perfetta per
0: noticed that
1: affrontare quei
0: I want to
1: brani
0: play
1: che
0: them
1: non sempre
0: less.
1: avevo voglia di
0: Point
1: proporre dal
0: why
1: vivo
0: am I
1: perché li
0: playing
1: avvertivo
0: them
1: come troppo
0: less?
1: cupi,
0: Let me
1: pesanti,
0: figure out a
1: segnati da
0: way
1: arrangiamenti tristi.
0: in
1: Notavo che li
0: where
1: suonavo sempre
0: I
1: più
0: want
1: raramente e mi sono chiesta il
0: to play
1: perché.
0: them because
1: Le canzoni in sé
0: I
1: mi
0: like the
1: piacevano, ma
0: songs,
1: spesso
0: but
1: era
0: sometimes you
1: proprio
0: feel like you
1: l'arrangiamento a
0: can't.
1: necessitare di una revisione radicale.
0: Needed
1: È stato un modo per riconnettermi a
0: overall.
1: quella musica in maniera
0: So,
1: estremamente
0: it was
1: consapevole.
0: like, okay,
1: Suonandoli
0: to
1: nel tempo, i
0: reconnect
1: pezzi assumono forme nuove.
0: with
1: A
0: that
1: seconda dei musicisti che
0: music
1: mi
0: in a
1: accompagnano o se mi
0: very
1: esibisco da sola, scrivo
0: intentional
1: costantemente arrangiamenti
0: way.
1: diversi. È stato un esercizio creativo
0: Because
1: bellissimo.
0: I have
1: Oltretutto, il
0: been
1: pubblico mi chiede di
0: playing the
1: continuo
0: songs and
1: dove
0: over
1: poter trovare la
0: again.
1: versione
0: Here
1: specifica di un brano ascoltato a un
0: they
1: concerto.
0: take
1: Così ho
0: on
1: pensato che la cosa
0: form
1: migliore
0: and
1: fosse
0: depending
1: registrarle per
0: on who I'm
1: loro.
0: playing with, or if I'm doing them solo, I write new arrangements for them. So it was just it was an it was a really nice exercise for me to do. But then it's also like, well, people are always sort of asking me, oh, how can I get that version of the song? So I figured, well, I could just record it for you.

0: Jonas Police Woman, ai microfoni di Radio Popolare, continuiamo a parlare di Real Life Evolution e volevo chiederti com'è stato il processo di registrazione di queste canzoni. È andato tutto liscio, in modo fluido? Cosa puoi raccontarci di questa esperienza in studio?
1: Yeah, so I've been touring for the last couple of years with a really amazing trio, a guitar player named Will Grafe, who also sings, and a drummer named Jeremy Gustin, who also sings. And we have played some of the songs. And so.
2: Negli ultimi due anni sono stata in tour accompagnata da un trio davvero formidabile. Will Grafe alla chitarra e ai cori, Jeremy Gustin alla batteria e ai cori. Molte di queste canzoni le avevamo già rodate assieme sul palco. Al termine dell'ultimo tour, che si è concluso a Istanbul alla fine di novembre 2025, ho prenotato uno studio lì in città per i primi di dicembre e abbiamo registrato 6 brani, catturando le versioni esatte che portavamo dal vivo. È stato un vero piacere perché ci ha permesso di scendere nel dettaglio e rifinire le dinamiche che avevamo sviluppato sul palco. Successivamente sono tornata negli Stati Uniti con quelle tracce e sono andata a nord dello stato di New York per lavorare con Parker Kindred, un batterista con cui condivido il palco da oltre 10 anni. Lì abbiamo preso 3 canzoni e le abbiamo smontate completamente, ripartendo da zero con nuove parti di batteria e ricostruendo tutto dalle fondamenta. Ho persino stravolto radicalmente gli accordi. La title track, Real Life, l'ho invece incisa con il mio amico Thomas Bartlett, un pianista dotato di una sensibilità fuori dal comune. Tutto il resto, le sovraincisioni, le linee vocali, gli arrangiamenti d'archi e le tastiere, l'ho curato una volta tornata a New York. Avevo tempi strettissimi, così mi sono chiusa in studio e non ho fatto altro che lavorare fino a quando non ho terminato tutto.
1: Went in and didn't do anything else until I was done.
0: Parliamo della collaborazione con Iggy Pop. So che suonavi già nella sua band, ma l'idea di fargli cantare proprio quella canzone, Save Me, è stata tua?
1: Well, so when I joined the band, which was maybe 2023, his sound engineer, his front of house sound engineer, who does the sound for all the shows, and he's worked with him for 35 years or something.
2: Sì, faccio parte della sua band dal 2023. Quando sono entrata ho scoperto un aneddoto incredibile dal suo fonico di sala, Max Bisgrove, che lavora con lui da ben 35 anni. Devi sapere che i fonici usano sempre una rosa fissa di brani per tarare l'acustica dei palazzetti prima degli show, tracce che coprono una gamma molto specifica di frequenze e dinamiche. Ebbene, ho scoperto che Max da anni utilizzava proprio la mia Save Me per calibrare i suoni della sala. Quando me l'ha raccontato dicendomi «Ma sei tu che hai scritto questo pezzo?», mi sono sentita profondamente onorata. È stato un momento bellissimo. Così ho iniziato a chiedermi come sarebbe suonata cantata da Iggy. Lo scorso gennaio eravamo in tour in Nuova Zelanda. Io porto sempre con me un piccolo setup di registrazione e la traccia base della canzone, con le mie voci già incise, era finita. Ho preso coraggio, gliel'ho chiesto e lui ha accettato. Abbiamo registrato la sua parte lì in una stanza d'albergo neozelandese. Ha un baritono splendido, carico di una risonanza unica.
1: Iggy and I in the band were on tour, and I always tour with a recording, with a small recording rig, and you know, the song was done already, so like with my vocals, it already finished it, and you know, I asked him and he said yes, so I recorded them there in a hotel room in New Zealand. Yeah, I mean, he has such a gorgeous, resonant baritone.
0: L'ultima cosa che vorrei affrontare con te è apparentemente slegata dal disco, ma ci è capitato di parlare di questi argomenti nelle nostre interviste precedenti. Diciamo che possiamo parlare della direzione in cui sta andando il mondo, in cui sta andando il tuo paese, ma anche il mio. Credo che tutti noi in questo momento ci portiamo addosso una specie di oscurità, di pesantezza. Stai scrivendo anche di questo? A volte questa pesantezza è talmente opprimente da inibire la creatività, lasciandoci solo lo spazio per lamentarci o deprimerci. Come stai vivendo questo momento? Qual è la tua reazione come artista?
1: Yeah, it's a very pertinent, important question, and it is it's always at the very front of my mind. And, you know, I definitely have written songs about the current state of affairs on my albums.
2: È una domanda cruciale e quanto mai tempestiva. Una realtà con cui faccio i conti ogni giorno. Ho sempre affrontato lo stato delle cose nei miei lavori precedenti, ma ora siamo arrivati a un punto critico in cui non riesco letteralmente a concentrarmi su nient'altro. Sto lavorando a un nuovo album e tutto il materiale che ho prodotto finora ruota attorno alla situazione odierna. Per me come artista, riflettere l'epoca in cui vivo è una necessità assoluta. Ci sarà sempre spazio per le canzoni d'amore, perché l'amore resta la forza motrice più importante. Eppure in questo momento storico non riesco a scriverne. Per me è un'anomalia dolorosa. Amo visceralmente l'amore e adoro cantarlo, ma oggi mi è impossibile. Ho pronte forse 7 canzoni e affrontano tutto il panorama attuale. Credo sia un sentimento condiviso da molti, avvertiamo un senso di totale sopraffazione. Ma è proprio questa l'urgenza che ti impone di parlarne. A volte tentenno, mi chiedo se io sia abbastanza informata o mi blocco nel tentativo di trovare la formulazione perfetta. Ma ho chiuso con queste paure. Non c'è più il lusso del tempo per cercare le parole esatte. Devo solo dirlo e devo farlo adesso. Per questo sto lavorando in modo quasi febbrile a questo nuovo album. Non so ancora quando vedrà la luce, ma uscirà nel momento esatto in cui sarà pronto.
1: Because there's no time. There's no time for like getting it exactly right. Like I have to, you know, I just have to do it right now. So yeah, I'm furiously working. I'm working on a new album, which I have no idea will be released. But you know, as soon as I'm done.

0: Era Jonas Policewoman in questo best of di volume d'agosto. Vi faccio ascoltare ancora un altro pezzetto dell'archivio di volume. In questo caso intervista mini live che Dario Grande ha realizzato con una cantautrice italiana che si chiama Miglio. Ecco quello che è successo dal loro incontro. Grazie per l'ascolto. Best of volume torna domenica prossima.
1: Quindi con grande piacere che do il benvenuto ai nostri ospiti. Miglio, ciao e benvenuta a Radio Popolare.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, allora ciao a te Alessia e ciao anche a Gianluca che ti accompagna ai sintetizzatori. Esatto. Poi in realtà anche tu vedo che hai i sintetizzatori, quindi
2: ci accompagniamo tutti ai sintetizzatori.
1: Vi accompagnate sintetizzandovi a vicenda.
2: Esatto.
1: Sono molto curioso perché ho insomma dato una sbirciata poco fa un po' al vostro setup. Tra poco vi chiederò anche di raccontarci qualcosa senza entrare troppo in tecnicismi, ma insomma per anche così far capire a chi è in ascolto che cosa sta succedendo qua nello studio, nel basement di Radio Popolare oggi. E allora tu hai da poco pubblicato un nuovo disco che si intitola, correggimi se sbaglio la pronuncia, Traumfabrikgen.
2: Perfetto, okay. L'hai detto meglio di me.
1: Wow, grazie per questo complimento, sicuramente falso.
2: No, non è vero, perché ma... con l'inglese...
1: Allora vabbè, raccontaci un po' di te. So che arrivi da Bologna, però no, mi dicevi fuori onda che non sei nemmeno proprio bolognese. Raccontaci un po' il tuo percorso musicale, cosa ti ha portato a questo disco e qui a Radio Popolare oggi.
2: Sì, io sono originaria di Brescia e
1: sì,
2: poi mi sono trasferita a Bologna un po' di anni fa. Ci vivo ormai da 7 anni stabilmente, ma 10 di fatto perché andavo e venivo. E nulla, faccio musica da tanto tempo, mm-hmm. Suono da sempre, da partire dai baretti, tabaccherie, sì, e quant'altro. Poi ho pubblicato le mie prime cose e oggi sono Traumfabrikgen, è il secondo disco e siamo qui,
1: esatto,
2: per parlarne un po'.
1: E siamo qui per parlarne un po'. Allora, è uscito in autunno più o meno, però adesso appunto pochi giorni fa è uscito in realtà un nuovo brano, perché anche all'interno del disco insomma ci sono dei remix. Ora ci racconti un po' tutto, però come sta andando insomma da quando è uscito ad oggi, questo primo periodo che insomma è anche quello in cui l'hai iniziato a portare in giro dal vivo?
2: Ma guarda, io sono contenta che sia uscito perché è un processo di 2 anni di lavoro, quindi dovevano uscire queste canzoni, sono contenta. E le abbiamo suonate, voglio continuare a suonarle perché poi la dimensione live è quella più importante, quindi direi fino ad ora buono, dobbiamo andare avanti a portarle un po' in giro, ecco.
1: Benissimo. E il titolo? Appunto, Traumfabrikgen, da dove arriva?
2: Traumfabrik era praticamente questo spazio occupato a Bologna alla fine degli anni 70-80, si chiamava proprio Traumfabrik, era una casa occupata in via Clavatura a Bologna, proprio centrissimo dietro a Piazza Maggiore, ed era praticamente una casa occupata da artisti intellettuali di tutti i generi. Mi arriva questa Traumfabrik ancora 10 anni fa, quando inizio a bazzicare a Bologna, la sento nominare per storie, perché leggo degli intellettuali che ne parlano. E mi ritorna 2 anni fa, quando stavo ultimando il disco, vado a vedere questo documentario dei Guts Nevada, che è stato un gruppo, sì, cult di Bologna, New Wave, e loro erano, diciamo, ospiti costanti di questa Traumfabrik, e io dovevo dare un titolo a questo disco e ho pensato che fosse perfetto, perché comunque era uno spazio che parlava di rinnovo di linguaggio, di scrittura, libertà creativa, e sento che queste canzoni, questo lavoro, diciamo, hanno questa attitudine, quindi mi sembrava buono. Poi io ci ho aggiunto Again, perché non è un omaggio, io ci tengo Again a dire, è un riferimento culturale, poi io ci ho messo del mio, chiaramente.
1: Ok, a questo bel posto. Allora, direi che siamo pronti per ascoltarvi con un primo brano, appunto tratto da questo disco, che come si intitola questo pezzo?
2: Si chiama L'amore ci farà pezzi e la facciamo nella versione Fit Max Collini, senza avere Max Collini qui.
1: Esatto, che è una versione appunto Fit,
2: sì,
1: Max,
2: esatto,
1: Collini, uscita da poco.
2: Esatto.
1: Vi ascoltiamo allora, L'amore ci farà a pezzi, Miglio live a volume.

la luce fredda di chi non ha più niente da dire.

0: Miglio dal vivo a volume con L'amore ci farà a pezzi, tratta dal disco Traumfabrik Again, o meglio è la traccia che apre il disco, ma poi è riuscita recentemente in una versione appunto remixata con Max Collini. Quindi Miglio, raccontami un po', insomma, la storia di questo brano e cosa ha portato a questa bella collaborazione con Max Collini degli Offlaga Disco Pax.
1: Allora, questo è un brano molto la prima traccia del disco, è anche tra i primi pezzi che ho scritto, è un brano molto personale,
0: sì,
1: che racconta di, diciamo, storia privata mia. E poi ho iniziato, appunto, ho aperto queste date a Max, ma ancora prima di aprire i concerti di Max volevo collaborare con lui all'interno del disco.
0: Okay.
1: Quindi gliel'ho chiesto poco prima di una prima apertura che poi abbiamo fatto all'Alcatraz a ottobre. Lui era presissimo perché stava portando in giro il tour.
0: Ci ricordiamo, era passato a raccontarcelo.
1: Esatto. E quindi si era scusato tantissimo di non essere, cioè lui mi aveva detto sì, però poi non siamo riusciti a trovarci per farlo. E quindi era rimasta questa promessa di fare comunque qualcosa. Quando, diciamo, era quasi alla fine, a dicembre, ci siamo visti a mangiare una pizza con altri amici e lì l'ho braccato di nuovo, gli ho detto hai voglia? Cioè io lo faccio, ho pensato, perché poi facendo tre aperture facevo sempre il set mio e facevo spesso, cioè il primo pezzo era sempre questo.
0: Okay.
1: E io sentivo che, facendolo proprio anche in apertura loro, sentivo che questo pezzo poteva avere proprio lo spazio della voce di Max, cioè sentivo tantissimo questa cosa. E quindi gliel'ho detto quella sera, gli ho detto hai voglia di scrivere qualsiasi cosa tu voglia su questo brano e lo facciamo riuscire? Mi ha detto di sì, e tra gennaio e febbraio ha scritto la sua strofa, me l'ha mandata una sera alle 11 di sera. Per me era perfetto, cioè,
0: totale.
1: Ci siamo detti due cose in una telefonata di mezz'ora dove abbiamo parlato di tutt'altro. Poi negli ultimi 10 minuti mi ha chiesto di cosa parla il pezzo, ti faccio una domanda che tanto so che non mi risponderai.
0: Okay.
1: Io gli ho detto due cose e poi gli ho detto vai.
0: Via libera.
1: E per me è forte quello
0: ed
1: che lui ha fatto.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro un piacere vedervi su questi sintetizzatori con quei tasti, con quelle manopoline che chissà che cosa faranno magicamente, ma sembravate estremamente divertiti, giusto per raccontare un po' la scena a chi è in ascolto. New Wave, cantautorato, anche suoni insomma molto, molto club. Oggi è venerdì, siamo ancora più propensi a queste sonorità. Direi siamo pronti per un altro brano. Come si intitola?
1: Fedeli alla linea.
0: Wow, Fedeli alla linea, Miglio Live a volume.

0: Fedeli alla linea Miglio dal vivo a volume, nostra ospite di oggi con appunto Fedeli alla linea, un altro brano tratto da Traumfabrik Again, il nuovo disco di Miglio che stai portando in giro da un po'. Scendiamo un po' così nel territorio del tuo songwriting, raccontaci un po' come funziona, come scrivono, come escono questi pezzi.
1: È di domanda difficilissima, potremmo stare qua 5 ore. È un processo, diciamo, non breve, però comunque in generale scrivo spesso, anche quando sono a spasso, in giro, e ho questa esigenza di scrivere spesso testi, quindi comunque parte tutto molto sempre dalle parole, però non solo, poi quando sono da sola, perché è un processo molto solitario inizialmente, mi metto davanti ai suoni, sintetizzatori, computer e scrivo. E magari parte da un suono, da un beat di una drum machine o di una batteria, e poi inizio a costruire, scrivo e poi nasce il brano. Però comunque è un processo che richiede del tempo.
0: Certo, e spesso, insomma, ogni volta immagino sia anche diverso per un brano o per l'altro. E c'è, diciamo, un immaginario anche molto forte, anche molto legato a, insomma, una dimensione magari provinciale. C'è qualche fonte di ispirazione alla base di tutto questo in particolare?
1: Ma sicuramente la mia vita, perché io arrivo da Brescia, che e anche Bologna comunque sono, secondo me, accomunate dal fatto che sì, sono delle città, Bologna comunque non è grandissima, Brescia nemmeno, sono città, però comunque sono molto provincia, secondo il mio punto di vista, e anche Brescia, da cui arrivo, c'è molto questa, cioè comunque entrambe sono pianura padana, da partire da un estremo dall'altro, quindi vuoi non vuoi c'è si risente di questo, e poi sicuramente anche di autori che ho letto, che arrivano sempre da lì, quindi,
0: per esempio?
1: Beh, Pier Vittorio Tondelli è uno dei miei scrittori preferiti,
0: certo.
1: Emilia Profonda, e sono immaginari a cui io sono ritornata perché li sento vicini ai miei, di fatto.
0: Certo, a livello magari anche di cinema, qualche ispirazione, o musicale, qualche altra ispirazione di quel genere?
1: Beh, musicale sicuramente... tanta new wave, Joy Division si sente,
0: sì.
1: Che ci sono stati sicuramente.
0: Qualcosa di nuovo invece?
1: Di nuovo, vabbè, ho ascoltato per l'ultimo disco, anche se nuovo è un parolone, cioè, perché Alva Noto ho ascoltato per l'ultimo disco, nuovo. Poi di nuovissimo ho ascoltato tante cose, ho ascoltato anche tante cose molto sconosciute, devo dire, perché mi piace andare alla ricerca di cose che non sono ancora inflazionate, o comunque che... cose non contaminate, mi piace molto ascoltare davvero la realtà del... non che quello che poi è, diciamo, noto,
0: certo,
1: sia contaminato,
0: certo.
1: Però vado proprio alla ricerca della musica a prescindere, e mi piace che sia magari anche super di nicchia.
0: Certo, lavoro di scavo e di approfondimento.
1: Sì.
0: Ascolta, in questo disco ci sono altri remix, oltre a quello di Max Collini, anche per esempio White Mary, un contributo anche di Rodrigo D'Erasmo degli After Hours. Come sono nate velocissimamente queste collaborazioni?
1: Siamo arrivati a contatto appunto tramite, diciamo, rapporti vari, e mi piaceva molto l'idea di avere un contributo di ricostruzione dei brani dal punto di vista proprio anche di remix. E sound proprio anche da club, quindi abbiamo pensato a due donne, e ho pensato appunto a Plastica e White Mary, anche grazie al consiglio di persone vicine che le conoscevano, siamo venuti a contatto e loro hanno riportato uno dei brani, che è musica elettronica, nella loro dimensione, e Rodrigo, vabbè, sì, ci abbiamo provato, gli è piaciuto Love My Love, che è un pezzo del disco, e ci ha messo questi archi bellissimi.
0: Bellissimo. Allora, direi che siamo arrivati all'ultimo pezzo. Miglio, grazie ancora per esserci passata a trovare, grazie anche a Gianluca che ti accompagna,
1: certo,
0: appunto al sintetizzatore, e ci ascoltiamo un ultimo brano che si intitola
1: Freak.
0: Freak, Miglio dal vivo a volume. Grazie.
1: Grazie a voi.

Per una nuova puntata di Mashup Summer Edition, che dura 2 ore e che è divisa in 4 parti. Bella bro, bella fra, per nuovi gruppi, nuove uscite, nuove artiste, nuovi artisti, insomma per le novità che guardano avanti, e invece bella zio per guardare indietro sull'onda della nostalgia, e bella cazzata con le canzoni che possono farci ridere o sorridere o pensare, e spesso le cose vanno insieme, e bella lì per chiudere ballando. Bene, per la prima parte, bella bro, bella fra che vogliate, ho scelto questa novità. E beh, ormai è una delle regine dell'estate. L'album uscito il 31 luglio è effettivamente un prodotto pop fatto davvero bene, è Ariana Grande

Il brano che arriva adesso invece è uscito nella tarda primavera, è un prodotto più di nicchia, sono due sorelle, le eBay, Lisa e Naomi. Sono figlie d'arte di Michelanga Diaz, che qualcuno ricorderà con il gruppo cubano degli Irachere, e loro sono effettivamente franco-cubane perché sono nate a Parigi, classe 94, però hanno una forte componente cubana nella loro formazione e anche nel loro modo di intendere la musica. Questo però è un dolcissimo brano in francese, La tendresse d'un.

0: Quanta dolcezza, quanta magia e che meraviglia emotiva anche che c'è all'interno di questo disco e di questo pezzo, in particolare delle eBay, che non c'entra niente con il celebre sito di e-commerce, perché la ragione sociale del duo di sorelle è eBay Y. Quindi è così che casomai, se dovesse venirvi voglia, potrete cercarle. Adesso c'è un altro disco che voglio farvi sentire, bellissimo. Lui si chiama Carbo, scritto Carbeau, ed è un produttore italo-francese, ma che ha vissuto a Rio de Janeiro e dunque si porta dentro tutte e tre le anime. Vive a Parigi, fa delle tournée per cui non so, il 10 agosto è a Molfetta e il 14 a Boston. Non ha una vera e propria promozione qui in Italia e quindi è stato difficile anche proprio per noi della redazione di musicale di Radio Popolare incrociarlo, ma questo disco è una meraviglia e ve ne faccio sentire un assaggio che si chiama Quella stanza di Paris. L'album è Odore dell'asfalto. Ed è il suo secondo, il primo si chiamava Madrugada. V'ho detto tutto.
1: A volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

ricordi in quella stanza di Parigi. E se solo non mi fossi innamorato dell'immagine di te, ti nascondi così bene. Io sono rimasto solo in quella. E se solo non mi fossi innamorato dell'immagine di te,

soul singer proveniente dal Maryland, però adesso vive in Inghilterra, e sicuramente il suo è un suono derivativo dalla musica soul degli anni 60 e 70, è uno che ha ingurgitato quantità industriali di Marvin Gaye, gli arrangiamenti delle Supreme di James Brown, Stevie Wonder stesso, Al Green, che forse è l'influenza più pronunciata, Doctrine of Love è il suo secondo, e pur facendo sostanzialmente una musica che sa quasi di cover band, è fatta con molto gusto e molta convinzione, e alla fine la qualità si sente. Una qualità ingannevole è invece quella che ci accingiamo ad ascoltare adesso.

Parlavo di qualità ingannevole, effettivamente è spaventoso pensarlo, ma questo brano è creato con l'intelligenza artificiale. Ha un nome neanche troppo originale nella sua logica combinatoria, Benny Rivers, e il brano si chiama Where the Heart Lives. Non ci sono persone vere che suonano, non c'è una persona vera che canta. Si arriva poi a cogliere il segno della macchina dietro queste intenzioni. Si arriva a cogliere, per esempio, la grana, un po' d'autotune che ha sempre l'intelligenza artificiale, anche quando sembra perfettamente simile all'umano. E poi si colgono dei moduli espressivi ricorrenti, per cui alla lunga il brano diventa privo di interesse. Però noi siamo abituati spesso a distrarci mentre ascoltiamo la musica e a considerarla un rumore d'accompagnamento, e per quel ruolo una musica come questa è perfetta. Se però cerchiamo l'emozione, quella viene dall'errore. Dall'errore commesso o dall'errore evitato, dall'errore possibile, è quello. La macchina di per sé non è antropologicamente addestrabile a commetterlo o ad averne paura, nel senso che la macchina non vive, dunque non può sapere di vivere, dunque non può avere paura di morire, e questo la rende incapace di creare arte vera. Per cui, se non utilizziamo la musica come rumore, per quanto questo signore robotico sia bravo, non potrà ingannarci sino in fondo, perché la fragilità di cui è fatto l'atto creativo qui non esiste. Replica solo la paura di sbagliare o di morire o di essere troppo, di essere troppo poco, di essere inadeguati, di essere nel posto sbagliato, che centinaia di milioni di persone hanno provato nel tempo. E dunque anche il miagolio di un gatto è più espressivo di questa roba, e la nostra fragilità, come spesso accade, ci salva.

Nei fraseggi finali, poi, il giochettino dell'intelligenza artificiale era ancora più evidente anche nel modo in cui si ferma il forchettone dei fiati. Comunque, torniamo a respirare Vita Vera. E questo qui è uno dei dischi più divertenti dell'ultimo periodo. È un disco fatto da un musicista balcanico, Lovski, e il suo disco si chiama Discoteca Jugoslavia. Riprende i ritmi funky e una certa psichedelia degli anni 70 della ex Jugoslavia e fa un'operazione nostalgia divertentissima. Slide guitar psichedelica. Un po' Texas Summer, un po' vedremo Giamaica.

Ed eccoci alla seconda rubrica della Mashup Summer Edition, quella che è dedicata allo spazio nostalgia e che abbiamo intitolato Bella Zio. E siccome settimana scorsa l'abbiamo tutta quanta dedicata a dei live, è capitato così, perché venivamo dall'estate di Bruno Martino e poi abbiamo infilato questa cosa dei live e ci avete scritto che avete gradito tantissimo, io volevo quel live, io volevo quell'altro, insomma vediamo di un po' di accontentarvi tutti e un po' anche di proporvi delle cose sfiziose, quindi ricordi dal passato vivi e dal vivo.

Made in Japan dei Deep Purple è sicuramente uno dei live più importanti della storia del rock. E ora facciamo un passo indietro e ci trasferiamo all'Olimpia di Parigi, con cui Arita il 7 maggio del 68 celebrava l'apice della sua carriera. What you want?

Cambiamo teatro e decennio, siamo alla Royal Albert Hall. La chitarra che sentite è quella di Robert Smith, ma la voce è quella di Susie. Miracolo che succedeva nel doppio live Nocturne, Spellbound.

0: Per la cronaca, Umberto Tozzi è stato il primo italiano a suonare alla Royal Albert Hall e quella volta aveva anche una signora formazione al seguito. Adesso gli sentiremo un po' presentare i musicisti e sentirete. C'è un Marco Masini giovanissimo nel ruolo di tastierista pianista e poi c'è Joe Vescovi dei The Trip, quindi dalla gloriosa stagione del prog italiano.
1: Gianfranco Segato alla chitarra solista. Il leggendario Joe Vescovi.

Insomma, a Tozzi può piacere di più o di meno, possono piacere tutti i suoi pezzi o alcuni, ma certamente occupa un ruolo ragguardevole nella scrittura pop del nostro patrimonio della canzone d'autore. E poi questo è un live fatto con tutti i numeri giusti, compresi quelli del pubblico pagante, che non era gonfiato e non era così scontato averne uno lì a Londra all'epoca. Però era anche il periodo del successo internazionale di Gloria, quindi si spiegano molte cose.

Abbiamo scelto Via del Campo perché in questo straordinario live che vedeva la collaborazione di De André con la PFM, dicevo, è uno dei pezzi in cui la effettiva collaborazione fra il genio di De André e la capacità di arrangiamento e orchestrazione della PFM sortiscono un effetto particolarmente equilibrato, almeno al nostro orecchio. È una questione di alchimia, infatti Alchemy si chiama il live da cui è tratto questo prossimo pezzo.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Popolare Network.
2: Dopo il Papa, anche il cardinale Zuppi parla di migrazioni. Stiamo assistendo a una stupida e volgare polarizzazione. Intanto il governo italiano si prepara una stretta su ONG e dublinanti. Multata la nave Sea-Watch 5, mentre nel Mediterraneo si continua a morire. Votare a guerra in corso distruggerebbe il nostro paese. Zelensky ha respinto la richiesta di elezioni fatta dal suo ex ministro della difesa. Domani si riuniranno i volenterosi. Il presidente ucraino chiederà agli europei sistemi di difesa in tempi stretti. Medio Oriente, la Siria auspica la ripresa del negoziato con Israele. Questa settimana gli israeliani hanno bombardato più volte il territorio siriano, anche per lanciare un messaggio alla vicina Turchia. È l'ennesima linea di frattura in una regione in continua trasformazione. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi superano l'ennesimo record. Oggi in autostrada i prezzi toccano i 2,2 euro al litro. In Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti. Le 19:31 minuti, buonasera dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Mentre ancora risuonavano le parole di Papa Leone XIV a Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione, dove ha ricordato che prima dei confini ci sono le persone, oggi anche il cardinale Zuppi si è espresso sul tema della migrazione. Stiamo assistendo, ha detto, a una stupida e volgare polarizzazione, ma la strada da intraprendere è quella dell'accoglienza. Il cardinale ha pronunciato queste frasi davanti a mezzo esecutivo Meloni. Il governo che ascoltava è lo stesso che si prepara a un incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, dove sembra che Roma insisterà per far considerare le persone soccorse da navi tedesche come di propria competenza, a compensazione dei dublinanti rimpatriati in Italia. Ed è anche lo stesso governo ad aver stabilito 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro dell'interno italiano di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Sea-Watch ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, perché non collaboriamo con i criminali. Nel frattempo sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. A bordo c'erano 14 persone. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
3: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo, voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
2: Il corpo di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso il 4 agosto, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio di un'auto a Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, dove il giovane lavorava come bracciante. Il cadavere era in uno stato di decomposizione avanzato e la procura indaga per omicidio. Per confermare le cause del decesso si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia. Spostiamoci sulla guerra tra Ucraina e Russia. Oggi Zelensky ha risposto in maniera chiara alle richieste interne di elezioni, richieste che in questi giorni sono arrivate in maniera molto esplicita dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso. Elezioni a guerra in corso, ha detto il presidente ucraino, sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del nostro paese. Zelensky ha anche ribadito la necessità di nuovi sistemi di difesa per proteggersi dai missili lanciati da Mosca. A Piero Meda, che lavora a Kiev per la ONG WeWorld, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione elezioni e quanta fiducia rimanga negli alleati occidentali che dovrebbero fornire le armi per i sistemi di difesa.
1: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
2: Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e domani in Ucraina sarà anche la festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 1991 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto. Lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno due volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
4: La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai due paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana a 70 km dal confine turco è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Sharaa, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane, e tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria, quindi verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che ha fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria, sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
2: Grazie ad Emanuele Valenti. Il governo della Repubblica Democratica del Congo e i ribelli dell'M23 hanno raggiunto un accordo su una roadmap che possa portare a un negoziato di pace. L'annuncio è arrivato dopo diversi giorni di trattative in Svizzera con la mediazione anche degli Stati Uniti. L'M23 è supportato dal Ruanda, controlla alcune zone nell'est del paese. Negli anni scorsi sono stati dichiarati più volte dei cessate il fuoco, ma poi la guerra è sempre ripresa e vale la pena ricordarlo, la zona orientale della Repubblica Democratica del Congo è una regione molto ricca di risorse naturali. Caro carburanti, scade domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08 euro al litro. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili, mentre si stima che con i prezzi attuali il diesel potrebbe avvicinarsi ai 2,30 euro al litro. In Europa si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere un attento europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei

0: Ivrea a 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. Strisciuglio, amministratore delegato di RFI fino a marzo 2025, è stato promosso nel luglio scorso al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. Per gli inquirenti, in 3 anni poco o nulla è cambiato nei protocolli di sicurezza di RFI. Il fascicolo ipotizza che né Strisciuglio né gli altri 11 funzionari e dirigenti indagati abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorarli. Data center cresce la domanda di energia. Secondo la società Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato i 95 gigawatt. Nel 2021 le richieste di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Sull'impatto e l'effettivo consumo di questi centri sentiamo Marco Schiaffino.
1: Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto però di concentrare i consumi in un solo luogo può essere notevole per 2 motivi. Il primo è quello relativo proprio al consumo energetico, ma più che altro alla sostenibilità a livello di infrastrutture energetiche. Significa mettere sotto stress quelli che sono i collegamenti che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
0: A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione di Amatrice e dei paesi circostanti procede a rilento. E non solo, in Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Ne abbiamo parlato con Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
2: Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire no, non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelle che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi 2 anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
0: Le 19:46, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Una buona serata da Emanuele Valenti e Valeria Schroeter.
3: Popolare Network.

0: radiofestival.it.
1: Ciao, stai ascoltando Radio Popolare. Questa è una parte di Mashup Bella Zio che stiamo dedicando a dei live veramente importanti. E questo This is not a rebel song, this is Sunday Bloody Sunday, dove sono due da live Under a Blood Red Sky.

E torniamo in Italia. Lui praticamente ha dichiarato il sold out di tutti i suoi concerti romani, ma all'inizio del Vasco Dimensione Stadio, in questo live qui, fronte del palco.

Altro live importantissimo che ha riaccreditato i Genesis come formazione alfiera del rock progressivo inglese anche dopo l'abbandono di Peter Gabriel e la rivelazione delle doti canore di Phil Collins. Il live si chiama Seconds Out e il pezzo è I Know What I Like.

E chissà quanti altri live ci sarebbero ancora da ascoltare, sicuramente del rock, del pop, di tutte le nazioni, prima o poi ci torneremo, ma intanto adesso incombe la prossima rubrica, che è quella di Bella Cazzata, cioè le canzoni intelligenti che sembrano dementi, e per non dare troppo stacco, questa canzone qui la sentiamo nella sua versione live. Contenti? E se no lo dico al diavolo, eh?

0: Ed ecco la risposta del diavolo. Sembra gradire. Sacundi, sacunda. Visto che funziona, è un diavolo buono, uno con il senso dell'umorismo.
1: What you

Vi ho fatto sentire anche la versione in tedesco con un ritornello che non riuscirei a pronunciare nemmeno dopo alcuni mesi di training. Per la cronaca vorrei dire che il gruppo è prodotto da Klaus Voormann, che è un membro della Plastic Ono Band, la band di Yoko Ono, ma anche musicista di John Lennon, che la loro carriera si è sostanzialmente esaurita dopo questo exploit, ma esiste anche, oltre all'album che ritengo imperdibile, una versione spagnola del pezzo che si chiama Dada Ya No Nos Queremos Ha Ha Ha. E ora passiamo a un altro gruppo tedesco, precisamente i Faust, quindi grandi alfieri del krautrock, che si divertono a prendere per il culo gli Skinhead, e diamogli torto.

Allora, col diavolo ci abbiamo parlato, con gli skinhead, che sarebbero la stessa cosa, ci abbiamo parlato, i Faust li abbiamo sentiti, anzi, proprio con gli skinhead ci hanno parlato loro, adesso non ci rimane che un po' di stregoneria. Questa si chiama Hocus Pocus, è dalla Germania, ci trasferiamo in Olanda.

E questo è, come sapete, il momento in cui noi manteniamo la promessa di mettere un brano da Confessions 2 ogni settimana. Benvenuti nel Dance Floor.

0: bella canzone di una volta, settima puntata. Ormai il mese di agosto sta procedendo per bene e nelle nostre classifiche vedremo tante cose interessanti. Questa la trasmissione che, come sapete, va a esplorare una classifica di ogni decennio passato. Quest'anno siamo nel 2026, siamo negli anni col 6, quindi partiremo dal 66 fino al 2006. Ma ho dimenticato di dirvi che io sono Carlo Centemeri e accanto a me c'è il prof.
1: Prof Longo, buonasera a tutti.
0: Professor Longo, buonasera, come sta?
1: Bene,
0: ha passato la buona settimana di Ferragosto, sta bene?
1: Certo.
0: Bene, bravo. Hai studiato?
1: Ho studiato. Preparatissimo.
0: Allora, visto che ha studiato, direi che possiamo assolutamente cominciare e saltiamo dritti sulla nostra astronave e ce ne andiamo nel 1966. La top 10 di questa settimana del 1966 parte con un personaggio del quale abbiamo già parlato nelle settimane passate, che mantiene la sua posizione in classifica pur non arrivando mai nelle posizioni più alte, ma ci rimane in maniera abbastanza costante, anche se poi dalla prossima settimana tenderà a sparire, anche perché arriveranno un po' di brani nuovi, come capita un po' sempre nella seconda metà di agosto. Stiamo parlando di Salvatore Adamo, cantautore di origini italiane, poi emigrato in Belgio, che rimane poi un'importante voce anche all'interno del cantautorato francese, ma avendo appunto la doppia lingua, la doppia cittadinanza, incide praticamente tutte le sue canzoni in italiano. Oggi è sicuramente più celebre in Francia, dove comunque ha fatto una carriera molto molto più lunga. Per noi è rimasto un po' una meteora, che però in quasi tutte le estate degli anni 60 è rimasto presente. La sua canzone di quest'estate si chiama A.

0: Ed era Adamo, decimo posto di questa settimana di agosto del 1966, al nono posto in leggera discesa i Beatles con Paper the Writer, il secondo singolo che hanno realizzato quest'estate, mentre all'ottavo posto abbiamo uno di quei personaggi proprio simbolo degli anni 60, in realtà anche simbolo della musica di oggi, che è Caterina Caselli.
1: Esatto,
0: prof.
1: Il nostro casco d'oro, che è in classifica all'ottavo posto con Perdono, un evergreen che tutti quanti sicuramente ricordate e riconoscete, ma che ha una storia un po' particolare, perché si tratta del solito lato B. Io dico solito perché questa storia l'abbiamo già incontrata tante volte.
0: Un sacco di volte, ma è molto comune.
1: Molto comune. C'è un 45 giri che originariamente sul lato A prevede un altro brano su cui la casa discografica punta. In questo caso si trattava dell'Uomo d'Oro, ma in realtà poi il pubblico predilige il lato B e quindi in qualche modo si ribalta.
0: Sì, ma ogni tanto si fa appunto uscire nuovamente il singolo, magari con una copertina
1: Certo. Sì. E quindi in questo caso bisogna anche ricordare che la Caselli ci aveva visto giusto e lungo, perché lei non era molto per la quale sull'Uomo d'Oro, che in effetti ricordiamo meno rispetto a Perdono e rispetto anche a Nessuno mi può giudicare, che era il brano sanremese del 66 che aveva decretato il successo di Caterina Caselli. Lei in qualche modo ha dichiarato in diverse occasioni che aveva 19 anni, era molto giovane, si è ovviamente fidata e anche per un motivo di riconoscenza nei confronti degli autori dell'Uomo d'Oro, che erano gli stessi di Nessuno mi può giudicare, cioè Pace e Panzeri, allora lei in qualche modo aveva lasciato fare. Poi però le cose si sono ribaltate, insomma adesso tutti noi ricordiamo effettivamente Perdono, che ora
0: secondo me ve la ricordate anche
1: e ce l'ascoltiamo infatti.

Caterina Caselli, ottavo posto con Perdono, settimo posto i Rolling Stones con Painted Black, sesto posto i Giganti con Tema, che a luglio aveva dominato la testa della classifica, adesso un po' alla volta è in discesa, sempre a metà classifica inossidabile e indistruttibile abbiamo Little Tony con Riderà, poi i Rocks di Che Colpa Abbiamo Noi e al quarto posto abbiamo una band notevole, cioè l'Equipe 84, una delle band principe dell'Italia di questo periodo, una delle band simbolo degli anni 60. In questo caso il loro singolo di quest'estate è probabilmente una delle loro canzoni più famose, se non la più famosa, a sua volta è una cover di un brano inglese che entrerà altrettanto in classifica in Italia ma in posizioni molto più basse, che si chiamava You Were On My Mind, e la traduzione in questo caso è praticamente letterale, perché la canzone dell'Equipe 84 di quest'estate, che troviamo al terzo posto, è Io Ho In Mente Te.

0: E dopo l'Equipe 84 e Io ho in mente te, abbiamo già trovato prima i Rocks e i Giganti, e prima ancora i Rolling Stones, e prima ancora appunto i Beatles. Quest'estate è un'estate di band importanti. Tra l'altro i Beatles, questa è probabilmente la prima estate che si piazzano in top 10 in Italia, però loro sono già un fenomeno gigantesco, enorme, che nei 4 anni di carriera che hanno avuto sono arrivati a livelli enormi. Ma tra l'altro in America in questo periodo non sono neanche poche le polemiche
1: c'è un po' di pasticcio in questo periodo. Perché? Allora, intanto facciamo una contestualizzazione. Oggi è il 23 agosto. Il 29 agosto del 66 si tiene praticamente l'ultimo concerto dei Beatles, perché loro smetteranno di fare tournée. Ma questo come mai? Perché è accaduto qualcosa in queste settimane del 66 che appunto ha fatto sì che l'opinione pubblica americana fosse abbastanza contrariata e contraria alla visita dei Beatles sul suolo appunto americano. Per quale motivo? Perché qualche mese prima, è noto l'episodio, se lo ricordiamo ancora oggi, John Lennon durante un'intervista ha dichiarato che i Beatles in qualche modo erano più popolari di Gesù.
0: Dichiarazione peraltro assolutamente sensata da un certo punto di vista.
1: Lui dichiarò che il cristianesimo in qualche modo era in una situazione, in un periodo di crisi, ecco.
0: Certo, e loro invece erano in una parabola ascendente, quindi erano destinati a restare.
1: Assolutamente, ma siccome questa dichiarazione, che risaliva a marzo, poi fu estrapolata, messa in copertina su un settimanale americano alla fine di luglio, a quel punto scoppiò un caso nazionale ma anche internazionale, perché di fatto se ne parlava anche in Italia durante quell'estate.
0: Infatti.
1: E quindi insomma, tra una cosa e l'altra, anche qualche tentativo di fare marcia indietro. John Lennon poi disse che lui aveva aggiunto un purtroppo, insomma adesso
0: le cose non era stato dichiarato,
1: non era stato dichiarato.
0: Sì.
1: E quindi alla fine loro di fatto decisero, tra l'altro erano stati contestati anche nelle Filippine a Manila, perché non avevano voluto partecipare a una cena di gala del presidente, insomma erano un po' contestati in generale in quel periodo. Perché questa data del 29 agosto del 66, quindi ultimo concerto, è particolarmente importante? Perché di fatto costringerà i Beatles a cambiare la loro produzione musicale, cioè si aprono le porte a Sgt. Pepper.
0: Esattamente, cioè diventeranno a quel punto una band da studio formidabile, con l'aggiunta del quinto Beatle, quindi di George Martin,
1: sì.
0: Produzione innovativissima, un modo di fare musica che altrettanto nessuno aveva mai fatto
1: assolutamente
0: prima,
1: no? Abbey Road diventa a quel punto veramente la loro casa, non una stazione dove
0: passare ogni tanto a registrare,
1: esatto.
0: Certo, ma proseguendo nella nostra classifica saliamo ai primi due posti, perché abbiamo a questo punto un personaggio che abbiamo visto apparire qualche settimana fa, che sta andando dritto verso il primo posto, e anticipiamo che alla fine dell'anno sarà il singolo più venduto dell'anno, cioè Frank Sinatra con Strangers in the Night al secondo posto, e poi in testa il nostro bel golden boy Gianni Morandi con la sua Notte di Ferragosto, che ancora questa settimana domina la top 10 del 1966. Se lei vuole allacciare le cinture, andiamo negli anni 70, perché penso che troveremo delle cose interessanti.
1: Ci sono.
0: Vai.
2: 1976.
0: Siamo nel 1976, sempre appunto in agosto inoltrato, e al decimo posto abbiamo questo duo di Julie and Julie con la loro hit di quest'estate, che tra l'altro secondo me è un brano bellissimo, che si chiama Amore mio perdonami.
1: Molto bello.
0: Vale sempre la pena di ricordare che in particolare Julie dei due, cioè Giulio, è Giulio Todrani, cioè il papà di Giorgia Todrani, che voi tutti quanti oggi ben conoscete, che appunto con questo duo Julie and Julie cavalca molto le classifiche degli anni 70, la band, diciamo il duo, anzi non è una band, resta attivo fin verso la fine del decennio con qualche comparsata poi dopo. Poi lui in realtà poi metterà in piedi questa band di rhythm and blues che si chiama gli Io vorrei la pelle nera, che cominceranno a sbancare in tutti i locali, in particolare del centro Italia, del Lazio e tutto, dove debutterà appunto come giovane corista la sua figlia,
1: certo.
0: Giorgia, poi destinata alla carriera che oggi conosciamo. Appunto questa canzone, Amore mio perdonami, è un perfetto esito degli anni 60, quindi orchestrazione molto magniloquente, melodia, però è fatta bene, è curata secondo la sua figlia,
1: certo.
0: Giorgia, poi destinata alla carriera che oggi conosciamo. Appunto questa canzone, Amore mio perdonami, è un perfetto esito degli anni 60, quindi orchestrazione molto magniloquente, melodia, però è fatta bene, è curata secondo me in maniera particolare, non fa assolutamente rimpiangere le cose

0: Julian Juli con Amore mio perdonami, e poi al nono posto, sempre di questa classifica estate del 76, troviamo i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Bella Linda, il loro singolo di Sanremo che continua a essere in classifica. E poi il nostro meraviglioso personaggio, altro cantante che era in classifica negli anni 60, 70 eccetera, ed è ancora in classifica, non è in classifica adesso perché sono anni che non fa uscire niente, ma se facesse uscire qualcosa sarebbe per subito lì. Parliamo ovviamente di Adriano Celentano, che quest'estate ha la sua critica sociale, perché è l'Adriano Celentano degli anni 70 e il suo singolo di quest'estate è Svalutation.
1: Sono forte.
0: Tuttavia c'è veramente tanto da dire sul fatto che non c'è solo una maggiore coscienza, una maggiore critica sociale, eccetera, c'è il fatto che siamo in un periodo che è veramente problematico anche dal punto di vista della cronaca.
1: Sì, diciamo che vabbè, gli anni 70 in generale sono anni un po' ansiogeni da tutti i punti di vista. Poi in particolare, se andiamo a guardare le pagine dei quotidiani dell'estate, dell'agosto del 76, troviamo per esempio un'interessante inchiesta giornalistica, Come vivremo nel 78, perché non so perché poi balzino direttamente al 78, però comunque ci si pone domande sul futuro, ma perché siamo in piena crisi economica, quella che viene definita la crisi economica più grave del dopoguerra. Il paese è malato, il paese ha la febbre, l'andamento negativo del 74 è stato superato addirittura da quello del 75, e quindi per la prima volta dalla ricostruzione c'è stato un decremento del reddito nazionale lordo, eccetera eccetera. Cioè è chiaramente una situazione che eredita i disastri seguiti alla guerra del Kippur del 73, però va anche detto che la gente tutto sommato non se ne accorge, cioè questi sono gli economisti, questi sono i grandi numeri, però poi il giornalista evidenzia come le persone, anzi, si godessero tutto sommato il benessere che in qualche modo derivava dagli anni 50, dagli anni del boom. Quindi i ristoranti erano pieni, i cinema erano pieni, weekend, ponti, e naturalmente si parla anche della TV a colori, che era anzi oggetto di critiche in quel periodo perché è vista come oggetto di lusso. Dopodiché un altro fattore ansiogeno non da poco è sicuramente il disastro di Seveso, che già in una puntata precedente abbiamo menzionato, ma se ne continua a parlare, se ne parla tutti
0: sono passate
1: giorni,
0: pochissime settimane.
1: Sono passate poche settimane, e soprattutto c'è il problema degli aborti, di quante donne in quel periodo vorrebbero abortire perché hanno paura in qualche modo che a causa della diossina magari i figli possano nascere con delle malformazioni.
0: Certo.
1: E quindi questo evento di fatto finirà poi col dare una spinta alla politica nazionale, perché poi si arriverà in questo modo nel giro di due anni alla legge 194, cioè la prima legge che regolamenta l'aborto. Quindi il fattore Seveso è stato fondamentale per questo passaggio cruciale nella storia degli anni 70.
0: Ma ovviamente le classifiche dopo questo momento di impegno che comunque c'era stato introdotto da Adriano Celentano, Svalutation, e chiaramente ci ha portato poi a parlare di tutta questa situazione che non è certo semplice,
1: sono più spensierate,
0: devono subito spensierarsi con i Santo California e Dolce Amore Mio, a Frick Simon e Ramaya, un momento serio intermedio con quel capolavoro che è Margherita di Riccardo Cocciante, che è fuori da pochissimo tempo ma si sta già preparando a diventare uno dei brani più di successo di

0: questo intero anno e poi in una bella posizione intermedia tra impegno sociale e musica spensierata troviamo quei geniacci degli ABBA con la loro Fernando, che quest'estate ormai la stiamo incontrando dalla prima settimana, e lì a metà classifica, non se ne va, indistruttibile, macina soldi, macina copie, però appunto pezzo che comunque sì, ha una sua dignità importante.
1: E anche perché effettivamente il testo parla di due veterani di guerra che ricordano i vecchi tempi trascorsi a combattere per la libertà sotto l'egida di Emiliano Zapata, cioè si in qualche modo contestualizza in quel periodo questa canzone. Però non tutti sanno che questa è in realtà la versione in inglese di un precedente pezzo identico nella musica ma non nel testo, che si chiamava Tango e che era stato registrato in lingua svedese l'anno prima. Di che cosa parlava Tango? Di tutt'altro, cioè praticamente parlava dell'ex fidanzato di Frida Lungstad, che è una delle ragazze, delle cantanti degli ABBA, che era stato da lei lasciato, comunque la storia era finita, e quindi si raccontava sostanzialmente di quest'uomo con cuore spezzato. Solo che poi alla fine agli autori non piacque troppo questa canzone, nonostante fosse andata abbastanza bene in Svezia, perché era considerata troppo sdolcinata, e quindi alla fine si rifece il testo e si trasformò in un brano impegnato, nonostante comunque una musica molto gradevole che ci permette di ascoltare con appunto la spensieratezza di cui parlavamo prima.
0: E vai con gli ABBA e Fernando.

0: Ed è giunto il momento di scoprire la top 3, i tre singoli più venduti di questa settimana. Al terzo posto troviamo Franco Simone e la sua Tu e così sia. Franco Simone, personaggio che appare molto in questi anni, oggi purtroppo ingiustamente anche dimenticato, ma bene appunto che in questi anni avesse sempre
1: un ruolo
0: preciso. E in attività, assolutamente. Secondo posto invece con un'altra band, devo dire la prima band straniera che troviamo in classifica, vabbè anche gli ABBA, però diciamo di band di musicisti in cui tutti suonano eccetera, con tra l'altro un brano strumentale. Parliamo dei Santana, della band di Carlos Santana. Quest'anno l'album che c'è in classifica è Amigos e c'è un brano, una bellissima melodia che si chiama Europa, che anche questa settimana si trova al secondo posto in classifica.

0: E dopo questa svisata di rock dalla chitarra di Carlos Santana, sempre riconoscibilissima e bellissima, dobbiamo andare poi alla testa della classifica, dove c'è il nostro, la nostra certezza, perché questo brano è la nostra certezza di quest'estate, è Gianni Bella con la sua Non si può morire dentro, che continua bello tranquillo lì a macinare dischi venduti al primo posto.
1: Si prepara alla vittoria al Festival Bar.

0: Tra l'altro ho pure potuto fare il figo perché mi è passata per le mani un nastro registrato da una persona che mi ha mandato per convertirglielo, dove c'erano delle cose parlate, ma a un certo punto partiva una canzone che era "Non si può morire dentro" e ho potuto fare il figo e dire: ah, questo nastro è evidentemente del 76, guardato con molto, cioè, oh, guarda come conosce bene. E no, semplicemente sono settimane che parliamo di questo pezzo. Ma abbandoniamo i nostri bellissimi anni 70,
1: abbandoniamo
0: e andiamoci nell'edonismo reganiano degli anni 80.
2: 1986.
0: Estate 1986. Siamo sempre appunto verso la seconda metà di agosto, perché ormai appunto è passato Ferragosto da qualche giorno. Decimo posto, in lentissima uscita, anche se sarà l'ultima settimana in classifica, che però sta abitando da settimane, troviamo Madonna con la sua Live to Tell, la ballad di punta che ha anticipato il suo album True Blue, il suo singolo della primavera, che però, per quanto singolo della primavera, ormai sta scorrendo ancora ad agosto nella top 10. Poi possiamo anticipare che Madonna ha entrambi gli estremi, perché è anche in testa alla classifica con Papa Don't Preach, che invece è il singolo dell'estate. Live to Tell però è sempre una di quelle ballate che vale la pena di riascoltarsi, e quindi godiamocene qualche istante, perché è sempre un ascolto meraviglioso.

0: Madonna, Live to Tell, il suo singolo della primavera, che ancora quest'estate, siamo ormai appunto già nella seconda metà di agosto, sta ancora lentamente scendendo e uscendo dalla top 10. È abbastanza indicativo del successo che aveva questa cantante in questo periodo. Live to Tell era uscito in primavera, aveva anticipato l'album True Blue, e adesso, pur essendo il singolo della primavera, sta uscendo lentamente dalla classifica, ma in testa alla classifica c'è ancora sempre Madonna al primo posto. Quindi ragazzi, vi rendete conto di che macchina da guerra era in quegli anni. Nono posto per il pop tedesco con Zandra e la sua Innocent Love, e ottavo posto per la nostra icona, per quanto americano, ma icona dell'italo disco, cioè Tom Hooker con Looking for Love. Settimo posto per gli Wham con la loro The Edge of Heaven.
1: Yes, che è l'ultimo singolo ufficiale pubblicato dagli Wham prima dello scioglimento della band, che appunto da quel momento si scorporerà, e noi vedremo invece a quel punto partire in quarta la carriera di George Michael, ovviamente, che inseguirà una carriera solista assolutamente più matura. C'è da dire che gli Wham si scioglieranno all'apice del successo, per cui questo è una sorta di commiato, però non parla di questo, è tutt'altro. Anzi, pare che George Michael avesse scritto questo testo dopo una settimana di sesso incredibilmente bello.
0: Beh,
1: così lui dichiarò. Una curiosità che non tutti forse sanno: qui c'è un pianoforte suonato da Elton John.
0: Che comunque
1: per motivi contrattuali non era stato accreditato, ma poi ovviamente le cose sono emerse.
0: Prima o poi si vengono a sapere. The Edge of Heaven, UM.

0: L'estate dell'86 devo dire che ha una bella presenza inglese nella classifica. Abbiamo appena ascoltato gli Wham con The Edge of Heaven e al sesto posto abbiamo un'altra artista, sempre che viene fuori dalla produzione inglese e che sta facendo faville sia per la sua canzone sia anche per la sua immagine, che è Samantha Fox, con un singolo diciamo che ha fatto alzare un po' il sopracciglio a qualcuno di particolarmente conservatore, ma è una canzone bellissima e che sta avendo giustamente il suo successo meritato, cioè Touch Me, I Want Your Body. Però proprio il fatto che questa è un'estate, è un anno nel quale comunque l'immagine del musicista, del cantante eccetera comincia a diventare un qualcosa che si trova sulle copertine dei giornali, sui poster nelle camerette, sulle t-shirt, cioè il merchandising comincia a essere importante e Samantha Fox diventa anche importante proprio per il suo ruolo di bomba sexy, comunque anche per le sue forme. E c'è anche il fatto che se fino agli anni 70 potevamo andare avanti con i vari Ciao 2001, rivista, questo eccetera, adesso cominciamo già ad avere magari computer nelle case, non c'è ancora internet perché appunto la rete deve ancora arrivare, ma ci sono tante cose che piacciono molto, specie alle giovani generazioni.
1: Sì,
0: e anche quelli anche meno giovani,
1: infatti, perché esatto. Comunque
0: sì, tipo sì, i videogame, per esempio.
1: I videogame, allora, ovviamente tutti quelli che c'erano ricorderanno che c'erano le cassette che si caricavano, per esempio per il Commodore 64, e fin lì niente di strano, no? Però perché ci leghiamo a Samantha Fox? Qualche settimana fa vi ho raccontato di un Samantha Fox strip poker, no? Quindi di un videogioco che in qualche modo aveva come posta la possibilità di vedere una Samantha Fox ovviamente stilizzata in chiave informatica, che avrebbe mostrato le proprie forme dopo una partita a poker. Questo fu l'inizio di una moda che nel 1986 viene rilevata anche appunto dai quotidiani, perché le edicole italiane vendevano allegate a determinati mensili delle cassette che avevano anche questi videogiochi un po' osé, per cui si parla di erotic games. Non c'era solo lo strip poker appunto di Samantha Fox, ma c'erano slot machine, sexy puzzle, e i personaggi però che in qualche modo erano collegati a questi giochi, e questa è un po' la curiosità, erano personaggi dello spettacolo. Cioè c'era per esempio Lori del Santo, che in quel periodo era una delle figure televisive più significative,
0: con
1: Drive-In. C'era la Pamela di Dallas, cioè Victoria Principal, e anche delle figure diciamo più anonime, che chiaramente erano tutte spigolose, quadrate come poteva renderle la grafica computer di quell'epoca. Però era qualcosa in qualche modo di pruriginoso. Va detta una cosa, va detto che poi per aspettare magari lo spogliarello oppure quel momento così bisognava attendere chissà quanti minuti, sì, e sì, sperare perché, che non ci fosse l'errore del caricamento.
0: Chi conosce i computer di oggi non sa cos'erano i computer degli anni 80, di cosa voleva dire aspettare che 10 minuti che si caricasse un gioco per tutto, cioè la risposta anche nei giochi di lotta, di macchine eccetera. Per carità, è un momento veramente primordiale.
1: Ma c'era l'attesa, era sì, sì, una cosa che oggi non c'è più.
0: L'idea del computer come divertimento, come entertainment, nasce in questo periodo, sì, perché precedentemente il computer, i pochissimi che c'erano, erano strumenti di lavoro. Questa è un po' la generazione dei Commodore, degli Spectrum, cioè dei computer che possono anche appunto farti giocare. Poi da lì al mondo attuale di internet è stato tutto un percorso che è durato ormai più di 40 anni.
1: Ma infatti chiuderei questa digressione con una domanda che si fa alla giornalista del Corriere della Sera, che ha curato questo servizio, e si chiede che in futuro sia questa la strada del porno, il computer a luci rosse, cioè fu un po' profetica.
0: Sì, assolutamente. Saliamo con Bruce e Bongo e la loro simpaticissima Gail di quest'estate, poi Tracy Spencer con Run to Me e il Level 42 con Lesson in Love, che è un pezzone davvero.
1: Grandissima, beh, tu so che tu il maestro Centimeri lo adora, che fu il suo primo 45 giri
0: comprato, sì, a parte appunto quelli di canzoncine prima, però la prima canzone vera comprata, questa sì.
1: Beh, insomma, un pezzone di questa band britannica che ci lascia in qualche modo un prontuario, lezioni d'amore.
0: Sì, sì, bello comunque, con un testo appunto molto elegante eccetera, e poi la musica appunto dominata dal basso di Martin, dai synth, cioè un arrangiamento perfetto in un periodo nel quale comunque il synth pop poteva voler dire ancora molto drum machine, strumentazione semplice. Questa è un brano incredibilmente ben suonato,
1: molto avanti
0: per lo standard. Quindi adesso Lesson in Love, Level 42.

0: Ed è giunto il momento di scoprire le prime due posizioni della top 10 di questa settimana, ma nel 1986, secondo posto Spagna con la sua Easy Lady e primo posto Madonna con Papa Don't Preach. Ma gli anni 80 ormai ci stanno stretti ed vogliamo saltare dritti negli anni 90, perché negli anni 90 troveremo un mondo che musicalmente è veramente, veramente tanto diverso. Ci vediamo di là.
1: 1996.
0: Al decimo posto c'è un brano che in estate fa una comparsata abbastanza breve, poi in autunno diventerà un'autentica bomba e sarà probabilmente uno dei più importanti evergreen di quell'anno, del 1996, ancora oggi famosissima. Un pezzo di una band tedesca che sono i Fool's Garden, e questa canzone è Lemon Tree. Ve la ricordate sicuramente tutti.
2: Sì.

E probabilmente questo passaggio dei Fool's Garden con Lemon Tree è l'unico passaggio, l'unica concessione al pop rock eccetera che abbiamo all'interno di questa classifica, perché tutto il resto è abbastanza dedicato a musica estiva, musica da discoteca, musica da ballare, musica elettronica. Infatti già al nono posto troviamo il nostro Mario Fargetta con The Beat of Green, Mayday, Mayday, e sopra di lui invece un altro progetto italiano che sono i Clutch, da non confondersi con l'omonima band americana che ha delle sonorità decisamente più importanti. Allora, anche in questo caso essenzialmente una One It Wonder che realizza questo brano dalle fortissime atmosfere house, un po' una delle tante hit che apparivano un'estate e poi dopo sparivano. Questa non è un brano che si abbia fatto particolarmente storia, però è chiaramente molto molto dentro la logica, la filosofia, l'estetica un po' di quest'estate. La canzone si chiama appunto Don't Worry, quindi sta anche un po' in una certa logica degli anni 90 che mirano a una certa rilassatezza, un po' a godersi queste estati in maniera un po' più tranquilla, un po' più piacevole, quindi un po' con queste atmosfere belle house. Don't Worry, il Clutch.

0: A salire dopo i Clutch con Don't Worry troviamo Bobby Flexter e il suo remix di Profondo Rosso, i Living Joy con Don't Stop Moving, Boris Dlugosz con Keep Pushing e poi l'altro grande classicone di quest'estate, cioè la meravigliosa Alexia, che saluto se ci sta ascoltando, una delle voci più belle con cui mi siamo capitate di lavorare, e la sua canzone di quest'estate che è The Summer Is Crazy. E proprio parlando di summer, di spiagge, di gente che prende il sole, eccetera eccetera, ci sono cosette da raccontare proprio.
1: Eh sì, qualcosa che oggi è assolutamente normalissimo, in quel momento era un po' una novità. Sto parlando dei tatuaggi, cioè è tatumania nel 96, ma in realtà lo è da poco tempo, perché da due o tre anni, la moda dei tatuaggi è stata sdoganata a livello mainstream da Roberto Baggio, nel senso che prima di Vincodino solo qualcuno aveva ostentato il tatuaggio, che era roba, diciamo, da delinquenti, ecco, prima, per intenderci, da carcerati. Per esempio negli anni 80 c'era stato Evaristo Beccalossi che aveva ostentato un tatuaggio, ma questo non lo aveva portato a trasformarsi in un fenomeno di massa. Invece nel 96 ormai il tatuaggio è qualcosa di, appunto, non dico tanto accettato, perché ci sono diverse polemiche, però si sta diffondendo sempre più la moda. Anzi, c'è la paura in questo periodo degli studi dove si effettuano i tatuaggi, oppure anche parallelamente dove si applicano piercing, anelli, orecchini, eccetera. Cioè, durante l'estate del 96, per esempio, un'onorevole deputata del Centro Cristiano Democratico, che era il partito di Pier Ferdinando Casini, ha voluto presentare un esposto alla Procura della Repubblica per appurare se si agisse in questi centri, in questi studi, in violazione oppure meno delle norme sanitarie. Diciamo quindi che si diffonde la moda, ma anche la preoccupazione che questi tatuaggi potessero sfuggire di mano, sfuggire al controllo, o paura di malattie infettive, addirittura qualcuno teme paura di diffusione dell'AIDS, eccetera eccetera.
0: Però vabbè, alla fine fa parte di tutte quelle cose per cui sono passati 30 anni, siamo ancora evidentemente vivi. Fa parte della solita paura che accompagna un po' tutte le novità. A salire Robert Miles con Fable, Bob Marley remixato quest'estate con What Goes Around Comes Around, e poi l'altra grande novità di quest'estate, cioè il gruppo hip hop dei Fugees con la loro versione di Killing Me Softly.
1: Yes, perché si tratta di una cover. Qui addirittura abbiamo una storia ventennale, nel senso che la prima versione di questo brano risale al 1972, e qui c'è una vicenda poco chiara, perché una cantautrice folk, Lori Lieberman, aveva raccontato di aver scritto una poesia su un tovagliolo di carta colpita dall'esibizione di Don McLean mentre cantava
0: quello di American Pie.
1: Esattamente. E quindi avrebbe scritto il testo, dopodiché i produttori Norman Gimbel e Charles Fox, che tra l'altro forse ricorderete in quanto sono stati poi gli autori di brani epici come la sigla di Happy Days, di Laverne Shirley, di Wonder Woman, di Love Boat, cioè di serie televisive, tanta roba. Ecco, allora loro presero gli appunti della cantautrice e li trasformarono in quello che poi divenne il brano finale. Solo che poi il brano fu portato al successo da Roberta Flack nel 1973, e da allora il brano fu oggetto di numerose cover, fino ad arrivare appunto a quella dei Fugees, i quali volevano dare un taglio più politico e sociale alla traccia, volevano ritoccare il testo, ma Gimbel e Fox appunto negarono assolutamente il permesso, e quindi loro ne realizzarono una versione ovviamente più personalizzata, ma senza toccare la struttura originaria.
0: Killing Me Softly, Fugees,

0: Refugees, da quali poi a breve usciranno Lauryn Hill e Wyclef Jean, e la loro versione di Killing Me Softly. È il momento di lasciare anche gli anni 90 e andare nel nuovo millennio.
1: 2006,
0: e in questa settimana della seconda metà di agosto, al decimo posto George Michael con la sua An Easier Affair. È il suo singolo di quest'estate. È un George Michael ormai che ha preso uno stile abbastanza complesso, abbastanza stiloso, che continua a comunicare a tutti senza voler essere il musicista che era stato con gli Wham ormai 20 anni prima. Lui ha avuto una sua lunga maturazione dai primi album di successo, come, non so, quelli dei singoli come I Want Your Sex, Faith, successivamente altri brani interessanti. Alla fine degli anni 90 ci ha regalato uno dei più bei dischi di cover della storia, Listen Without Prejudice, e poi un po' alla volta ha continuato a mantenere questa musica un po' in bilico tra il clubbing, quindi comunque il successo nei club, nei posti dove si balla, nelle discoteche, e comunque un passaggio radiofonico abbastanza frequente. Lui ha un suo pubblico che è sempre fedele, riduce comunque il più possibile le apparizioni, facendo peraltro uscire un Greatest Hits di enorme successo e facendo però un'attività dal vivo abbastanza limitata. È un musicista molto molto concentrato sulla sua musica, ed è veramente un peccato che in realtà non avrà poi moltissimi anni di carriera davanti a sé. Ma quest'estate, appunto, questa piacevolissima One Easier Affair, che troviamo al decimo posto nella classifica di questa settimana.

0: al decimo posto, al nono posto con uno dei due singoli che hanno in classifica quest'estate, il brano sanremese degli Zero Assoluto, cioè Svegliarsi la mattina. E poi in leggera discesa ormai dalle teste della classifica che aveva mantenuto per tutta la parte di tarda primavera estate, abbiamo invece un personaggio che all'epoca ha un 4-5 anni di carriera, adesso ha quei 4-5 anni di carriera più altri 20 e non accenna a diminuire. Parliamo di Tiziano Ferro e quest'estate Stop Dimentica.
1: Sì, che è un pezzo rock elettronico, elettropop, che in qualche modo rappresenta un coup de théâtre da parte di Tiziano Ferro, perché in qualche modo il suo pubblico lo identificava soprattutto per quelle ballate intense alla Serenere, a Non Me Lo So Spiegare. Quindi questo è un brano energico, anche se racconta sempre in qualche modo il tema, c'è sempre il tema della sofferenza, della lotta interiore nel voler dimenticare un amore, che sono in qualche modo la cifra del primo Tiziano Ferro. Però qui è interessante un'altra cosa, qui in qualche modo propongo un giochino ai nostri ascoltatori, ossia di andare a riprendere un brano dell'anno prima, cantato da Kelly Osbourne, che è la figlia di Ozzy Osbourne, brano quindi del 2005 che si intitola One World, e di metterlo a confronto con Stop Dimentica. Dopodiché andare a riprendere un pezzo invece dell'81 dei Visage, Fade to Grey, e di mettere a sua volta questo a confronto con i due brani succitati. Ora non si tratta, attenzione, di plagi, è ben inteso.
0: Plagi sono un'altra cosa.
1: Si tratta di una catena di influenze e rielaborazioni ben precise, con tanto di cessione di royalties, di diritti d'autore, di richieste ufficiali, insomma. Inizialmente con Osbourne non era andato tutto in maniera serena, ecco, tra lei e Visage, poi si sono messe d'accordo. Però comunque è interessante, perché effettivamente ci si rende conto che queste tre canzoni sono collegate.
0: E anche poi, tra l'altro, un periodo nel quale fare musica, diciamo, prendendo campioni, ispirazioni in maniera dichiarata, non è più una cosa stranissima,
1: grave,
0: è cosa abbastanza normale. E tra l'altro lo stesso Tiziano Ferro comunque interviene anche molto nella propria produzione musicale, e quindi di conseguenza c'è anche una sua cifra stilistica che magari va anche appunto a prendere in prestito. Stop di me.

0: Stop Dimentica, Tiziano Ferro, e siamo all'ottavo posto, saliamo verso l'alto. Settimo posto, Christina Aguilera con Ain't No Other Man, pezzo niente male, e sopra di lei un personaggio che tra l'altro le assomiglia anche parecchio, anche come stile musicale, cioè Shakira con Hips Don't Lie. Tra l'altro Shakira ha un featuring, termine che all'epoca non si sentiva moltissimo ma oggi invece è estremamente comune, con Wyclef Jean, che abbiamo incontrato 10 anni fa come parte dei Fugees. Il brano che hanno in classifica loro due insieme è appunto Hips Don't Lie. Gli effetti postumi della finale dei mondiali la sentiamo ancora con Seven Nation Army dei White Stripes, che dopo anni da che era uscito quest'estate è ribalzato ai primi posti delle classifiche. Sopra La Planche con il brano dedicato a Zinedine Zidane, che ovviamente quest'estate non l'avevamo detto nelle settimane passate, però dopo la nomina appunto di Zidane è tornato. Chissà se è tornato in classifica anche lui dopo anni in Francia. Non penso, perché chiaramente era un po' una presa in giro e i francesi sì. Sono seri su queste cose. Però appunto abbiamo La Planche e il loro Zidane al quarto posto, Crazy, Gnarls Barkley al terzo posto, e al secondo posto invece uno dei gruppi preferiti del professor Longo, perché comunque danno un bel contributo al cantautorato di questo genio.
1: Pensavo per il voto per zero.
0: No, no, quelli non so se li dai in classe di zero.
1: Non arrivo a tanto.
0: Non arrivi tanto. Il professor, vedi, sembra così, ma in realtà è buono.
1: È
0: buono, professor Longo. Quelle patate è buonissimo.
1: Cucinerebbe volentieri qualcuno.
0: È buonissimo, professor Longo.
1: No, adesso ci ascoltiamo Sei Parte di Me, ovviamente di questa band che in questo biennio 2005-2006 sta veramente spopolando. Sei Parte di Me vincerà il Festival Bar. Loro ci raccontano con il loro stile molto peculiare la fine di una storia d'amore in cui la nostalgia non si trasforma in rancore, ma è bensì in accettazione. E quindi ascoltiamoci.
0: Sei Parte di Me, Zero Assoluto.

0: Sei parti di mezzo, ero assoluto al secondo posto. Al primo posto invece una grande novità di quest'anno, si è visto un po' a fare cabaret ma esplode con questo singolo, un personaggio che fa del parlare sgrammaticato una delle proprie cifre stilistiche, cioè che è Cozzalone con la sua "siamo una squadra fortissimi". E in effetti, proprio a proposito del parlare sgrammaticato che fa tanto ridere a tutti quanti, ecco, ci sono anche delle cose che fanno un pochino meno ridere, specie se ci si trova, come può capitare al professor Longo e ai suoi colleghi, dall'altra parte della cattedra.
1: Però ci porta anche indietro, appunto, nell'estate del 2006, quando si usavano gli SMS, quando c'erano 160 caratteri che non dovevano essere superati perché altrimenti si pagava, ecco.
0: Certo, quindi... altrimenti era un altro messaggio e ogni messaggio si pagava.
1: C'era un costo e quindi... Le giovani generazioni, noi compresi, allora si dedicarono alle abbreviazioni, a cercare appunto di ridurre e condensare i messaggi il più possibile. Questa cosa però, secondo alcuni, aveva comportato un imbarbarimento, no? nella capacità di scrivere, nell'espressione. Quindi per esempio l'Università dell'Insubria nell'estate del 2006 aveva dichiarato che dal successivo anno accademico avrebbe aperto un corso di 10 ore di lingua italiana per permettere agli studenti con delle lacune gravi di colmarle attraverso appunto una serie di lezioni di grammatica, di sintassi.
0: Per la scrittura della tesi.
1: Per
0: immagino.
1: La scrittura. Quindi c'è un po' questa polemica in questo periodo, in quest'estate del 2006, sugli SMS. Addirittura il Corriere della Sera riporta tutto un prontuario di quelli che sono gli stereotipi, le strutture linguistiche approssimative dei messaggini, cioè i vari perché scritto X, K, E, CMQ, comunque, fino all'intramontabile TVB, che in realtà non è una novità, non era nemmeno una novità in quel periodo, però insomma con gli SMS, le sigle e anche quelli che sono gli antenati degli emoji, le emoticon.
0: Sì, sì, che negli SMS non si usavano, cioè, si sono cominciati a usare dopo, vabbè, con WhatsApp, però negli SMS erano uno spreco di caratteri, cioè non potevi tagliare.
1: Non potevi, e quindi insomma è un'estate di novità tecnologiche, ma che per noi oggi sono arcailoghia,
0: direi proprio di sì. E siamo arrivati alla fine anche del nostro 2006 e anche quindi della puntata di oggi. Prof, ancora due settimane e sarà terminata anche quest'estate.
2: Sta finendo?
0: No, quella l'anno scorso. L'estate, e quella è già finita. Ok, sì, no, questa continua, però vabbè, avremo ancora un paio di ingressi in classifica gustosi nelle prossime settimane.
1: Questa è la lunga estate calda.
0: Questa è la lunga.

0: Ringraziamo di essere stati con noi questa sera, ci risentiamo fra una settimana, quindi domenica prossima alle 20:30 con l'ottava puntata della bella canzone di una volta, e quindi una buona serata e una buona settimana a tutti da Carlo Centemeri
1: e dal Prof. Lombo. Buona serata a tutti.
0: Ciao!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare e dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze della nostra radio, Radio Popolare, Radio Popolare Network. Un nuovo saluto a tutti voi che vi siete messi in questo momento all'ascolto delle nostre frequenze. La Sacca del Diavolo in questo periodo vi propone una serie di concerti live, di registrazioni discografiche, di gruppi, performance, situazioni e occasioni musicali che ovviamente non si riescono a trovare con e si sentono con facilità e frequenza. Questa sera vado nel nostro sud e in particolar modo nel mondo della Campania, riproponendovi parti del bellissimo live del gruppo Operaio e Zesi, più normalmente, diciamo così, conosciuto come il gruppo Operaio di Pomigliano d'Arco, ma il nome vero è il gruppo degli Ezzesi. Intanto diciamo, spieghiamo cos'è chi sono gli Ezzesi, chi sono stati, chi sono gli Ezzesi. Gli Ezzesi potremmo dire sono i teatranti di strada che ritualizzavano e portavano, ritualizzando questa canzone della Zesa, che è in formulazione carnevalesca, carnascialesca, ritualizzavano momenti del calendario agricolo e poi rientravano nella parodia alle volte o nella partecipazione diretta di quelle che erano le manifestazioni anche di carattere, come possiamo dire, sia di carattere sociale che di carattere religioso. Quindi difatti potremmo dire che il gruppo Operaio degli Ezzesi era un gruppo di musicisti e di teatranti di strada, e in realtà la storia, che nasce dal 1974, è un excursus sociale, culturale di operai, contadini, studenti, artigiani che si sono messi insieme in questo collettivo e da quel lontano 1974 ad oggi continuano nella loro riproposta politica, culturale, sociale, di aggregazione, non soltanto diretta per quanto riguarda i partecipanti, ma anche degli astanti, delle persone che partecipano direttamente allo spettacolo. Il gruppo nasce da un'idea di Antonio Di Angelo Del Falco, che è stato uno dei personaggi più, come dire, fondamentali, proveniente dagli ambienti del teatro off napoletano, ex collaboratore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che in qualche modo è stata la visione letterale, culturale di un mondo più costruito, più colto, di fronte invece alla proposta del gruppo degli Ezzesi, che invece riprendeva il mondo più tradizionale di origine agropastorale. Ovviamente inserito in quello che è stata l'esperienza operaia, che è partita tutto da quello che fu il mondo dell'Alfa Sud. Inoltre Angelo De Falco è stato osservatore e ricercatore, non a caso proprio con Roberto De Simone, di Tradizioni e Musiche Popolari. Ma insieme ad Angelo c'era anche suo fratello Antonio, ma personaggi importantissimi della storia degli Ezzesi come Pasquale Terracciano, Matteo D'Onofrio, Marcello Corasurdo, Monica Pinto, Sebastiano Ciccarelli, tantissimi, perché le formazioni sono state tutto un continuo divenire, quasi come appunto una fisarmonica, un organetto che si apre e si chiude alle esperienze personali e collettive del gruppo. L'album da cui prendo le registrazioni che vi farò ascoltare, che ovviamente non sono tutti i brani dell'album, si tratta di Zezi Vivi, pubblicato nel 1996 e a cura delle edizioni discografiche del Manifesto. Le registrazioni furono fatte presso il Teatro Nuovo di Napoli e alla festa di Liberazione a San Martino nel settembre di quell'anno del 1996. In particolare voglio segnalarvi anche la presenza di Antonio Pagliotti al mandolino, un gigante del mandolino contemporaneo napoletano. I brani che sentiremo, la struttura di quello che ascolteremo insieme è suddivisa in due parti. Una parte che vede più il mondo tradizionale che si esprime dentro quelle che sono appunto le rivisitazioni, la rielaborazione e anche il ricalco, non soltanto il revival, di quelle che sono le forme, i documenti, le manifestazioni popolari tradizionali, anche a carattere più tipicamente religioso, legato alle pratiche, come dire, esorcistiche, terapeutiche, in cui la musica e la danza diventano taumaturgiche. E la danza per eccellenza taumaturgica del mondo campano è la tamuriata. Quindi la prima parte, a prescindere dal primo brano che è Pumarola Black, che è una revisione ed è che fu portata anche per le tournée del gruppo dei Zezi anche negli Stati Uniti, la serie successiva sono delle riproposte più tradizionali. Intanto una bellissima, la secondo brano che ascolteremo, una bellissima visione del giulianese, un mondo di Giuliano assolutamente straordinari come repertori ancora presenti, e poi successivamente, come vi accennavo, tutta una serie di brani che hanno nella tamuriata e nell'espressività dei canti a figliola un esempio straordinario. Sentiremo brani che portano il titolo di Malarogna, Aucello Romio, che è anche il titolo di uno degli album. Gli Zezi non hanno pubblicato tantissimi nella loro lunga storia vivente, ne hanno pubblicati 6 di album al momento. E Aucello Romio è uno dei brani, uno dei titoli degli album pubblicati. A seguire la canzone della tabacchiera, Riavulo, io li pronuncio con tutti gli accenti probabilmente sbagliati, perdonatemi. Un altro brano che fa riferimento alla presenza della tamuriata dei canti a figliola, che è Luvi Luvi, Marò Marò e infine Peppinè. Questa è la prima tranche dei brani presi dall'album Vivi del gruppo operaio Zezi, e poi ci sarà la parte più letteralmente, potremmo dire così, di carattere sociale, culturale, politico, che è sempre stato uno degli elementi fondamentali della proposta del gruppo operaio e Zezi storicamente fino ad oggi, al presente, all'attuale, così nel momento stesso in cui non è un elemento passatista, tuttora è ancora molto forte e vivace la presenza del gruppo Zezi, che attraverso la rielaborazione della tradizione del canto contadino, del mondi differenti, subalterni, presenti nelle aree di Pomigliano e nelle aree dell'entroterra napoletano, si sono sempre in qualche modo affermati e riaffermati. Io vi auguro un buon ascolto in questa presentazione di tra tradizione e innovazione, ma sicuramente uno stampo tradizionale più autentico di riproposta del materiale campano e della cultura popolare tradizionale orale campana. Buon ascolto dunque.

Giugliano in Campania, ve lo, lo sapete tutti, un bellissimo paese che però ha avuto il marchio di essere uno dei paesi più brutti in questi anni di banditi, di camorra, e invece è un paese che forse c'ha la più bella tradizione di canti e di balli popolari. Noi per questa città che ha portato e porta ancora purtroppo questo marchio abbiamo immaginato e fatto un pezzetto ispirato alla loro tradizione di ballo e di tamburriata, la giulianese.

una sequenza di brani, una un medley oppure una suite, scegliete voi, però di ambito profondamente tradizionale, ripropostovi dalla Sacca del Diavolo, che è la trasmissione che state ascoltando legata alle musiche di tradizione popolare, di cultura popolare. Chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini, dalle frequenze di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Quello che state ascoltando è il concerto dal vivo, o meglio brani presi dai concerti dal vivo eseguiti al Teatro Nuovo di Napoli alla Festa di Liberazione a San Martino nel settembre del 1996 del gruppo Ezzezi, gruppo operaio di Pomigliano d'Arco. La prima parte molto tradizionale, come avete sentito, importante vorrei sottolineare non soltanto le voci e le presenze di Matteo D'Onofrio e Monica Pinto, come dicevo all'inizio di trasmissione, ma anche di Antonio Fraioli al violino e Lello Settembre invece ai fiati, alla ciaramella, ai flauti, eccetera, eccetera. Nella storia di Ezzezi l'elemento culturale nel rapporto tra cultura agropastorale, cultura urbana, cultura operaia e temi sociali è sempre stato estremamente forte. La seconda parte di questa registrazione che vado a proporvi riguarda, sempre preso dall'album Ezzezi Vivi, l'ambito sociale, politico, di testimonianza e di denuncia attraverso le canzoni riproposte, dai caduti sul lavoro alla condizione del lavoro stesso, a tutto quello che sta intorno al mondo del lavoro, che sicuramente è stato uno degli elementi fondamentali della storia di Ezzezi. Sentiremo in esecuzione anche degli elementi, come dire, di slogan delle manifestazioni inserite ovviamente nella musica, brani come Vesuvio, Capipallisti, Pose Sorde o Munachino, insomma, fino al termine di questa puntata della Sacca. Poi, se rimarrà il tempo, vi riproporrò un brano invece non tanto degli Ezzezi quanto di Cittarella e Tamburi del Vesuvio in una bellissima versione della Giulianese, ovviamente riletta e rivista in maniera contemporanea. Intanto io vi lascio ancora per la seconda parte di questa Sacca del Diavolo, sempre con Ezzezi, gruppo operaio di Pomigliano d'Arco, dal loro album Ezzezi Vivi del 1996, prodotto e distribuito dalle edizioni discografiche del Manifesto. Ancora una volta un buon ascolto e vi lascio in compagnia di questo straordinario e meraviglioso collettivo contemporaneo di musica e di riproposta della tradizione popolare campana, dove tra tamuriate e tarantelle, come l'ultima che abbiamo ascoltato, ovviamente è una visione differente di quello che può essere semplicemente un ricalco della cultura di tradizione orale. Buon ascolto dunque dal vostro Giancarlo Nostrini.

Mariuola.

Ebbene, ebbene. Questi era il gruppo operaio e Zezzi, gruppo operaio di Pomigliano d'Arco, dal loro album Zezzi Vivi, prodotto e pubblicato da Edizioni Discografiche del Manifesto, il quotidiano. L'ultimo brano che ci accompagna alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo è Nando Cittarella insieme ai suoi Tamburi del Vesuvio in una lezione della Giulianese, una lezione straordinaria a mio avviso, dai processi così culturalmente potremmo dire dionisiaci, assolutamente taumaturgici. Si impapina anche. Bene signori, con la Giulianese che fra un po' partirà, il vostro Giancarlo Nostrini, la Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare dei paesi, dei popoli, delle gente del mondo, vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 21, come sempre da questi microfoni, da queste frequenze, quelle della di Radio Popolare. E mi raccomando ragazzi, sento un domenica coin con la sport al sac dal diavolo per un'altra puntata, per un altro appuntamento, per stare ancora insieme alla domenica sera. Saluti ragazzi, Fabel, ciao ciao, la Giulianese meravigliosa, ciao.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Bisogna salvare tutti e guardare al futuro. Dopo il Papa, anche il cardinale Zuppi parla di migrazione al meeting di Comunione e Liberazione, mentre il governo si prepara a un incontro con la Germania sui dublinanti e a una stretta sulle ONG. Oggi è stata fermata e multata la Sea-Watch 5, che aveva soccorso 6 persone in mare. Zelensky rifiuta le elezioni a guerra in corso chieste dall'ex ministro della difesa Fedorov. Domani si incontreranno i volenterosi e il presidente ucraino chiederà nuovi sistemi di difesa. Intanto la Siria chiede una ripresa dei negoziati con Israele dopo una settimana di bombardamenti da parte di Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dopo il Papa, anche Zuppi parla di migrazione al meeting di Rimini. Bisogna salvare tutti e scegliere un sistema che guardi al futuro. Così oggi, a margine del meeting di Comunione e Liberazione, il cardinale Matteo Zuppi ha parlato di migrazione, dopo aver ricordato le parole di Papa Prevost, che ieri proprio a Rimini aveva detto che prima dei confini vengono le persone. Sentiamo un estratto del suo intervento.
1: Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, e quindi si tratta di scegliere davvero un sistema che guardi al futuro, perché non è soltanto più figli, più futuro, anche più accoglienza, più futuro. Diciamo, ma no, poi da qui porta dei problemi, che le porte si affrontano, ma si guarda al futuro.
0: E intanto il governo Meloni si prepara per un vertice con la Germania sui cosiddetti dublinanti e sembra che Roma insisterà per far considerare le persone soccorse da navi tedeschi come propria competenza, a compensazione dei dublinanti rimpatriati in Italia. Oggi sono stati stabiliti 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave, battente bandiera tedesca, è stata accusata dal ministro dell'interno italiano di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Sea-Watch ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, non collaboriamo con i criminali. Nel frattempo sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. A bordo c'erano 14 persone. Sentiamo Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
2: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo, voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: Il corpo di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso il 4 agosto, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio di un'auto a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove il giovane lavorava come bracciante. Il cadavere era in uno stato di decomposizione avanzata. La procura indaga per omicidio e per confermare le cause del decesso si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia. E passiamo ora all'Ucraina. Oggi Zelensky ha risposto in maniera chiara alle richieste interne di elezioni, richieste che in questi giorni sono arrivate in maniera molto esplicita dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso. Elezioni a guerra in corso, ha detto il presidente ucraino, sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del nostro paese. Zelensky ha anche ribadito la necessità di nuovi sistemi di difesa per proteggersi dai missili lanciati da Mosca. A Piero Meda, che lavora a Kiev per la ONG We World, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione delle elezioni e quanta fiducia rimanga negli alleati occidentali che dovrebbero fornire le armi per i sistemi di difesa.
3: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e con un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
0: Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e sempre domani in Ucraina sarà festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 91 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto, lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco al-Shaibani alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno due volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Emanuele Valenti.
4: La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai due paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana a 70 km dal confine turco è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Sharaa, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane, e tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria, quindi verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che a fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria, sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
0: Jacques Moretti, proprietario del locale a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenze contro la moglie, Jessica Moretti. La donna è stata ricoverata in ospedale dopo l'aggressione avvenuta la notte dell'11 agosto. I legali della coppia in serata non hanno commentato, aggiungendo però che è un caso che riguarda esclusivamente la loro vita privata e che non deve essere confuso con la tragedia del locale Constellation. Il caro carburanti, scende domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili con uno sconto di 17 centesimi annunciato oggi per 25 e 26 agosto. In Europa intanto si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli 80 dollari al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: Data center, cresce la domanda di energia. Secondo la società Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato i 95 gigawatt. Nel 2021 le richieste di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Sull'impatto e l'effettivo consumo di questi centri sentiamo Marco Schiaffino.
6: Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma costano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto

0: che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
1: A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione ad Amatrice nei paesi circostanti procede a rilento. In Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Sentiamo Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
2: Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire no, non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelle che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi 2 anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

La cadenza felpata di Bra Timing from Fomo Long. L'autore del brano è Abdullah Ibrahim, conosciuto prima della sua conversione all'Islam come Doral Brand. Pianista, compositore, band leader, è stata una colonna del jazz sudafricano e si è spento il 15 giugno scorso a 91 anni. Con la sua band Ekaya ha saputo arrivare al fondo, al nucleo di questa particolare espressione del jazz. Ascoltare la band Ekaya condotta dal suo leader significa respirare quel particolare clima in cui si mescolano i ritmi e le danze tradizionali del Sudafrica, attraversare le crisi mai ripianate delle township, respirare l'aria dei grandi spazi delle savane, entrare in sintonia con il passo dei grandi felini ricreato da un pezzo come quello che ha aperto stanotte Prospettive Musicali. Un saluto da Gigi Longo, benvenuti all'ascolto qui sulle frequenze di Radio Popolare. Il prossimo pezzo arriva da Misha Acher. Il musicista tedesco ha messo a frutto le sue esperienze come membro dei Notwist, degli Alien Transistor, di MS Soda. Ha pescato dai serbatoi di questi progetti per riproporne brani già usciti, ma in una nuova veste, in un disco solista intitolato Henry and the Ghost Songbook. Le versioni sono sostanzialmente cameristiche, ci ascoltiamo 34E.

Esotismo e Theremin hanno alle volte percorso itinerari molto ravvicinati, ne abbiamo ascoltato un bel esempio tratto da Where the Echoes Bloom di una specialista di questo strumento, la statunitense Alia. E ancora una volta parliamo di una musicista di origini medio orientali, in questo caso interessata alle tradizioni di Java, con uno sguardo aperto alle nuove rotte delle geografie sonore dei nostri tempi. Strettamente britannici, ma con un background nella fertile scena jazz di Albione, sono invece gli Uroboro, un sestetto della scuderia Discus Music, qui alle prese con un brano sognante che mi ha ricordato alcuni lavori di Paul Motion. Il disco è Outside, il titolo del brano, intriso di apocalittica del Vecchio Testamento, ma anche riferito a figure del folklore inglese protettrici di Londra e molto famose, è Gog and Magog.

Qui a Prospettive Musicali sulle frequenze radio popolare abbiamo continuato a respirare lungo e rilassato con un languido brano intitolato Follow the Sea a nome Donna Regina, da un disco di 30 anni fa riedito ora da Karaoke Kalk, che vi avevo già presentato, e intitolato come il pezzo appena concluso, Follow the Sea. E anche Marino come concept, un fresco lavoro del pirotecnico Mike Cooper che ci trasporta tra esotismi di paesi a lui cari, aiutato da Pierre Bastien alla cornetta e Mark Cunningham alla tromba. Stochastic Parrot il disco, Thrashing Marlin il pezzo.

Un classico di John Hassell, da un album prodotto e suonato in buona parte con Brian Eno. Era Solaire da Power Spot, il disco ECM con la bellissima copertina che rappresenta un disegno di sabbia della tradizione Navajo. Un mandala che vede il centro indicato dalle code di due serpenti, uno nero e uno bianco. Dalla scena sperimentale londinese tra DJing, produzione elettronica e visual art arriva Anyan Gozi. Questa è la sua descrizione del mare, elaborata assieme all'arpa di Marisia Osu, una musicista con la quale ha firmato un altro progetto che vuole portare l'attenzione sulla tragedia del Darfur. Questo invece è The Sea da Rising, il disco del 2022 di Anyan Gozi.

E questi erano gli SML, Old Myth, il titolo del brano per questo supergruppo di base in California, supergruppo formato da Anna Butters al basso elettrico, Jeremiah Chu ai sintetizzatori, Josh Johnson ai sassofoni elettronica, Booker Stardrum a batterie e percussioni e Gregory Ullman a chitarra, effetti, campionamenti e elettronica. Il pezzo era tratto dalla loro seconda e ultima uscita, How You Been. E portiamo a conclusione questo percorso piuttosto acquatico, molto ambient e un poco esotico, con la Blue Lagoon di Laurie Anderson, brano di 42 anni fa, compreso in quel capolavoro che è Mr. Earthbreak. Pezzo sospeso tra l'esperimentazione a synclavier della Anderson, la languida chitarra di Adrian Belew, la voce di soprano di Bill Blaber, il basso di Bill Loswell, la steel drum e le percussioni di David Van Tegan e la produzione di Laurie Anderson assieme alla fida Roma Baran. Blue Lagoon, buoni bagni e ciao da Gigi Longo.

something.

Aeri aeri, ascoltatrici e ascoltatori, sono le 23.48, diamo inizio a questa puntata di Reggae Radio Station Italy con il ricordo di Capitan Midnight. 20 anni fa purtroppo ci ha lasciato in un tragico incidente durante le vacanze. Capitan Midnight, conduttore qua insieme a Vito War per un po' di tempo di una finestra chiamata Dancing Mood, e non potevamo che celebrare e ricordare il capitano a 20 anni della sua scomparsa ascoltando dei dub plate del quale sono in possesso, che ricordano il capitano. Ascolteremo, abbiamo già ascoltato Candyman sulla Natural Mystic, arriverà anche Brusco e poi Ken Booth. Ovunque tu sia, capitano, lo sai che ti ricordiamo e ti apprezziamo e ti vogliamo un sacco di bene sempre, tutti quanti noi della scena reggae milanese, alessandrina, ma di tutta Italia, penso. Era un original country boy dal cuore pulito e va così. Mettetevi in contatto se volete, fatelo attraverso la pagina Telegram del programma Reggae Radio Station. Vito War at the control, on air, live and direct, sino al sorgere del sole. Adesso

0: Hi, this is Robin Campbell from UB40. You're listening to Vito on a reggae radio station.
1: E dunque abbiamo ascoltato tre canzoni che ricordavano Capitan Midnight, i suoi dub plate dell'epoca. C'è da dire che veramente la base di Ken Booth con l'organo, che si vede che non c'erano ancora tutti quegli programmi che ti davano la possibilità adesso di togliere la voce e di avere la strumentale precisa. Però sono veramente pelle di cappone, stai lì. Era il minimo che potessi fare questa sera per ricordare Capitan Midnight, ascoltare la sua musica che tanto amava e che ha diffuso per un po' di tempo anche qua a Radio Popolare attraverso Reggae Radio Station Italy con la sua finestra chiamata Dancing Mood. Sono sicuro che qualcuno di voi ha le cassettine anche di Capitan Midnight. Ai tempi si spedivano le cassettine, sì, sì, va così. Ora Vito Warri fa da trovare il link, facile facile. Una volta si registrava tutto su cassettina, moltissimi di voi raccontano ancora di notti passate insonni per poter registrare la C90, girarla prima di addormentarsi. Va così. Allora, continuiamo sempre ben sintonizzati su Radio Popolare, in combo gemellati con Wide Love Reggae Radio, che saluto e ringrazio per la diffusione del programma anche sulle loro frequenze internet. Dopo un paio di settimane in registrata, mi sono preso anch'io una decina di giorni di vacanza. Poi ho avuto, diciamo, una sovraesposizione qui a Radio Pop, perché molti di voi che mi ascoltate domenica notte hanno approfittato anche delle selezioni che Vito Vuor ha tenuto questa settimana dalle 6 alle 7.30 del mattino per tutta la settimana, e poi anche ieri pomeriggio un po' di musica varia. Insomma, ora si ritorna sui binari classici, l'estate sta finendo, bombo nice. Quello che state sentendo è una version di UB40, perché voglio farvi sentire una canzone degli UB40 per ricordare anche qui un altro grandissimo che è scomparso 5 anni fa all'età di 62 anni, Brian Travers, il sax degli UB40, una gran bella persona che ho avuto modo di conoscere in un paio di occasioni nelle loro date, una milanese e una padovana. Tengo con cura e gelosia una fotografia che ho scattato insieme a lui, sorridentissimo. Brian Travers in Memory, dunque Mother Medusa, perché era una delle canzoni che lui amava particolarmente. Mi era stato raccontato anche da un suo amico col quale ho condiviso una serata insieme agli UB40, e diceva appunto che Mother Medusa è un pezzo che Brian piaceva parecchio suonarlo. Ed eccolo qua, nella sua extended version. Ci risentiamo fra una decina di minuti, tranquilli. Saluto Francesco che si è iscritto alla pagina Reggae Radio Station di Telegram. Benvenuto.

Dubwise. Madamadusa, Ubi40 Original. Questo era il 12 pollici che si trovava all'interno della copia del loro primo album Singing Off. Un bel 12 minuti di buone vibes.

qui anche la voce di Astro, insomma un bel pezzone che ci ha ricordato anche artisti che purtroppo non ci sono più, degli UB40, ma da Madusa solo Vito War vi fa sentire una canzone che dura 12 minuti senza nessun problema. Questa è Reggae Radio Station Italy, tutte le domeniche notti su Radio Popolare Network, in combo gemellata con Wild Love Reggae Radio. Ai ai ai, siete pronti per Masicca?

tutti segnalato come il ritmo di questa estate 2026. Ascolteremo un po' di tracce, dai, sui rhythm più o meno famosi, più o meno danzerecci, più o meno ballabili, ma tutti strafamosi, come questo Slang Tang, potremmo dire 3.0, si ci diventa Sean Paul nelle festeggiamenti, anche qui nel ricordare i molti anni di questa uscita per King Jamis. Gli si dà sempre una rinfrescata, ma funziona sempre la grandissima. Sean Paul, lo Slang Tang. King Jamis, not in a test seat.

Sean Paul con Stand on Business. Ora ci trasferiamo in America, Massive B esce con il rhythm Hot Bounce e noi lo facciamo ascoltare rappresentato da Anthony B.

Anthony B, Anthony B con Love to Bounce Rhythm, prodotto da Massive B. La canzone Lolly Jolly sta per arrivare anche Vibes Cartel e Spice. Qui abbiamo un remix sul Recovery Rhythm.

a rappresentare Vibes Cartel e Spice, una loro traccia di un po' di tempo fa, Ramping Shop, remixata da Mad One. Vi sto facendo sentire qualche traccia sui rhythm di quest'anno. Adesso andiamo con il Walk Out. Brooke Pocket è il titolo della canzone, a cantarcelo è Di Marco. 22 minuti trascorsi dopo la mezzanotte, sempre all'ascolto di Reggae Radio Station Italy con Vito War, trasmissione che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba. Avremo uno step alla una con le news di Radio Pop, poi proseguiremo con Vito War Songbook fino alle 2 del mattino e a seguire Podcast Radio Show, selezione a ruota libera sempre del vostro conduttore della domenica notte sino a mattino. Brooke Pocket, De Marco.

E la traccia che è andata a terminare era Bad Balls Rich. Mo vado. Dunque, adesso siamo giunti alla finestrella che celebra i 50 anni di Radio Popolare. Siamo arrivati al 2003, se non vado errato, aspetta che vado errato, infatti è il 2004. Rain on Fire è il disco che va a rappresentare quest'anno 2004, in questa scalata che ci porterà fino al 2025. Rich or Fire, naturalmente sto parlando The Prophet Capleton.

una super big tune estratta da questo disco, Today Will Come. Bombo nice quanto ce la siamo suonata e ballata. Pull Up and Come Again, The Prophet, Capleton.

A Day Will Come, The Prophet Capleton, la prima delle due canzoni che vi faccio sentire sempre da un disco che va a rappresentare un anno che ci porterà nella scalata incominciata dal 1975 sino al 2025 in occasione di questa celebrazione di Radio Pop i suoi 50 anni. La seconda traccia è

La super big combo tra Hugh Brown e Trinity per questa traccia dal titolo Hard Road. Yes, hai veramente due real champion. Adesso andremo ad ascoltare il nuovo singolo di Omega Nebula, una delle tante protagoniste del Rototom Sunsplash, terminato proprio ieri sera con l'ultima esibizione danzereccia di Kiba, un Rototom che ho avuto modo di seguire attraverso le dirette TV. Ci sono stati dei bei concerti come sempre, ma è un classico del Rototom viverselo in quel di Benicassì. Outside the Box, Omega Nebula, eccola qua.

Il brano si intitola Roba Dob Style, loro sono i T.O.K. E loro malgrado stanno tornando in auge su una traccia che veramente sarebbe da cancellare dalla storia della musica dancehall, ma che invece ultimamente vedo che nei reel sta ricomparendo alla grande, DJ che se la suonano e la Massive che risponde anche con tutti i, come si chiamano, i disegnini, fire, bombo. Sto parlando della traccia praticamente bannata da tutti coloro che pensano che sia veramente assurdo fare delle tracce omofobe. Ciciman di T.O.K., però sembra che sta ritornando in auge. Bombo, nice, boicottiamo assolutamente questi reel dove si fanno belli i DJ che trasmettono quella canzone. Qui non la sentirete di sicuro. Ilangoli fa scuola, e ha avuto questo enorme successo. Si va a ripescare sonorità calypso.

0: democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
1: Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e sempre domani in Ucraina sarà festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 91 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto, lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno 2 volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le 2 parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai 2 paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana a 70 km dal confine turco è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Sharaa, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane. E tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria. Quindi

0: verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che a fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria, sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
1: Jacques Moretti, proprietario del locale a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenze contro la moglie Jessica Moretti. La donna è stata ricoverata in ospedale dopo l'aggressione avvenuta la notte dell'11 agosto. I legali della coppia in serata non hanno commentato, aggiungendo però che è un caso che riguarda esclusivamente la loro vita privata e che non deve essere confuso con la tragedia del locale Constellation. Il caro carburanti, scende domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili con uno sconto di 17 centesimi annunciato oggi per 25 e 26 agosto. In Europa intanto si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli 80 dollari al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
1: Data center, cresce la domanda di energia. Secondo la società Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato i 95 gigawatt. Nel 2021 le richieste di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Sull'impatto e l'effettivo consumo di questi centri sentiamo Marco Schiaffino.
3: Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto però di concentrare i consumi in un solo luogo può essere notevole per due motivi. Il primo è quello relativo proprio al consumo energetico, ma più che altro alla sostenibilità a livello di infrastrutture energetiche. Significa mettere sotto stress quelli che sono i collegamenti che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
1: A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione ad Amatrice nei paesi circostanti procede a rilento. In Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Sentiamo Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
4: Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelle che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi 2 anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

Ed eccoci qua, siamo rientrati on air. Beat War è al controllo del mixer, siete all'ascolto di Radio Popolare Network. Il programma che va in onda la domenica notte sino alle prime luci dell'alba si chiama Reggae Radio Station Italy. Ci siamo lasciati una prima parte dove abbiamo ricordato un nostro caro amico, purtroppo, che è scomparso 20 anni fa, ed celebriamo qui in questi giorni il suo ricordo. Capitan Midnight, original country boy, è stato conduttore anche qua insieme a Vito War di una finestra all'interno del programma che si chiamava Dancing Mood. Bombo Night, sono passati già 20 anni dalla sua scomparsa in un tragico incidente durante

Pupa Albo, Herbalist, un classico. Come classicissimo anche questa Uptown Top Ranking. Loro sono Altea e Donna.

Roots Rocking Aswad, una delle mie canzoni strafavorite di sempre. Adesso arriva anche Brigadier Jerry. Ma prima di lui, Barrington Levy, Prison Over Rock. Una dopo l'altra, queste sono le selezioni Songbook di Vito War. In questa seconda parte di Reggae Radio Station Italy, dopo magari aver ascoltato un sacco di novità nella prima, in questa seconda, relax. Only good vibes. Roots Rock Reggae.